0: gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?
1: le

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa.

0: anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze. A compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissimi

0: persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi: quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano una facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza veniva

venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale Piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

0: One, two, three, ho!
1: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto mi raccomando sempre l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla.
4: Se non sai cosa

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one.
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommeliere consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio. Quindi puoi guadagnare molto, ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità, ma ancora non abbiamo

0: quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi, però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione. La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
1: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera, c'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
2: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera, guardate cosa abbiamo trovato.
3: Il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
2: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
4: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
2: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
4: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
2: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
4: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
2: Sì, c'è la spinale.
4: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
2: Complimenti Luca,
4: grazie.
2: Bravo, complimenti, bravo, grazie, bravo, bravo, andiamo
4: grazie,
2: avanti.
4: Grazie, grazie, grazie a tutti.

0: qui al Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
1: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
0: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
2: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
0: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
2: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
0: sempre
2: in difficoltà.
0: Fatica,
2: sempre in difficoltà.
0: Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
3: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
0: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
3: Esatto.
0: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
3: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
0: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
3: il gelato.
0: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
3: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio. E voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
0: Non si ferma mai.

0: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore, quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti? Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: you speak English? Sprechi Deutsch? Parli un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina. Non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente. Concilia? Documenti. Soi e dell'amico K. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: No! Possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
3: Niente.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
4: Promesso!
5: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 1,5 milione di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
5: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Ci prendiamo un caffè. Sperano come scappassero da casa. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa, ululano tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa! Non è giusto!
4: Dillo al nostro amico!
5: Lavoriamo in classe!
4: Sì!
2: No! È vietato!

E adesso arte e cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima, che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
1: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo, però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina.
2: Italiane, eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica, e brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.

0: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevents.it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un click e un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo l'edizione serale del nostro telegiornale con la cronaca. La procura di Lagonegro ha disposto sequestri a Policastro di Santa Marina nell'ambito di un'inchiesta su presunta lottizzazione abusiva che riguarda 5 fabbricati e circa 32 indagati. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: La procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria della Procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolento si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
0: Il telegiornale torna tra pochi secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Ieri si è tenuta la celebrazione della festa dei carabinieri. Ascoltiamo qual è il bilancio del primo semestre di attività dell'Arma dei Carabinieri del Salernitano. Danila Piacasella.
3: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti l'ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre 3, di cui 2 sono stato di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre 2 persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215.000 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari, infine, hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.
0: Ed ora ascoltiamo ai nostri microfoni il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre, al termine delle celebrazioni che si sono tenute a Salerno.
4: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
5: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento.

Un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo è, lo registriamo in tutto il territorio nazionale e quindi anche su Salerno e provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento

0: e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.
1: A Pignola la squadra mobile di Potenza ha eseguito perquisizioni su due indagati per la rapina al portavalori Cosmopol, corpo da circa 99.000 euro, già oggetto di altre misure cautelari. Vediamo il servizio. La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Tilina, strada provinciale, chilometro 2. E visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentornati ad Italia 2 News. A Sant'Arsenio il gruppo Montepruno ha ospitato la presentazione del volume su Aldo Moro, un incontro dedicato alla figura dello statista e al suo pensiero politico e istituzionale.
1: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
2: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani. La persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
3: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Littieri, con Michele Pinto, e anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece è straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso,

0: Piero Calamandrei e artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni. È proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.
1: A Polla arriva un finanziamento da oltre 778 mila euro del Fondo Sport e Periferie per la riqualificazione completa dello stadio Antonio Medici, che diventerà un impianto polifunzionale. Federica Pistone.
2: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780 mila euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
1: A Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario dell'arma con cerimonia, deposizione di una corona e consegna di riconoscimenti ai militari distintisi in servizio. Vediamo.
3: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche, a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Si chiude a Potenza la terza edizione del Festival delle Opportunità, 3 giorni di incontri su innovazione e sviluppo con premi a personalità del mondo culturale, scientifico ed imprenditoriale. Vediamo il servizio. Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro. A Matera è inaugurato il nuovo murale alla caserma dei Vigili del Fuoco, realizzato con studenti del liceo artistico, simbolo di collaborazione tra istituzioni e giovani.
1: Si è tenuta nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di Architettura e 3B Arti Figurative del Liceo Artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera, Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti, a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio.

0: messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.
1: Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano insieme sul set per il terzo capitolo di Bentornati a Sud, con riprese che inizieranno l'8 giugno tra il Cilento e Castellabate.
0: A circa 16 anni dall'uscita in sala del fenomeno cinematografico, ma anche turistico, che ha sbancato al box office italiano, prima con Benvenuti al Sud e poi con Benvenuti al Nord, la coppia, campione di incassi, formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, torna sul set per il terzo film della saga, diretto ancora una volta da Luca Miniero. Il soggetto è scritto dal comico napoletano Alessandro Siani, la sceneggiatura da parte dello stesso Siani insieme a Bisio e Miniero. Il film, il cui titolo sarà Bentornati al Sud, è una produzione Bardley Film, una società Lucisano Media Group e Medusa Film, ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Accanto ai due protagonisti storici torneranno anche altri volti noti dei primi due lungometraggi: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione anche di Valentina Lodovini. Le riprese di Bentornati al Sud si svolgeranno per 7 settimane tra le strade e i vicoli e le piazze anche di Castellabate, che nel 2010 fece da sfondo anche al primo film. Inoltre si girerà in altre località del Cilento, a Roma e a Milano. La fotografia del film è affidata a Francesco Di Pierro, le scenografie a Giada Esposito, i costumi ancora a Eleonora Rella e il montaggio infine a Ian De Grassi. Le musiche saranno di Umberto Scipione. Bentornati al Sud arriverà nelle sale italiane a breve e sarà distribuito da Medusa Film.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti

0: guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto.

0: subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo

oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca.

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla Casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento.

Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia

del suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro dauno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara, al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in 3 navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano,
ovvero il santuario dei Santi Medici.

Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castello Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini.

ma rifatto dagli aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai Romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura.
La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

È tempo di Trofemo Testate, siamo collegati dal circuito lombardo di Cremona e come avete visto in questo momento abbiamo due gare molto molto interessanti da raccontare, con quell'immagine frame che abbiamo visto in precedenza e come questo che stiamo vedendo adesso. Avremo la prima gara in assoluto della seconda edizione della Bagger European Cup con la seconda manche esordio del campionato per i piloti della Bagger insieme ai piloti della Race Attack 1000 che vedremo più avanti alla fine della gara delle Bagger. Dunque siamo pronti per iniziare qui il secondo round di Trofemo Testate dal circuito di Cremona. Dunque stiamo per partire con la manche numero 2 della Bagger Racing European Cup, una partenza a freccia per i piloti di queste moto belle pesanti che ancora ci fanno chiedere come è possibile guidare queste moto. E parte in questo momento la gara della Bagger European Cup, la seconda manche, con una buona partenza da parte di Martinez che riesce, dopo essere partito dalla prima casella con la partenza a freccia davanti a tutti con la grid reverse, perché ricordiamo che la prima gara di questa seconda edizione in assoluto della Bagger Racing European Cup è stata vinta da Ruben Chaus, che ha inaugurato così un buonissimo round qui a Cremona dopo la scorsa stagione. Ruben Chaus è uno dei piloti più rilevanti di questa categoria della Bagger, ma con tanti nomi belli belli interessanti come quello di Takeshi Tsuzuka, numero 70, che vediamo inquadrato in questo momento, pilota giapponese che dà un bel riferimento, un'identità globale al campionato europeo delle Bagger, con uno stile di guida proprio pulito e tipico stile giapponese, con una forte cultura custom performance che proviene direttamente dal circuito, anzi scusate, dal motociclismo asiatico. E lo vediamo qua on board nei pacchi, si ripoche dal posteriore nei versi pacchi di Martinez e si mette dentro Ishizuka, dentro così attacca, ma occhio anche all'esterno Merkelbarg, un altro pilota di una certa rilevanza all'interno di questa categoria della Bagger Racing European Cup. E anche Ruben Chaus in scia intanto ad Andrea Tomio, ricordiamo i due papabili che si possono giocare il campionato e la vittoria sono proprio qui inquadrati, Ruben Chaus il numero 111 che ce lo ricordiamo benissimo per le sue gare in Superbike e in MotoGP, ma qua in fondo si aprono a rastrelli quattro piloti che arrivano in fondo alle ultime curve e adesso stanno per concludere il primo giro, che all'interno anche Attanasio che viene attaccato, Marco Attanasio, un altro pilota che ha partecipato anche lo scorso anno insieme agli altri piloti che vogliono cercare di togliere dallo scettro di Manuel Grandi il titolo di campione della Bagger European Cup. Manuel Grandi che non vediamo quest'anno al via del campionato, ma che l'abbiamo visto l'anno scorso portandosi a casa appunto il primo titolo in assoluto del campionato europeo delle Bagger, un'iniziativa che proprio è partita lo scorso anno e che è partita appunto anche nel circuito di Cremona, come lo ha fatto quest'anno il campionato europeo delle Bagger, che arriva proprio nel 2025 grazie all'iniziativa di Ruben Chaus, vincitore della Products Bagger GP negli Stati Uniti nel 2024. Ma qua non possiamo anche un attimo metterci in chiacchiere sull'evoluzione di questo campionato delle Bagger, non solo in Europa ma anche nel mondo, perché può succedere qualcosa da qualsiasi momento all'altro, con Ishizuka che mantiene la testa della corsa nei confronti dei piloti alle sue spalle, che ricordiamo sono Martinez, Vittorio Iannuzzo, ex pilota mondiale Superbike e Supersport, campione europeo Stock 1000, uno dei nomi più importanti della griglia, che dopo anni nel paddock internazionale, anni di inattività, è tornato

gara nelle bagger, portando sicuramente esperienza e carisma da veterano. E occhio qui, dato gli attacchi che ci sono, con un possibile incrocio che ci può essere da parte di Attanasio, che non c'è. E adesso arriviamo nel rettilineo opposto al traguardo, che ci porta verso la fine di questo secondo giro, per poi metterci verso la metà gara. Ricordiamo i giri, che non sono tanti, ma sono comunque importanti per capire lo sviluppo di questa gara. Si aprono ancora una volta a rastrello i piloti in fondo al rettilineo opposto al traguardo, per rimettersi nelle ultime curve. Parlavamo di Martinez, Merkelbach, Iannuzzo, c'è anche Antonino Piovecchio, pilota che troviamo all'interno della categoria dei trofei Motestate, e che questa volta però si immerge anche nel mondo delle bagger, quindi doppio impegno sicuramente per lui. Inizia il terzo giro con i piloti che arrivano alla curva 1 molto molto forte. All'ingresso della prima curva con Takeshi in quadrato numero 70, abbiamo parlato anche di Marco Attanasio, pilota che ha il numero 96, che lo si può ben identificare con la tuta gialla sponsor Pata, che raffigura molto quella del team Go Eleven della Superbike, dove attualmente corre Lorenzo Baldassare, che più recente abbiamo visto il buon Andrea Iannone, che tra l'altro corre nel mondiale delle bagger, che sono in pista nel weekend del Mugello, per in concomitanza con la MotoGP. Corrono insieme lo stesso weekend che hanno dato proprio il loro esordio ad Austin, quindi sappiamo che le bagger arrivano proprio per sostituire la Moto E nel weekend del motomondiale, e direi che personalmente può essere anche una buonissima soluzione, dato che almeno qua c'è qualcosa con un motore, e sicuramente qualcosa di più spettacolare e di rumoroso e di particolare, perché comunque vedere questi piloti che guidano le bagger è sicuramente una cosa particolarmente inusuale. Mentre invece qua Andrea Tomio davanti a Ruben Chaus, che comunque è molto vicino e potrebbe cercare di sfruttare la scia e attaccarlo in fondo al rettilineo. Andrea Tomio e Ruben Chaus, che proprio sono i due piloti, come dicevamo in apertura, che sono i due papabili per lottare, come hanno fatto in gara 1, per la vittoria ma anche per il mondiale. Occhio intanto a Vecchio, che si infila su Ruben Chaus, ma siamo ancora nel corso del rettilineo, sembrava che avesse staccato, lo fa adesso, si mette dentro il buon Vecchio numero 77, si butta all'interno di Ruben Chaus e passa con Attanasio invece, che purtroppo scivola in fondo al gruppo. Entriamo nell'ultima chicane del circuito di Cremona, che come al solito, oltre alle bagger, ospita anche i trofei Motestate, e come abbiamo detto nell'apertura di questa gara, in apertura e anche in introduzione, avrà i trofei Motestate con la categoria Race Attack 1000, che vedremo dopo questa gara, per capire anche l'evoluzione del campionato, perché anche lì ci sarà tanto tanto da raccontare, soprattutto con una categoria che vede anche la wild card di Lorenzo Petrarca, ex pilota del mondiale Moto3, che comunque racconteremo dopo. Sicuramente per la Race Attack 1000 anche il buon Giampaolo Cristini è chiamato alla riscossa dopo lo zero di gara 1, ma di questo ne parleremo sicuramente dopo, perché c'è Andrea Tomio, che va all'interno, si mette dentro di Vittorio Iannuzzo, che anche deve guardarsi le spalle, non ha gli specchietti, ma comunque c'è molta bagarre nel gruppo in fondo di questa gara 2, mentre i primi stanno scappando i primi. Occhio anche a Milan Merkelbach, pilota olandese, che anche lui ha un background racing molto interessante, perché comunque è passato con qualsiasi tipo di moto, ha corso in pista, super sport, ha fatto il mondiale, gli europei, ha corso anche in gare di durata molto importanti come la 24 ore di Le Mans, quindi sicuramente possiamo notare anche il motocross, volendo, ha iniziato il motocross da bambino, poi è passato alle supermoto, ha corso, come dicevamo, nel super sport europeo, super stock, ha corso la Boldora al Paul Ricardo, tenendo il decimo posto assoluto e un sesto di categoria nella categoria stock. Quindi il buon Merkelbach numero 55, un pilota di caratura internazionale, che è passato su tantissime moto e adesso si butta all'interno anche di questa categoria delle bagger. Occhio qui a Ruben Chaus, intanto doppia scia per lui con Takeshi, che viene attaccato e si mette dentro, arriva l'attacco, purtroppo i Shizuka perde ancora un'altra posizione dopo un inizio molto scoppiettante. Si butta dentro anche Ruben Chaus, e sia Tomio che Ruben Chaus, guardate Ruben Chaus come è riuscito subito a passarlo, perché non vuole perdere il treno con Andrea Tomio, che lo vediamo in questo momento inquadrato, perché Tomio va molto forte, Ruben Chaus non vuole perdere l'occasione di poter fare doppietta qui sul circuito di Cremona, gara 1 che se l'è portata a casa lui proprio davanti a Tomio,
e Vecchio in terza posizione. Anche Vecchio sta rimontando, buona gara da parte sua, però sembra che sul passo sembra essere un po' più in difficoltà nei confronti del pilota italiano e pilota spagnolo. Allora, a questo punto possono giocarsi la rimonta. Guardateli qua come arrivano insieme nei confronti di Merkelbag, che sta mostrando un passo fantastico. Merkelbag è veramente in forma dopo una gara 1, sicuramente è un po' più in difficoltà. Non l'abbiamo visto davanti nella prima manche, l'abbiamo visto un pelo più indietro a centrogruppo, invece qua comanda la gara come un vero e proprio esperto. Occhio qui ad Andrea Tomio che va un po' largo, e allora Ruben Chaus può infilarsi dentro e cercare di passare. È passato Ruben Chaus, adesso nel rettilineo può addirittura approfittarne e fare un unplan molto molto interessante qua in fondo. Arrivano in fondo nel rettilineo opposto al traguardo i piloti. Occhio perché adesso la battaglia per la prima posizione si fa molto interessante, si aprono a ventaglio i piloti. Occhio a Vecchio, anche c'è anche Vecchio che è arrivato nella coda di Merkelbag, però adesso non può perdere il treno dei primi due. Vecchio, se vuole rimanere nella scia, e stanno anche per iniziare comunque le ultime tornate di questa seconda manche della Bug Racing European Cup, che arriva all'inizio del sesto giro. Occhio a Merkelbag come entra comunque molto forte. Merkelbag guida molto forte e sicuramente la sua prima esperienza nelle bugger può essere più che soddisfatto, perché comunque un campione comunque tra supersport e superbike, comunque a livello europeo, porta la sua esperienza nel mondo estremo delle bugger da gara, e dunque sarà veramente un campionato molto molto interessante che ci darà tantissimi spunti per parlare delle bugger, con Ruben Chaus che si mette dentro e prova a passare. Tomio sarà sicuramente alla sua sinistra, non lo vediamo da longboard, è passato, è riuscito a chiuderla. Ruben Chaus si è messo dentro e passa, si è messo dentro e passa. Ruben Chaus dentro è primo, con Merkelbag alle spalle, sta arrivando anche Vecchio, quindi questa bagarre potrebbe... Occhio ragazzi, occhio, perché qui ci si gioca la vittoria. È andato dentro Tomio, è passato nei confronti di Ruben Chaus, è una vittoria. Allora se la giocano ancora una volta, loro sono scappati, sì, da longboard qua dietro vediamo che sono un pelo scappati l'italiano e lo spagnolo nei confronti di Merkelbag, che adesso dovrà guardarsi le spalle nei confronti di un Antonino Piovecchio, che comunque ha l'occasione di ripetere la terza posizione. Si volta attorno nei confronti di Ruben Chaus per capire com'è la situazione. Prende la scena lo spagnolo, ex pilota MotoGP Superbike, che stira la staccata in fondo al rettilineo. Sta per iniziare il penultimo giro di questa gara ancora una volta, e sembra essere tutto molto molto incerto. Arrivano in fondo, dentro Ruben Chaus, dentro, potrebbe averla chiusa, la fa, si mette dentro e riesce nel rettilineo. Adesso differenze di motore, ricordiamo i piloti che corrono su Ducati Diavel e Harley Davidson, ci sono tre Ducati davanti a tutti, perché se Vecchio mi sembra che forse sia passato, è passato Vecchio nei confronti di Merkelbag, sì, è passato Vecchio, quindi tripletta Ducati davanti a tutti come in gara 1. Chaus, Tomio e Antonino Piovecchio con le Ducati Diavel volano davanti a tutti nei confronti delle Harley di Merkelbag, Takeshi e Vittorio Iannuzzi, che è un po' più indietro, e poi ovviamente anche Sergio Jimenez Martinez, che purtroppo però qui si è dovuto ritirare, l'abbiamo visto passare prima in pit lane, quindi gara finita in anticipo per il pilota spagnolo, partito dalla pole con la reverse grid in questa seconda manche. Sono scappati in tanti, sono scappati via Ruben Chaus e Andrea Tomio, però Ruben sembra che in questo momento qualche metro di vantaggio nei confronti di Tomio l'abbia preso, forse potrebbe averlo preso, attenzione perché si è scappato, questi 4 decimi circa potrebbero fare la differenza, e sta per iniziare l'ultimo giro, ma non è mai detta l'ultima parola in bagger, non è mai detta l'ultima parola, aspettiamo perché qua si arriva sul rettilineo opposto al traguardo. Ci fanno stupire, perché non è mai normale vedere queste moto al via, soprattutto correre in un circuito come anche nel campionato mondiale, perché veramente abbiamo tanto di cui parlare, perché è una categoria che comunque potrà dire la sua sicuramente a livello mondiale, con tanti iscritti che potrebbero fare la differenza, anche di ritorni un po' particolari di piloti che magari, come gli Annuzzo magari, che all'inizio avevano anche smesso e poi si sono voluti rimettere in gioco. Ma comunque siamo all'ultimo giro della gara numero 2 della Bug Racing European Cup. Arriviamo nella curva 2, curva 3, poi si entra dentro nel Cremona Circuit. Rimanete collegati perché dopo c'è un'altra gara da vivere, quella della Race Attack 1000 dei trofei moto estate, quindi torniamo con le moto da corsa un po' più normali per come le vediamo noi, perché qui le bike per noi non sono normali, sono piloti

0: guidano moto veramente molto particolari, ma che ci hanno fatto divertire e lo abbiamo dimostrato in questa gara. Ruben Chaos controlla la gara davanti a tutti, ma Tomio è arrivato alle calcagna del pilota spagnolo. Adesso si dovrà difendere Ruben Chaos, che ricordiamo tra vittoria in Superbike e podi in MotoGP. C'è chi si ricorderà quella gara del Qatar del 2004 con la vittoria di Sete Gibernau, e proprio Ruben Chaos che è in testa in questo momento. Quella gara l'ha conclusa terzo. Sta arrivando Tomio, che adesso può prendere la scia in fondo al rettilineo e tentare un attacco, però qua è un po' lontano, allora vediamo se potrà avere la scia a suo favore e cercare di sperare di attaccare lo spagnolo in fondo al rettilineo. Andiamo con l'onboard di Ruben Chaos, e se compare Tomio, ok, cerca di coprire un po' l'interno il numero 111 per arrivare alla staccata. Non compare Tomio, non compare, fuori il piedino, va da entrambi i piloti, e dentro. Allora Tomio potrebbe solo pensare a un attacco pazzo per entrare all'ultima curva, sembra essere un po' difficile. Ruben Chaos la copre bene, è uscito bene, e con la bandiera scacchi che sventola ancora, volata sul traguardo con Ruben Chaos, che vince davanti a Tomio. Gara 2, doppietta per il pilota spagnolo. Vecchio chiude terzo ancora, stesso podio di gara 1, ed è tripletta Ducati.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

pronti per una manche molto molto croccante per la Rissattac 1000. Via le bandiere dallo schieramento, via la rossa, via la verde, e ora diamo la parola ai piloti. Dalla pole c'è Matteo Cristini seguito da Petrarca e Barbotto, e scatta adesso la gara della Rissattac 1000, dalle Cremona Circuit. Un buono scatto, quello del polmene, Matteo Cristini seguito dal numero 7 Lorenzo Petrarca, che abbiamo visto diverse volte qui in veste di wildcard sul circuito di Cremona. Ma occhio anche a uno dei veterani di questa categoria, inquadrato Gelsomino Papa, che scatta un po' dalle retrovie, dalla 24ª posizione, ma comunque la sua esperienza sicuramente potrà dargli una mano nel cercare di recuperare posizioni. Ma parliamo comunque di questa Rissattac 1000, che sul circuito di Cremona esegue la sua seconda gara stagionale. Perché la seconda gara stagionale, non è la terza? No, perché sì, si fanno doppie gare, ma la seconda

Che ci doveva essere sul circuito di Varano è stata cancellata per il maltempo che si era insediato sul circuito parmense. Allora i piloti di comune accordo hanno scelto di non correre l'ultima gara della giornata che era in programma a Varano, proprio perché le condizioni misto-misto non garantivano una sicurezza tale da poter correre. Allora i piloti hanno scelto di non correre, quindi qua siamo alla seconda gara stagionale per il trofeo Motestate con la Race Attack 1000, e quindi il campionato che vede come leader, come al solito, il buon Matteo Cristini, che si è imposto nuovamente nella prima gara a Varano, e adesso lo sta facendo anche in questo momento con alle sue spalle Lorenzo Petrarca, che lo stavamo dicendo in precedenza, arriva da molte wild card insieme ai trofei Motestate con la categoria 1000, perché qua comunque abbiamo la Race Attack 1000, che è una delle categorie entry level dei trofei Motestate, ma abbiamo anche le 1000 Open, quindi le 1000 che comunque contraddistinguono e contemplano questa categoria. Abbiamo Lorenzo Petrarca in veste di wild card, ex pilota del Mondiale Moto3 su tutti, campionato italiano e così via, quindi una presenza molto importante che ci piace vedere insieme a questi piloti come comunque Barbotto, Messina, Galante, Lobartolo, Giampaolo Cristini, settima posizione per lui nel griglia di partenza, che deve cercare di rifarsi dopo lo zero e un svolto in un'unica gara a questo punto di Varano, zero subito con una caduta in curva 3 a Varano, e che l'ha estromesso subito fuori dalla gara al primo giro. Quindi per Giampaolo Cristini sono già i punti da recuperare, sono sicuramente fondamentali, perché sì, si fa doppia gara con il campionato aperto fino all'ultima, che quest'anno sarà a Cervesina. Dopo questo round di Cremona ci saranno le gare di Modena e nuovamente di Varano, per poi arrivare a Cervesina. Quindi Giampaolo Cristini costretto già a recuperare punti nei confronti del figlio Matteo, che lidera questa gara, lidera, lo diciamo un po' alla spagnola, guida questa gara davanti alla wild card Lorenzo Petrarca. Poi Barbotto, Messina, Galante e Lobartoli inseguono alle sue spalle. Arrivano all'ingresso delle ultime curve del circuito di Cremona i piloti con Lobartolo, che stacca molto forte e cerca di mantenere questa posizione, ma arrivano sul traguardo i piloti con Cristini che scoda un attimo. Mi sembra forse ho avuto un flash io. E i piloti affrontano la curva 1 adesso, in questo momento, con Petrarca che comunque arriva sotto la ruota di Matteo Cristini, arriva, è molto vicino. E qua siamo invece in bordo con il padre di Matteo Cristini, Giampaolo, sempre sfida in famiglia, con molto bello sicuramente da vedere questa sfida in famiglia, perché comunque i due piloti vanno molto molto forte. Matteo, ricordiamolo, campione del 2024 e nel 2025 della Race Attack 1000, che sta imponendo il suo ritmo, un po' come vediamo fare anche da Alberto Bettela nella Race Attack 600. Bello questo slalom intanto per Lorenzo Petrarca, bello questo replay che ci ha offerto la regia. Torniamo invece qua proprio con lui, Lorenzo Petrarca numero 7, e adesso i piloti arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo alla staccata che porta al rettilineo opposto al traguardo, e poi si arriverà in fondo dove si stacca molto forte. Occhio intanto qua dietro, occhio intanto qua dietro alla bagarre con Lobartolo, che scusate, non cerca di difendere la posizione. Arrivano in fondo, stanno per arrivare in fondo a rettilineo i piloti, battaglia fino all'ultimo fra i piloti, staccano forte all'ingresso della staccata con Petrarca molto vicino nei confronti di Cristina. Occhio che arriva l'attacco, non arriva l'attacco, non arriva l'attacco, occhio qua invece dentro l'attacco su Paolo Cristini, si infila e passa. E altro slomo per il leader della corsa, Lorenzo Petrarca, che vince molto probabilmente questa gara con Matteo Cristini, che purtroppo non è più in gara. 1-0 pesantissimo per lui, non l'abbiamo più visto in scena, e quindi siamo invece qua a bordo con il padre Giampaolo, che dunque recupera punti molto importanti nei confronti del figlio, che fa 1-0 abbastanza pesante per il campionato, mai visti così tanti, mai visto comunque 1-0 da Matteo, il figlio di Paolo, che comunque dopo un 2024-2025 in gran spolvero, qui a Cremona invece in capo in 1-0 e bandiera a scacchi allora con la vittoria di Petrarca nei confronti dei piloti alle sue spalle. Arrivano Galante, Ruggero, poi Lobartolo, sta per arrivare sul traguardo anche Paolo Cristini sul traguardo numero 8, poi arriveranno Messina, Sorini e Secchi sul traguardo, arrivano insieme in volata.
spunta Sorini in confronto.

punti di Secchi, poi Crosetti, arriva Costantino, poi arriveranno Lucchini, Fabretti, Zecchinati, Brandoli, Scaltritti, Ravera, Puzzo, Rossano, Chimirri, Conti, Papa, Armando Iannuzzo, pilota di 71 anni che ha corso questa gara della Race Attack 1000, veramente, veramente incredibile, il padre di Vittorio, l'abbiamo raccontato nella Bagger European Cup. Stanno per arrivare comunque anche gli altri piloti, abbiamo fatto un po' una rassegna, ma comunque da segnalare la presenza di Papa, Iannuzzo e Magnetto, piloti di una certa esperienza che corrono ancora qui sulla pista, e soprattutto una di Cremona molto tecnica che dà sicuramente il suo valore anche ai piloti che stanno transitando. Peccato per Matteo Cristini, zero pesante per il campionato, ci dovrà rifare a Modena nel weekend della prima settimana di luglio, che vedremo in pista. Passa anche Papa intanto sul traguardo.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme la nostra pratica di Vinyasa Yoga per principianti e approcceremo come connettere il respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Allora, ti invito a prendere il tuo tappetino, a sederti in modo confortevole e andiamo prima a portare la prima posizione che è Sukhasana, quindi le tue caviglie saranno incrociate e le ginocchia saranno più alte. O se no, può sederci su un piccolo cuscino dove andiamo a portare Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Appoggio le mani sulle ginocchia, allungo bene le spalle, portando lontano dall'orecchio, senti l'ischia saldi e la colonna molto dritta. Prima, per approcciarsi sempre allo yoga, dobbiamo cercare di portare consapevolezza nella nostra postura e nel nostro primo coscia, il nostro primo corpo, il corpo fisico. Quindi vi invito a chiudere gli occhi, a portare un sguardo interiore, cercando di direzionare questo sguardo all'incrocio fra le sopracciglia e soltanto ascolta il tuo corpo fisico. Quindi osserva se hai tensione, dolore, se hai alcuni punti del tuo corpo che ti sono in disagio e semplicemente accogli. Osserva la posizione i piedi che toccano il pavimento, la tibia, le tue ginocchia, le anche allineate, gli ischi saldi, la tua zona lombare, toracico e tratto cervicale completamente allineato per fluire l'energia nel nostro canale principale che si chiama Sushumna. Le spalle allineate, il mento parallelo, rilassa la guancia, la chiusura degli occhi, persino la lingua all'interno della bocca, rilassando la mandibola. E osserva la tua immobilità. Stillness, completamente immobile, e osserva cosa succede. Da qua ti chiedo di portare la mano destra sotto l'ombelico, la mano sinistra in mezzo al tuo plesso cardiaco e semplicemente ascolti il tuo respiro. Fai un respiro profondo, naso, respiro come sei abituato a farlo e osserva com'è il tuo livello di energia. Se sei stanco, stanca, osserva bene cosa succede in questo momento. E fai dei respiri profondi. E osserva adesso la tua mente, dov'è la tua mente in questo momento, se è nei ricordi, nel passato, nel futuro. Dovunque sia, porta attenzione nel tuo momento presente. Osserva anche le emozioni che avvengono in questo momento, quali sono le emozioni che ti avvolgono e semplicemente accogli queste emozioni. E osserva anche l'allineamento della tua parte più divina, di tutti i tuoi corpi. spirituale, emozionale, mentale, energetico e fisico. Da qua ti chiedo di guardare verso la punta del naso, nasigrai, quindi vedrai solo la narice destra o sinistra, poi verso il pavimento e poi guardate in avanti. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, lungo, cresce, cresce, andiamo solo a inspirare, portando l'aria, l'energia verso la pancia e espirando, apro le braccia. Un'altra volta inspiro. Allora, andiamo a imparare che nel vinyasa significa proprio connetterti a pezzettini. Espiro molo. Quando andiamo a inspirare, portiamo l'energia dentro, dalle narici, e espiriamo anche dalle narici. Nello yoga sempre il respiro è naso, naso. Inspiro, incrocio le dita, allungo verso l'alto, e espiro. Prossima ispirazione, andiamo verso l'alto ancora, inspiro, incrocio le dita e vado a portare avanti, portando la colonna in curva, mento al petto. Inspiro, apro, espiro, curvo. Quindi il fatto di inspirare, aprire energia dentro, espiro, mento al petto, lascio andare, elimino. Questo primo movimento di sincronizzazione vuol dire vinyasa, fluire con il movimento. Quindi quando uso il movimento con il respiro, io facilito inspirando, apro, espirando, mento al petto e allungo. Inspiro, apro, vado a portare le mani al pavimento. E vado a inspirare, porto il braccio destro verso l'alto e allungo creando una grande curva laterale, sente tutti i polmoni destro. E espiro, torno, cambio lato, inspiro, cresco, cresco, espiro, torno. Inspiro, espiro, torno. Conta fino a 4. Il respiro deve avere la lunghezza del tuo movimento. Quindi il mio braccio finisco di inspirare quando arrivo vicino alla mia orecchia. E quando

Expiro, torno, le mani toccano il pavimento e svuoto completamente. Inspiro, quindi porto il massimo di energia, prendo la mia energia vitale e espiro, tocco il pavimento. Adesso faccio un movimento portando, inspiro, da qua vado a

movimento fluido e vá sincronizando o respiro ao movimento. Na outra volta, inspiro. Vá do avante. E l'ultima volta, inspiro. Vado. E l'ultima volta andiamo a rimanere in avanti, inspiro. E andiamo a portare le braccia avanti, quello che riesco. Lascio solo cadere le tensioni. Allungo bene, portando le braccia più distese possibile. Se è troppo per te, puoi appoggiare l'avambraccio, ok? Quindi tutto l'avambraccio. Da qua distendo. Inspiro, allungo. Respirando, porto le mani vicino alle ginocchia. Spingo per me, rotolando una vertebra alla volta. E senti il tuo corpo più libero, sentendo questa energia che fluisce nel tuo corpo. Impariamo adesso un respiro che ci accompagnerà nel vinyasa, che si chiama Ujjayi. Questo respiro io vado prima a flessionare le mie mani per portare bene l'energia, e è un respiro che succede tutto qua nella glotte, ok? Proprio nel mezzo proprio della trachea. È un respiro che c'è un suono, si chiama respiro dell'oceano anche, quando noi espiriamo come se sentissi il rumore del mare. La prima cosa che vi chiedo è di portare una mano in avanti e andrai a inspirare del naso, riempiendo proprio la pancia e il petto, e espirando della bocca semiaperta, sentendo l'aria calda che esce. Sentendo questo rumore, quindi inspiro, conta fino a 5 e espiro leggermente con la bocca semiaperta. Senti questo caldo che esce, quindi l'aria, inspiriamo l'aria fresca e espiriamo l'aria calda. Un'altra volta, inspiro. Espiro. Ok, questo serve per capire che il respiro, Ujjayi, è un respiro energetico che aiuta a riscaldare il corpo quando noi facciamo vinyasa. Quindi un altro movimento che andiamo a imparare è ancora sentire l'energia delle mani e andiamo a tappare le orecchie. Quando inspirerai adesso del naso, conta fino a 5. Con la bocca chiusa, espira. E senti il rumore proprio di quello, come se fosse il mare che arriva davanti alla sabbia. Quindi inspiro.

questo ti aiuta a sentire quando espiriamo, che c'è come se fosse una piccola parzialmente chiusura della glotte, di questo va questo suono che solo te lo senti. Importante anche sentire che questo respiro, quando va salendo, c'è un ampio movimento sulla parte anteriore, posteriore, laterale proprio del tronco, dove c'è una espansione, e espirando, svuoto. Quando inspiro, l'ombelico è un pochettino dentro, e espirando, ancora rientra, si chiama formula belly. Quindi quando inspiro porto le mani sulla pancia, l'ombelico si allontana ma sempre molto firme, e espirando rientra verso la colonna. Poi mantengo l'ombelico dentro la colonna e inspiro, più toracico, e espiro. Senti il rumore del mio respiro. Cosa faremo ancora? Andiamo a dare un ritmo a questo respiro, si chiama Samavitri, e è una respirazione molto equa. Quindi andiamo a contare fino a 5 quando inspiriamo, e espirando fino a 5 lasciamo la stessa tempistica, quindi andiamo a equilibrare. Quindi è una respirazione equilibrante quando noi inspiriamo in 5 e espiriamo in 5. Può essere anche in 4, in 4, in 6, 6. Devi sentire la lunghezza del tuo respiro. Se all'inizio non riesci ad arrivare a 3, a 4, può essere 3. L'importante è che riesca ad apportare più energia possibile. Quindi ti chiedo di portare adesso le mani sotto le tue costole, i pollici si arrivano sotto le ultime costole, e le dita sotto la parte qua vicino alla cristiliaca, che andiamo a inspirare.

0: Fino a 5 e espiro. Senti il rumore, il suono del tuo respiro. Un'altra volta. Ultima volta. E rilasso. Questo respiro Ujjayi sarà il nostro compagno di viaggio, il nostro pranayama, durante adesso la nostra pratica. Quindi andiamo a mantenere sempre questo ritmo, sentendo il rumore del tuo respiro. Adesso ci mettiamo in quadrupedia, quindi spostiamo il nostro tappetino, portiamo le mani sotto le tue spalle, le ginocchia sotto le tue anche e tutta la tibia appoggiata. Guardo sotto e non dovrei guardare la punta dei piedi perché i talloni saranno nascosti dietro la mia, i glutei. Le spalle sono in linea e sono qua nel neutro, ok? Quindi non ho nessun movimento. Da qua andiamo solo a portare le spalle lontano dalle scapole. Inspiro. E inspiro allontano e porto questo movimento solo delle scapole. Andiamo a unire adesso il respiro. Quindi vado, inspiro allontano le spalle dell'orecchio e espiro vicino. Inspiro e espiro. Ujjayi, solo le scapole. È un movimento molto basico per aumentare il gatto mukha. Quindi inspiriamo adesso, guardiamo il soffitto, la colonna fa una curva, porta l'ischia all'indietro. Espiro, metto al petto, spingo con le mani e con la tibia, la colonna curva. Inspiro, espiro. Conta fino a 5, espiro, inspiro. Espiro 5, 5. Inspiro 5. Espiro. Iniziamo adesso a inspirare, porto metatarsi. Espiro, spingo con le mani, con la tibia. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Mantenga fluido il movimento. Inspiro. E andiamo ad aggiungere Balasana. Espiro. Balasana è la posizione del bambino. Vado a portare i talloni verso i glutei. Posso appoggiare la testa. Allungo bene le braccia. Facciamo un paio di respiri qua fermi. E iniziamo a unire tutte le tre asana. Quindi inspiro, guardo avanti. Gatto, punta la punta. Espiro. Marishasana, gatto. E torno nel Balasana. Quindi Vitilasana, guarda avanti, la mucca. Espiro, gatto e bambino. Il movimento diventa fluido. In, punto i piedi, out. E fai come un'onda. In.
1: Senti questa energia fluindo, senti tu, Jai.
0: Senti il respiro.
1: Il suono del tuo respiro.
0: E out. In. Out. Da qua rimango avanti, punto i piedi, benissimo. E vado a distendere adesso la tua gamba destra. Le anche sono chiuse, sollevo proprio il bacino, portando sempre le anche allineate. Inspira, espiro, ginocchio al petto e capada. Quindi inspira la mucca, espira gatto. Inspiro. Espiro. Questo movimento ci aiuta a portare bene l'equilibrio. Inspiro.
1: Ottimo. Espiro
0: e taglio del gomito in avanti. Mobilizza bene la tua colonna. Sincronizza il respiro, movimento. Inspiro. Rimango qua fermo. Spingo con la tibia della gamba opposta e porto il braccio in avanti. Mantengo qua il respiro di Ujjayi per 5 volte. In. 2, 3, 4,

5, porto le mani a terra, espirando, porto il ginocchio al naso e adesso portiamo i piedi al posto della tua mano e andiamo ad allungare bene, allungando le spalle, punto i piedi dietro, faccio Asha Shashalanasana, espiro, adesso allungo la gamba e vado a portare il peso del corpo, vedi, sulla tua gamba. Inspiro, sincronizzi, respira, movimento sempre in 5 e 5, Ujjayi. Per mantenere questo respiro fluido, in, out, in, out, in. Out. Ultima volta, in, rimango qua. E adesso, inspirando, porto le braccia verso l'alto. Appoggio le mie mani sopra le ginocchia, ok? E da qua, semplicemente vado a portare le gambe, guarda, 90 gradi, quindi mantenendo il ginocchio sopra la caviglia. E avanti. Quindi, inspiro, torno in. Espiro, out. In, out. Adesso mantengo 90 gradi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, espiro e vado a ruotare portando il mio braccio in direzione opposta e appoggio la polso sopra le mie ginocchia e guardo la mia mano posteriore, quindi vado a guardare il mio braccio sinistro. Poi il mio braccio destro. Torno con la testa. Inspiro in centro. Espiro, ruoto. Ujjayi. Inspiro, torno con la testa. Espiro, Ujjayi. Il respiro ti aiuterà a riscaldare il corpo. Inspiro. Espiro, Ujjayi. Torno avanti, porto le braccia verso l'alto, apro bene, sono in Anjanayasana, quindi Anjanayasana è un'asana dove noi abbiamo low Anjanayasana, le ginocchia a terra, le braccia verso l'alto. Espiro, porto le mani al pavimento, da qui punto i piedi dietro, stacco le ginocchia, allungo bene la colonna, cresco in avanti, benissimo, allungando bene, porto la mia mano di fuori, ok? Verso l'alto, espirando in ruoto. E rimango qua in paravita. Guardando là, importante che la mia gamba sia salda e talone sollevato. Immagino come se avessi un muretto dietro. E allinea bene le tue spalle. Da qua ritorno con le braccia al pavimento. La mia gamba che è qui, avanti, vado a toccare dietro per andare in plankasana. Plankasana è la posizione del plank, quindi sono appoggiata sulle mie mani, sulle punte delle dita, il primo e il secondo dito. Sposto il peso del corpo in avanti, saldi. Inspiro per 4 volte, espiro. Inspiro. 2. 4, porto le ginocchia al pavimento e sono in Ardha Plankasana, quindi ginocchio, benissimo. E facciamo anche qua un vinyasa, vado a portare le spalle che proietto in avanti, gomiti, porto il petto e il mento al pavimento, si chiama Ashtanga Namaskara, perché ho il mento, le mani, il petto, le ginocchia e i piedi. Scivolo in avanti, allungo bene. Bhujangasana, e Bhujangasana le mie gambe sono distese, le braccia sono piegate, spalle lontano, guardo il soffitto, porto l'ischi verso l'altro e la crista iliaca e pube verso il basso. Espiro, torno, Bhujangasana.

Quando expire, inspiriamo, guarda avanti, torno in quadrupedia. Porto la gamba opposta, sollevo le ginocchia, inspiro, espiro, e capada, inspiro, espiro, e capada, Marichyasana gato, e gato com a gamba, out, faccio chakravasana, porto il braccio opposto, inspiriamo per 5 volte, inspiro in 5, espiro in 5, ujjayi, 2, 3, 4, sostieni, 5, porto le mani al pavimento, inspiro un'altra volta, espirando ginocchio al petto e vado a portare i piedi al posto della mia mano. Mani dietro, allungo, putti i piedi e vado in Asha, Shoshalanasana, quindi ho le mani a terra e i piedi puntati. Espiro, Ardha, Hanumanasana e allungo. Quindi inspiro, guardo il soffitto. Espiro, allunga, allunga bene le anche, senti le anche chiuse, la colonna più dritta possibile. Quindi quando noi applichiamo bene il respiro e il movimento, usiamo, lasciamo andare tutta la tensione. E questo è fare yoga, essere presente, usare l'energia del tuo corpo per facilitare il movimento. Ancora per uno. Ultima volta e riporto, inspirando le mani verso l'alto, porto le mani al ginocchio e andiamo a portare e spostamento del peso in avanti e dietro. Inspiro, rimango 90 gradi, inspiro, braccio verso l'alto e vado a ruotare dall'altra parte, portando il polso in linea che spinge il ginocchio. Inspiro, guardo avanti e espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Inspiro, guardo avanti, espiro, ruoto. Torno con il mio braccio, benissimo, punto i piedi, stacco le ginocchia. Allungo bene, bene, saldo la mia gamba. Inspiro, espirando, ruoto e vado a fare il mio paravita. Guardo il soffitto, allino bene le spalle.

5, 5. Ritorno espirando con la mano. Da qui vado a portare i piedi e torno in plankasana e rimango qui per 4 respiri. Sento bene. Quanto più riesco a tenere bene saldi nel mio respiro, proteggo la mia colonna. Da qua porto il ginocchio a terra espirando e vado a Ashtanga Namaskara. Gomiti stretti, scendo con il petto e le spalle che passano avanti. Scivolo in avanti, inspiro, lascio il mio cristo iliaca, gambe distese.

più unite possibile e le braccia piegate. Bhujangasana e cobra. Espiro, torno. Ashtanga Namaskara. Vado in quadrupedia, gatto, e vado in balasana come abbiamo fatto. E da qua ci riportiamo in quadrupedia, porto i piedi, punto, distendo gamba una alla volta. E da qua facciamo solo un passaggio, inspirando andiamo in Adho Mukha, quindi portiamo il tallone, vedi, nella larghezza, distanza del piede, larghezza del bacino, le mie mani distribuite fra piedi e le braccia. Sollevo le dita dei piedi per allungare bene il tallone e portare a terra. Sollevo il ginocchio. Piego la mia gamba. Si chiama cane facilitato. Qua inspiro. Mantengo questo per appoggiare, per spingere. Guarda la mia ascella verso il basso. Guardo avanti. Incrocio. Distendo le gambe. Schiena dritta. E ci rimettiamo seduti. Benissimo, con le gambe piegate andiamo adesso a sincronizzare ancora. Inspiro, Ujjayi, mani al cuore. Inspiro, apro e sento l'energia che è cambiata in questa piccola pratica. La nostra lezione, la nostra puntata è giunta alla fine, è terminata. Ma io vi ricordo che siamo sempre qua nella Web TV. L'appuntamento di Gusti Yoga la stessa ora. E vi invito anche a seguirmi e iscrivermi su Instagram. Vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste. Namaste.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde

0: progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
0: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla

0: anche loro, come noi, percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso, grosso impegno.
1: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
2: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
3: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residenza

Nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici, ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. Il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie.

0: Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente del stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPCGL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire

0: strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025, seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un

Motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Oggi siamo a Felitto, un bellissimo comune immerso nella natura. Tra l'altro qui a fianco abbiamo le meravigliose gole del Calore. È un paese praticamente che è fondato sulla roccia, lo vedrete dalle immagini, ma anche cosparso di vicoletti molto molto caratteristici. Noi faremo una passeggiata e su questo ci aiuterà anche Aldo, a cui passo la parola.

Grazie Michele, sono proprio curioso di visitare Felitto, questo borgo nel cuore dell'Alta Valle del Calore. Un paradiso terrestre, un borgo autentico. Adesso andiamo subito alle gole del Calore perché ci accompagnerà in questo tour Maria Luisa, vicepresidente della Proloco. Andiamo!

0: Felitto custodisce gelosamente uno dei paesaggi più incantevoli che si possono ammirare in Campania. Si tratta dell'area protetta Le Gole del Calore. Cosa mi puoi raccontare?
1: Allora, questa gola è la quarta gola che è stata scavata dal fiume Calore. Noi ci troviamo qui, il fiume Calore Salernitano, che nasce dal Monte Cervati a circa 15 km da qui e poi percorre altri 70 km sfociando nel fiume Sele. Nel corso dei millenni nel suo percorso ha scavato ben 5 gole. Questa è la quarta gola che si trova al monte del paese di Felitto e poi abbiamo la quinta gola invece che si trova dopo il paese di Felitto. Le acque sono cristalline e oltretutto scavando all'interno delle rocce hanno un microclima sempre perfetto, raggiungendo sempre tenendo una temperatura sia d'estate che d'inverno intorno ai 30

11 gradi. Ha creato un microclima, quindi una nicchia ecologica, in cui sono presenti in quest'area circa 300 piante, tra cui anche la felce, tantissimi tipi di felce che hanno dato il nome al paese di Felitto, appunto Felix. Molto caratteristiche sono le cosiddette marmitte dei giganti, che sono state scavate nella roccia calcarea. All'interno di questi buchi, di queste insenature,

0: Partendo dall'Oasi di Remolino, arrivano fino al ponte di Magliano, che è un ponte a schiena d'asino medievale molto caratteristico. Sono circa 5 chilometri.
1: Ma io so che questo paradiso terrestre incontaminato, naturale, è visitato da molti
0: E
1: turisti.
0: molti turisti ogni anno che vengono da tutte le parti, non solo della Campania, ma anche da parte molte regioni italiane, e abbiamo anche tantissimi turisti a quali piace fare trekking, tra cui olandesi, tedeschi, che vengono molto volentieri, insomma, a visitare questa zona che, come potete ammirare, effettivamente è un paradiso e oltretutto nel periodo del molto caldo dà ai visitatori un'ottima frescura, un
1: Ormai
0: ottimo
1: parliamo
0: rilassamento.
1: di turismo esperienziale, quindi le persone
0: Certo,
1: vogliono vivere la natura, vogliono essere proprio a
0: a
1: contatto della natura.
0: contatto, e
1: Però
0: infatti.
1: adesso sono proprio curioso di visitare il borgo.
0: Va
1: Vuoi andare?
0: bene,
1: Mi accompagni?
0: certo, andiamo.
1: Andiamo, andiamo, andiamo.

0: Ci siamo teletrasportati nel centro cittadino del borgo di Felitto, che poi è un borgo costruito sulla roccia di poco più di 1000 abitanti.
1: Sì, 1000 abitanti, sì, sì. È un borgo che risale molto probabilmente agli anni 1000. Fu costruito in questa posizione proprio per evitare gli attacchi, insomma, dei nemici. Oltretutto il borgo di Felitto aveva una cinta muraria della bellezza di 700 metri e di una larghezza di 1 metro. All'interno di questa cinta muraria vi erano 13 torri, di cui 10 rotonde e 3 rettangolari. Oggi è possibile ammirare i resti solamente di sette torri. Qui ci troviamo invece sul palazzo, questo è un palazzo
0: bellissimo,
1: che risale, bellissimo, un palazzo gentilizio che risale all'epoca angioina. È stato ristrutturato e mantenuto, insomma, in perfette condizioni dai vari proprietari che si sono susseguiti nel tempo, soprattutto dalla famiglia Morena. Questo è la torre del palazzo, che viene chiamato Maschio, ed è alta la bellezza di 25 metri. E all'interno potremmo ammirare le scuderie, che sono ancora tenute in perfetto stato, sono state restaurate, che ospitavano 14 cavalli del Duca, della scorta del Duca.
0: Ma questo palazzo è privato, è accessibile?
1: È privato.
0: I turisti possono visitarlo?
1: La famiglia è molto disponibile, se qualcuno vuole, insomma, chiamando, insomma, almeno una parte del castello, quella che loro non abitano, è possibile visitarla. Vengono fatte anche manifestazioni culturali all'interno di questo palazzo in quasi tutto il mese di agosto.
0: Va benissimo, Maria Luisa, okay. Adesso non ci resta che continuare questo tour lungo il borgo di Felitto.
2: Noi siamo fortunati perché abbiamo incontrato sulla nostra strada, noi Pro Loco, un Michele Cammarano che sta progettando proprio per cercare di affrontare e risolvere i problemi di questi posti, lo spopolamento anzitutto, perché recuperare il Cilento, recuperare i borghi in difficoltà significa lasciare ai posti un qualche cosa di eccezionale.
3: Noi nelle aree interne abbiamo tanti bellissimi posti da visitare, Felitto abbiamo le gole del Carore, che sono delle bellezze naturalistiche, vanno preservate e conservate anche alle generazioni future, come tanti altri bellissimi posti che abbiamo all'interno della nostra comunità. Abbiamo un centro storico bellissimo che risale intorno all'anno 1000, dove si può visitare il castello baronale, c'è la chiesa dell'Assunta e tante altre bellezze che vanno comunque mantenute, ed abbiamo bisogno di continua manutenzione sui tratti per poterla fare, abbiamo bisogno di fondi, perché queste bellezze naturalistiche vanno lasciate alle nuove generazioni.
0: Quanto mi piace camminare tra i vicoli di questo borgo autentico, siamo poi nel centro abitato. Ah, questa però la conosco, questa è la chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Bellissima, Santa Maria Assunta. Con all'ingresso c'ha questi quattro archi che simboleggiano la rosa dei venti, i quattro venti, e

0: ci danno uno scorcio bellissimo su tutta quanta la vallata e sui paesi della Valle del Calore. L'edificazione della chiesa molto probabilmente risale al 1500, però è molto probabile che i lavori fossero iniziati già prima. È una chiesa che inizialmente era a due navate, poi una più grande e una più piccola, poi col tempo insomma, ha subito delle modifiche in base ai terremoti, al crollo del tetto, ed è stata restaurata da qualche anno. Presenta all'interno tre bellissime statue, la statua di San Cirieco, di San Vito e la Madonna dell'Assunta, che sono tutte quante in legno e sono state risalgono al 700 e sono state realizzate dai gli artigiani della scuola napoletana.
1: Allora Maria Luisa, ti ringrazio per il lavoro che fai per questo borgo, per essere custode del tuo territorio.
0: Grazie.
1: Però adesso è arrivato il momento di cibo nella nostra ricetta, quindi passiamo la parola a Max e Giovanna.
2: Oggi una puntata strepitosa perché siamo a casa di Rosy Di Stasi, la maestra del Fusillo di Filetto.
3: Innanzitutto qui si respira storia, è proprio il fusillo filettese, è storia. E la nostra Rosy oggi ci insegna come si fa.
2: Iniziamo la ricetta.
3: Oh!
2: Mezzo chilo di farina.
3: Quindi farina grano duro. Ah, così
2: farina
3: lo raccontiamo bene. E mo si deve fare il vulcano.
2: Ok,
3: bellissimo.
2: Poi normale un chilo di farina mettiamo 6 uova, invece così adesso mezzo chilo mettiamo 3 uova e mezzo cucchiaino di sale.
3: Quindi dimezziamo le dosi.
2: Dimezziamo. Ok.
4: Abbiamo beccato e
3: tre veloci. Cosa significa quando un uovo all'interno contiene due tuorli, si chiama ova due veloci, cioè noi siamo fortunatissimi. Allora, noi stiamo impastando bene bene. Qui
2: sì.
3: Adesso si deve lavorare con posto, con maestria vostra.
2: E ci vuole parecchio tempo per lavorarla, non è? Dopo l'impasto si deve far riposare un paio d'ore.
3: Ah, un paio d'ore.
2: Poi si fanno i famosi cingoli.
4: E poi li andiamo a vedere.
3: E poi li facciamo vedere, è vero.
2: Allora, e poi si stendono. E che oggi voglio vedere come li stendi.
3: Ah, che bello, ma non gli sei emozionato. Vabbè, ci proviamo.
5: Com'è nato questo fusillo?
2: Allora, non so se è storia, se è leggenda, comunque c'è stato circa il 1200, c'è stato un assedio. Mm. E naturalmente Filetto era in panico perché non aveva più munizioni, non aveva neanche più pietre. E allora così ha detto: donne, preparate tutto quello che avete, cosa abbiamo. Allora hanno preso farina, uova, si sono messi e l'hanno fatta bucata in modo che sembrava pure più voluminosa. Allora l'hanno cucinata e l'hanno buttata ai nemici, e i nemici hanno detto: ma se qua ci hanno mangiato, questi resistono. E così se ne sono andati.
4: Ecco qua, vedi?
2: Allora,
4: io sto cinguliando, si dice cinguliando.
2: Si dice cinguliando. Mo ti faccio vedere però come si lavora il fusillo.
4: E vai.
2: Mettiamo un po' d'olio.
4: Olio.
2: Anzi, dovevo mettere troppo, è l'emozione.
4: Ma perché ti emozioniamo noi?
2: Ma non lo so perché
4: mi
2: sei emozionata.
4: Ma
2: abbiamo mangiato così, emozione.
4: No.
2: È Max.
4: Ah, quindi lo stendi prima col mattarello.
2: Stendiamo col mattarello, lo unciamo con l'olio, mm-hmm. Prendo questo qua, si bagna con l'olio e poi si deve tagliare.
3: Ah, adesso si taglia.
2: Adesso qua si taglia e facciamo bastoncini. Giovanna pure mi aiuta. È più bravo Max di me, guarda.
3: No, no, mi sono abituato a struffolo.
2: Visto solo dove c'è un po' di pancetta.
3: Lo allunghiamo.
2: Sì. Guarda, prendo la misura nella mano.
4: Ah, vedi.
2: Questa.
3: Così?
2: Così. Li tagli. Però adesso comunque si potrebbe fare così e poi faccio vedere anche un altro modo perché ne dobbiamo fare parecchi.
3: Ah.
2: Tagliamo le punte.
3: Pareggiamo. Ah, perfetto.
2: Guarda, poi in modo che vengono tutti uguali.
3: Certo.
2: Però la pasta ogni volta che si lavora si deve riposare un pochettino.
3: Perfetto.
2: Ok?

0: qui ci sta il fiume, ma che si serve per già pescare?
1: Questo capo è pescato.
2: Ma che dici?
0: No!
1: Questo qua è un contenitore per il nostro bel ferro di fusillo.
0: Ma non li faccio solo brutte figure, io non ce la faccio, è impossibile. Questi sono i ferretti.
1: Sì.
0: Ma sono sottilissimi. È un capello d'angelo quasi, guarda qua, tu lo riesci a vedere. Vedi, guarda, vedi com'è bello. Proprio sottile.
1: È sottile, ma
0: e con questo poi
1: facciamo il fusillo.
0: Mo sono curioso di vedere come si fanno. Andiamo.
1: Allora, prima abbiamo preparato i bastoncini. Mm. Adesso prendiamo questo bastoncino.
0: Sì.
1: Poi prendiamo il bel ferro,
0: esatto,
1: e lo appoggiamo sulla pasta
0: centralmente,
1: con due dita si schiaccia, col palmo della mano si rotola e dopo con tutte e due le mani dal centro verso l'esterno.
0: Questa,
1: e vai!
0: Questa è arte.
1: Però adesso mettiamo, lo facciamo insieme!
0: Facciamolo insieme, mettiamoci a lavorare. Allora,
1: okay.
0: Pressione, giusto?
1: Sì, sì.
0: Facciamo pressione così, andiamo bene e tiriamo dietro. Vedi? E facciamo così, ecco qua. Una volta che l'abbiamo steso
1: un po',
0: andiamo a lavorare con tutte e due le mani, dall'interno verso l'esterno.
2: Delicatamente, se no li spezziamo, no, nei rossi?
1: Sì.
0: E la lunghezza deve partire almeno 20-25
1: centimetri. 25 centimetri, sì.
0: E poi lo andiamo a sfilare. Guarda.
1: E poi mantieni la germezza.
0: Ma io ma sto diventando un campione proprio. Sto qua, ti.
2: Rossi, noi i fusilli abbiamo fatti. Secondo me mi ha cucinato.
1: A mia cucina. Max, mi aiuta a cucinare?
2: Rossi, Max sta assaggiando il tuo
0: ragù. Mamma, che bello!
2: Come l'hai fatto?
1: Allora, preso l'olio di oliva nostro. E uno spicchio d'aglio, l'ho fatto soffriggere e tolto.
0: Ah, quindi bello!
1: Ho fatto rosolare la carne e messo pian piano così i pomodori fatti da noi.
2: Ecco, quello ti volevo dire, perché dal colore vedo che sono i nostri
1: pomodori
2: e i bottiglie di pomodoro.
0: Voi continuate a parlare, io vi faccio l'aerosol. Vieni.
2: Ma anche se ti voglio ricordare che dobbiamo buttare i fusilli in acqua.
0: Si sono appannati io già. Siamo pronti per buttare i fusilli.
2: No, se li butti tu.
0: Caliamo.
1: Giovanna, oggi ho l'onore di avere l'ambasciatrice.
0: Saliamo
2: prima, giusto?
1: Sì. Sale doppio.
2: Doppio integrale.
0: Rosy, quanto è il tempo di cottura?
2: 10 minuti.
0: Circa 10 minuti.
2: Ma noi facciamo a occhio però,
0: A occhio.
2: Ci sta. Rosy, chi assaggia se il sale è giusto? Niente, ancora?
0: A di 5 minuti.
2: Almeno. 5 minuti.
0: E adesso è arrivato il momento più bello.
2: Max, ferma un momento.
0: Non è più bello.
2: No,
0: c'è qualcosa di più bello.
2: È proprio perché è il più bello.
0: Va bene, vai, smentiscimi.
2: Guarda.
0: No, vabbè.
2: Prima del fusillo, assaggia. Dai,
0: ecco. Mamma mia.
2: Noi aspettavamo questo momento.
1: È buono?
2: Col pane giusto. Ha fatto un boccone diretto proprio. Parlo io? Allora, togliamo la carne. Facciamo come si fa, vai?
0: Come si fa?
1: Allora,
0: una
1: noi
0: bella zuppiera, una zalatiera.
1: Nella zalatiera mettiamo un po' di sugo, poi mettiamo la metà.
2: Scolati bene.
0: Olè. E poi un altro strato.
1: E poi un altro strato.
0: Io metto prima un po' di questo, vai, così, uno.
2: Mette prima, Max, Torosi ti richiama, mette prima un formaggio perché sennò scivola.
0: Ah, è vero, perché
2: non si
1: e mo ce ne mettiamo un altro po' e recuperiamo.
2: Ecco, abbiamo recuperato. Però dobbiamo anche muovere un po'.
1: Sì, muoviamo con questo.
2: Ecco.
1: Guarda qua che fusilli.
2: Guarda, io ti metto il formaggio e tu concludi con...
0: Ma con me? Come Lili e Vagabondo? Mamma mia!
2: Allora io me la prendo da qua come faceva la donna per assaggiare se poteva portarlo in tavola.
0: Che callosità, che sapore, com'è bello!
2: Che buono!
0: Bello, bello.
2: Tu stai proprio mangiando?
0: No!
1: E diciamolo!
0: Boh.
2: Quindi a tavola non mangi più.
1: Portiamola a tavola.
2: Allora, Rosy, tocca a te. Il fusillo di Melito è pronto. Ecco, noi andiamo a tavola e buon appetito.

0: che oggi purtroppo termina questo viaggio. Abbiamo riscoperto un tesoro nascosto qui in Campania, nella natura incontaminata, un borgo autentico. Abbiamo incontrato delle persone fantastiche.
1: E anche fatto una bellissima passeggiata, c'è il Vesuvio incontaminato, acqua cristallina. Però come tutte quante le zone preziose della Campania, quelle delle aree interne vanno mantenute, vanno protette e vanno tutelate. Quindi è nostro auspicio, con quello che stiamo facendo, con quello che faremo anche con le politiche di Regione Campania, è quello di tutelarle, valorizzarle e soprattutto tramandarle alle prossime generazioni.
0: Non ci resta quindi che invitare tutti al prossimo viaggio.
1: Salve.
0: Ciao.

0: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. Due terzi degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini. Ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research.
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: Gli ambienti fluviali

costituiti da fiumi, torrenti e boschi, sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, l'Utra lutra. Dove vive la lontra? Il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, c'è una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU, provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.
Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre, Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50

0: artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco nella città metropolitana di Torino torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo

0: dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
1: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
0: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sì, fedele alla nostra casa comune.
2: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
0: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSV Net.
3: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Stessi, con il comune di Modena e tutti gli affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo l'edizione serale del nostro telegiornale con la cronaca. La procura di Lagonegro ha disposto sequestri a Policastro di Santa Marina nell'ambito di un'inchiesta su presunta lottizzazione abusiva che riguarda 5 fabbricati e circa 32 indagati. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: La procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla polizia giudiziaria della Procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolento si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stata la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
0: Il telegiornale torna tra pochi secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: Bentornati in studio. Ieri si è tenuta la celebrazione della festa dei carabinieri. Ascoltiamo qual è il bilancio del primo semestre di attività dell'Arma dei Carabinieri del Salernitano. Danila Pia Casella.
1: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti in ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.000 726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stati di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e in ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215.000 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari infine hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.
0: Ed ora ascoltiamo ai nostri microfoni il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre, al termine delle celebrazioni che si sono tenute a Salerno.
2: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
3: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. Questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però diciamo, cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità, perché è l'elemento

0: Fondamentale, il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.
1: A Pignola la squadra mobile di Potenza ha eseguito perquisizioni su due indagati per la rapina al portavalori Cosmopol, corpo da circa 99.000 euro, già oggetto di altre misure cautelari. Vediamo il servizio. La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
2: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati ad Italia 2 News. A Sant'Arsenio il gruppo Montepruno ha ospitato la presentazione del volume su Aldo Moro, un incontro dedicato alla figura dello statista e al suo pensiero politico e istituzionale.
1: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi, che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
2: Deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani e meno giovani. La persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
3: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Littieri e con Michele Pinto, anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei. È artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.
0: A Polla arriva un finanziamento da oltre 778.000 euro del Fondo Sport e Periferie per la riqualificazione completa dello stadio Antonio Medici, che diventerà un impianto polifunzionale. Federica Pistone.
4: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro, una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiego un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano, è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
0: A Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario dell'arma con cerimonia, deposizione di una corona e consegna di riconoscimenti ai militari distintisi in servizio. Vediamo.
5: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Si chiude a Potenza la terza edizione del Festival delle Opportunità, 3 giorni di incontri su innovazione e sviluppo con premi a personalità del mondo culturale, scientifico ed imprenditoriale. Vediamo il servizio. Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del

Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro. A Matera è inaugurato il nuovo murale alla caserma dei Vigili del Fuoco, realizzato con studenti del liceo artistico, simbolo di collaborazione tra istituzioni

0: L'opera è frutto della collaborazione tra il comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3B arti figurative del liceo artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.
1: Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano insieme sul set per il terzo capitolo di Bentornati a Sud, con riprese che inizieranno l'8 giugno tra il Cilento e Castellabate.
0: A circa 16 anni dall'uscita in sala del fenomeno cinematografico, ma anche turistico, che ha sbancato al box office italiano, prima con Benvenuti al Sud e poi con Benvenuti al Nord, la coppia, campione di incassi, formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, torna sul set per il terzo film della saga, diretto ancora una volta da Luca Miniero. Il soggetto è scritto dal comico napoletano Alessandro Siani, la sceneggiatura da parte dello stesso Siani insieme a Bisio e Miniero. Il film, il cui titolo sarà Bentornati al Sud, è una produzione Bardolet Film, una società Lucisano Media Group e Medusa Film, ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Accanto ai due protagonisti storici torneranno anche altri volti noti dei primi due lungometraggi: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione anche di Valentina Lodovini. Le riprese di Bentornati al Sud si svolgeranno per 7 settimane tra le strade e i vicoli e le piazze anche di Castellabate, che nel 2010 fece da sfondo anche al primo film. Inoltre si girerà in altre località del Cilento, a Roma e a Milano. La fotografia del film è affidata a Francesco Di Pierro, le scenografie a Giada Esposito, i costumi ancora a Eleonora Arella e il montaggio infine a Ian De Grassi. Le musiche saranno di Umberto Scipione. Bentornati al Sud arriverà nelle sale italiane a breve e sarà distribuito da Medusa Film.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si

0: sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. Due terzi degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini. Ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La conferenza episcopale boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research.
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.
2: Sessant'anni di trapiantologia italiana, una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma, è diventata oggi un'eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al Ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre 80.000 trapianti effettuati negli ultimi 25 anni, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L'Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d'organo e tra i primi paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2020

2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire sì alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa 8.000 persone attendono ancora un trapianto, ha evidenziato il ministro, secondo cui l'obiettivo per il futuro resta investire in innovazione, ricerca e formazione per offrire nuove speranze ai pazienti. È stata posta in quarantena all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia Ituri, epicentro dell'attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell'esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il Ministero invita comunque a evitare allarmismi. In Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito molto basso. Restano attive le misure di controllo e prevenzione con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale. Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna Ricordati di stare bene, promossa da Happy Aging e Federsanità per sensibilizzare sull'aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell'ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il comune di Anzio ha ottenuto il premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all'azienda sociosanitaria ligure ASL 4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell'iniziativa il tema dell'aderenza terapeutica, ancora oggi una delle principali criticità della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell'evento, significa infatti migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che permette l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell'applicazione di questo modello. La sfida è culturale prima ancora che normativa, ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L'esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile. Fausto Massimino, Legal Governance and Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell'articolo 110 bis. L'articolo 110 bis, ha spiegato Massimino, rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull'utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata.
La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione.

0: terapeutica. Al convegno di Roma, promosso da Rare and Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è tradurre l'innovazione in presa in carico efficace. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che senza una rete solida l'innovazione non esprime il suo potenziale. Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell'ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell'accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il forum regionale Ematologia, scenari futuri tra ospedale e territorio, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4.000 le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi 20 anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura. La sopravvivenza a 5 anni è passata dal 37 al 62%, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un obiettivo prioritario. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello di hub and spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale.
1: Gli ambienti fluviali costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall'attività umana. In Italia la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d'acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea, l'Utra lutra. Dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento proprio il WWF rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel centro e nel meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie c'era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata, una ripresa della popolazione a livello nazionale, parte del merito è proprio dovuto a quella scelta. In Italia negli ultimi 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025 e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante, che però deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci, sbloccando gli iter burocratici per centrare l'obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il suo nuovo studio Italia Rinnovabile. Pilastro centrale del report è il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta, su cui ad oggi il gas fossile incide per l'89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell'energia. Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole.

0: agricole come vigneti, uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, dell'Abate, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali industriali, tessili e frazione indifferenziata di RSU provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l'organizzazione i carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente di Napoli, insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L'attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro. La 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile tramite il sito www.festivalcinemaambiente.it fino al 14 giugno. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in questa edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ambientale, con l'abbandono dell'allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi anche quest'anno gli eventi speciali e gli ecoeventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo l'edizione serale del nostro telegiornale con la cronaca. La Procura di Lagonegro ha disposto sequestri a Policastro di Santa Marina nell'ambito di un'inchiesta su presunta lottizzazione abusiva che riguarda 5 fabbricati e circa 32 indagati. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: La Procura di Lagonegro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina, per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla polizia giudiziaria della Procura di Lagonegro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lagonegro, il meccanismo fraudolente si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stato la creazione sul suolo agricolo costiero, in origine inedificato, di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primarie necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
0: Il telegiornale torna tra pochi secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Ieri si è tenuta la celebrazione della festa dei carabinieri. Ascoltiamo.

0: qual è il bilancio del primo semestre di attività dell'Arma dei Carabinieri del Salernitano. Daniela Piacasella.
1: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti l'ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre tre, di cui due sono stati di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre due persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state combinate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari infine hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.
0: Ed ora ascoltiamo ai nostri microfoni il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre, al termine delle celebrazioni che si sono tenute a Salerno.
2: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
3: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno e provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale, è il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.

0: informazioni.
1: A Pignola la squadra mobile di Potenza ha eseguito perquisizioni su due indagati per la rapina al portavalori Cosmopol, corpo da circa 99.000 euro, già oggetto di altre misure cautelari. Vediamo il servizio. La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri quattro soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
2: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati ad Italia 2 News. A Sant'Arsenio il gruppo Montepruno ha ospitato la presentazione del volume su Aldo Moro, un incontro dedicato alla figura dello statista e al suo pensiero politico e istituzionale.
1: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
2: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani, meno giovani, la persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
3: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Rettieri, con Michele Pinto, e anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di

0: oro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in Assemblea Costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra Carta Fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei. È artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.
1: A Polla arriva un finanziamento da oltre 778 mila euro del Fondo Sport e Periferie per la riqualificazione completa dello stadio Antonio Medici, che diventerà un impianto polifunzionale. Federica Pistone.
2: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
1: A Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario dell'arma con cerimonia, deposizione di una corona e consegna di riconoscimenti ai militari distintisi in servizio. Vediamo.
3: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri. Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti

0: e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche, a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione, Vito Bardi, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza, Camillo Falvo, e il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio, un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Si chiude a Potenza la terza edizione del Festival delle Opportunità, 3 giorni di incontri su innovazione e sviluppo con premi a personalità del mondo culturale, scientifico ed imprenditoriale. Vediamo il servizio. Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione

2026 l'organizzazione guarda già avanti, la quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027 con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro. A Matera è inaugurato il nuovo murale alla caserma dei Vigili del Fuoco realizzato con studenti

0: l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3B arti figurative del liceo artistico di Matera. Nel suo intervento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.
1: Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano insieme sul set per il terzo capitolo di Bentornati a Sud, con riprese che inizieranno l'8 giugno tra il Cilento e Castellabate.
0: A circa 16 anni dall'uscita in sala del fenomeno cinematografico, ma anche turistico, che ha sbancato al box office italiano, prima con Benvenuti al Sud e poi con Benvenuti al Nord, la coppia, campione di incassi, formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, torna sul set per il terzo film della saga, diretto ancora una volta da Luca Miniero. Il soggetto è scritto dal comico napoletano Alessandro Siani, la sceneggiatura da parte dello stesso Siani insieme a Bisio e Miniero. Il film, il cui titolo sarà Bentornati al Sud, è una produzione Bardolet Film, una società Lucisano Media Group e Medusa Film, ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Accanto ai due protagonisti storici torneranno anche altri volti noti dei primi due lungometraggi: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione anche di Valentina Lodovini. Le riprese di Bentornati al Sud si svolgeranno per 7 settimane tra le strade e i vicoli e le piazze anche di Castellabate, che nel 2010 fece da sfondo anche al primo film. Inoltre si girerà in altre località del Cilento, a Roma e a Milano. La fotografia del film è affidata a Francesco Di Pierro, le scenografie a Giada Esposito, i costumi ancora a Eleonora Rella e il montaggio infine a Ian De Grassi. Le musiche saranno di Umberto Scipione. Bentornati al Sud arriverà nelle sale italiane a breve e sarà distribuito da Medusa Film.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle da Santo, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

La sua costruzione fu successiva alle lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre del diametro di 10 metri fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori. Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie che poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che

conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla Dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica Partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

è iniziato il grande ballo della 38esima Coppa America, che si disputerà a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Ed è cominciato in Sardegna, con le regate preliminari che si sono disputate a fine maggio. Ma tra le imbarcazioni fantascientifiche in gara, c'era anche un'auto realizzata apposta per celebrare la competizione velica più famosa del mondo. Si tratta di una versione speciale, realizzata solo in 10 esemplari, dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che in questa veste diventa Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, perché è nata proprio dalla collaborazione con il team italiano, che è tra i più accreditati per la vittoria finale, tanto è vero che a Cagliari Luna Rossa ha battuto i detentori della Coppa neozelandesi. La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, per la verità, era già stata mostrata al pubblico al Salone di Bruxelles, all'inizio dell'anno, ma adesso ha fatto il suo debutto all'aperto e anche in circuito, visto che sono cominciati con l'Audi sulla pista di prova dell'Alfa a Balocco, in provincia di Vercelli. Tutta l'aerodinamica dell'auto è stata rivista e affinata, ma il vero protagonista è il kit aerodinamico in carbonio, composto dalle appendici sul paraurti anteriore, da una coppia di profili nella parte inferiore della carrozzeria, dalle minigonne laterali dedicate e soprattutto dallo spettacolare alettone posteriore, che è

costituito da due elementi sovrapposti ispirati alla forma dei foil delle barche da gara, cioè quelle appendici che tengono sollevato lo scafo sopra l'acqua. Tutto l'insieme genera fino a 5 volte più deportanza rispetto alla versione di serie e ne fa la quadrifoglio più efficiente di sempre, producendo 140 kg di deportanza ai 300 km orari. La trazione è posteriore e il motore, che è lo stesso della quadrifoglio standard, è un 2009 biturbo da 520 cavalli e 600 Nm, accoppiato al cambio automatico 8 rapporti e al differenziale autobloccante meccanico. La verniciatura cangiante è ispirata a quella della versione di Luna Rossa che ha partecipato alla scorsa edizione della Coppa America, le cui finali si sono disputate a Barcellona nel 2024. E anche l'abitacolo è stato rivisitato con i sedili Sparco personalizzati e la plancia rivestita dallo stesso materiale utilizzato per le vele, mentre tessuti e grafiche si ispirano ai giubbotti di salvataggio utilizzati dall'equipaggio. Come accade spesso nel caso di auto particolari realizzate in tiratura così limitata, che tecnicamente vengono definite few off, pare che le 10 Giulia quadrifoglio Luna Rossa programmate siano già tutte vendute. Nonostante questo, il prezzo è segreto, ma pare si avvicini ai 300.000 euro, cioè circa 3 volte quello della quadrifoglio standard.

Avevamo già sottolineato quanto sia curioso che il gruppo Volkswagen, dopo aver innescato il Dieselgate che ha demonizzato il motore a gasolio, continui a vendere con profitto questo genere di propulsore e ci limitiamo a usare il termine curioso. Ma non solo i tedeschi continuano a vendere il diesel, continuano anche a svilupparlo, sebbene il mercato ne stia apparentemente prendendo le distanze. E questa Audi A6 V6 TDI dimostra a che livelli di prestazioni ed efficienza si può arrivare. Sotto il cofano c'è un 6 cilindri di 3 litri mild hybrid da ben 299 cavalli e 530 Nm. Ma il dato che colpisce di più è la qualità dell'erogazione, grazie a un sistema di sovralimentazione particolarmente sofisticato, che abbina il classico turbocompressore a un compressore elettrico alimentato a 48 V, capace di raggiungere un regime di 90.000 giri al minuto in appena 250 millisecondi. E questo gli permette di cominciare a pompare aria nei cilindri molto prima che il turbo tradizionale cominci a soffiare davvero. Il risultato è una risposta all'acceleratore sorprendente per un diesel di questa cilindrata. La sensazione è quella di avere sempre una riserva di coppia disponibile, indipendentemente dal regime di rotazione. Le riprese sono vigorose, praticamente sportive, e la spinta resta decisa fino oltre 4.000 giri, un'altra caratteristica non comune tra i motori a gasolio. E il motore elettrico aggiuntivo da 24 cavalli e 230 Nm, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, che si ricarica soprattutto nelle decelerazioni, consente anche spostamenti brevi col diesel spento, mentre negli altri casi migliora la fluidità nella transizione tra accelerazione e rilascio. La trasmissione automatica S-Tronic a 7 rapporti conferma di essere rapida e fluida. Anche se volendo andare a cercare il classico pelo nell'uovo, nella guida rilassata mostra qualche leggera esitazione nella scelta del rapporto. Le sospensioni multilink a 5 bracci su entrambi gli assi garantiscono un ottimo controllo dei movimenti della carrozzeria, mentre il retrotreno sterzante, che costa 1.500 euro, rappresenta uno degli elementi tecnici più interessanti. Infatti, nonostante i quasi 5 metri di lunghezza e una massa superiore alle 2 tonnellate, così equipaggiata la A6 Avant sorprende anche nell'agilità. Nei percorsi ricchi di curve, le ruote posteriori sterzanti la rendono molto più maneggevole di quanto le dimensioni lascerebbero immaginare. Gli inserimenti in curva sono precisi e la stabilità alle alte velocità è impeccabile. Quanto al comfort, siamo su livelli indiscutibilmente elevati, anche se le sospensioni non hanno una taratura morbidissima perché l'Audi ha scelto di privilegiare gli aspetti dinamici. E anche il consumo, considerando cilindrata, potenza e peso, è ragionevolissimo, dal momento che su strada aperta e in autostrada si riesce a stare comodamente intorno ai 15 km litro. L'abitacolo continua a essere un punto di forza. Lo spazio è abbondante come ci si aspetta da un'auto lunga 5 metri, la qualità percepita è elevata e la dotazione tecnologica si colloca ai vertici della categoria, grazie ai grandi schermi OLED curvi, al sistema Android Automotive, all'integrazione di ChatGPT e ai sofisticati sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo di questa A6

però non è indifferente. L'Avant, che è la più richiesta, parte da 76.100, mentre con la berlina si risparmiano 3.000 euro, ma naturalmente, salendo di allestimento e dotazioni, le cifre cambiano parecchio.

Anche nella nuova versione hybrid, la 500 non vuole essere solo un'auto da città. Così la gamma si arricchisce della serie speciale Dolce Vita, disponibile solo con carrozzeria cabrio, che punta sul richiamo alle atmosfere degli anni 60 e su un'immagine elegante e legata all'estate. La carrozzeria si distingue per le calotte cromate degli specchietti, per il badge dedicato, per i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e soprattutto per la capota d'apertura elettrica in tessuto blu, un colore ispirato alle vacanze in riviera e alle atmosfere mediterranee. Completano il quadro i fari full LED, che aggiungono un tocco moderno a un design che continua a giocare con la tradizione. Anche l'abitacolo è stato personalizzato. I sedili combinano tessuto piede pull e inserti in vinile, con il logo 500 ricamato sugli schienali. E la dotazione comprende il sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori. Su strada la Dolce Vita mostra ovviamente le stesse caratteristiche della cabrio normale. È compatta e agile. Peccato solamente che non sia disponibile anche con la trasmissione automatica. Ma lo sterzo leggero, la frizione morbida e il cambio preciso si fanno apprezzare anche quando la si usa nel traffico. Ovviamente il 1000 a 3 cilindri da 65 cavalli non ha pretese sportive, però offre una risposta fluida e consumi contenuti, quindi risulta perfettamente in linea con l'uso rilassato di una vacanza. Viaggiando con il tetto aperto a bassa o media velocità non si generano vortici fastidiosi nell'abitacolo, mentre la situazione cambia un po' in autostrada, dove il rumore aerodinamico e le turbolenze nell'abitacolo cominciano a farsi sentire intorno ai 120 all'ora. Il prezzo della Dolce Vita è di 25.200 euro, vale a dire 800 euro in più rispetto alla cabrio ibrida in allestimento base. Ma con rottamazione e finanziamento si può scendere a 19.950 euro. Le consegne dovrebbero iniziare entro la fine di giugno. Ma c'è anche un'altra novità nella gamma 500, che in questo caso riguarda anche la versione elettrica. Entra in listino la variante 3+1, con la portiera posteriore supplementare sul lato destro per facilitare l'accesso ai posti dietro. È incernierata posteriormente, si apre controvento, ma si sblocca solo dopo aver aperto quella anteriore. A parità di allestimento, la 3+1 costa 1.500 euro più della 500 normale.

Opel vuole impegnarsi a un livello sempre più alto nelle competizioni per auto elettriche. Nella prossima stagione debutterà ufficialmente nel campionato Formula E, mentre per il trofeo GSR Rally Cup, che si disputa ormai dal 2021 ed è il primo campionato monomarca elettrico al mondo, ha messo a punto una nuova auto, la Mokka GSR Rally, che va a sostituire la corsa impegnata fin qui. Si tratta di una vettura molto più performante, perché la potenza passa da 136 a 281 cavalli e le prestazioni, secondo la casa tedesca, sono paragonabili a quelle delle vetture termiche che gareggiano nella categoria Rally 4. La base di partenza è quella della Mokka GSE elettrica stradale, quindi motore e trazione sono anteriori, la batteria è da 54 kWh e c'è il differenziale autobloccante, che però è di tipo racing. I mozzi ruota sono rinforzati e le sospensioni sono state rivisitate nelle molle e negli ammortizzatori dallo specialista Bilstein. E per la ricarica durante le gare sono previsti sistemi di accumulo a batteria su camion, naturalmente a trazione elettrica, che vengono posizionati lungo il percorso tra le prove speciali, che hanno una lunghezza variabile tra 5 e 20 km. Naturalmente anche l'abitacolo è stato adattato alle esigenze agonistiche, mentre l'aerodinamica e la carrozzeria presentano numerosi elementi specifici per l'impiego nei rally. La vettura, in configurazione da gara, è in vendita e costa 74.000 euro, contro i 47.450 euro della versione stradale.

Quando si parla di 500, il pensiero corre subito al modello del 1957, cioè quello che ha motorizzato l'Italia, o a quello moderno del 2007. Ma la prima vera 500 è nata esattamente 90 anni fa. Era infatti il 15 giugno 1936 quando la Fiat presentò quella 500, che però poi venne battezzata Topolino dal pubblico, perché i suoi fari sporgenti ricordavano le orecchie del personaggio di Walt Disney. E con questo nome è rimasta nella storia. L'obiettivo della casa torinese era ambizioso: creare un'auto compatta, economica e semplice da utilizzare, in un paese dove l'automobile era ancora un lusso. E il progetto, nella sua parte conclusiva, fu seguito da Dante Giacosa, uno dei più importanti progettisti della storia Fiat. La prima 500 Topolino era lunga poco più di 3 metri, montava un 4 cilindri da 569 cm cubi da 13 cavalli e aveva soluzioni tecniche semplici ma intelligenti, come il sistema di raffreddamento ad acqua ma senza pompa, per ridurre costi e manutenzione. E raggiungeva gli 85 km orari, che erano più che sufficienti per l'epoca. Costava 8.900 lire, un prezzo che, rapportato a oggi, corrisponderebbe a circa 40.000 euro, quindi non pochi. Nel corso della sua vita commerciale, che durò fino al 9 febbraio del 1955, arrivarono le evoluzioni 500 A, B e C, con miglioramenti a prestazioni, comfort e affidabilità. Nel dopoguerra debuttò anche la giardiniera Belvedere, una delle prime station wagon italiane, capace di trasportare 4 persone e bagagli. E a 90 anni dalla nascita, dopo 520.000 esemplari costruiti, la 500 Topolino resta uno dei simboli più importanti della storia industriale italiana.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: Stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, ecco, comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. Molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta. Anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti.
0: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
1: Sì, questo un bellissimo altare marmoreo fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati di Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
0: Invece alle spalle di questo bellissimo
1: poi,
0: altare?
1: Poi alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia.
0: È un
1: questa
0: tesoro meraviglia conservato
1: che possiamo
0: benissimo.
1: Possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi, quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande,
0: molto importante.
1: La Calabria molto importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente, se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero, quando ti diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero.
0: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che ha questa chiesa.
1: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfetta.

0: conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia, allora i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo. Valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa,
0: ah,
1: e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio e ricotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Lo chiamiamo raviolo.
1: Basta.
2: Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, è la stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.

0: che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Paestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
1: Di fatti,
0: il
1: cioccolato.
0: cioccolato, le imbottitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come le
1: Il
0: chiamate,
1: cioccolato.
0: si aggiunge il cioccolato. Ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne
1: Sì.
0: o con i ceci, si
1: Sì,
0: aggiungeva
1: sì.
0: il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a
1: Prima si è
0: fare,
1: sostituito col cioccolato.
0: si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. E ecco qua, noi abbiamo
1: Poi per
0: fatto.
1: sicurezza magari uno li fa così.
0: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
1: Ravioli
0: Ravioli.
1: fritti,
0: Ravioli
1: ravioli
0: fritti
1: fritti.
0: al cioccolato e al limone. L'olio è pronto,
1: L'olio è
0: vero?
1: pronto, si può
0: Ok.
1: friggere. Ma mettiamo i ravioli.
0: Vabbè, la pancia sotto va bene lo
1: Va bene lo
0: stesso.
1: stesso.
0: Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli. Raffaioli, lo
1: Raffaioli
0: vedi?
1: fritti
0: Io
1: dolci.
0: perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
1: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto, la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
0: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone
1: Sì, così.
0: esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo, che ci mettiamo?
1: Ci mettiamo.
0: Così, voi fate così, giusto?
1: Sì. Ci
0: E in questo caso
1: va lo zucchero a
0: mettiamo lo
1: velo.
0: zucchero a velo. Non esageriamo con lo
1: Ah,
0: zucchero
1: sì, ci
0: perché fa
1: sono dopo.
0: male, eh? Facciamo così e ci mettiamo un fiorellino
1: Per l'occhio.
0: per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio
1: sì.
0: e quindi anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Giustamente.
0: Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato,
1: Dopo
0: abbiamo
1: gli
0: detto.
1: americani facciamo
0: Dopo gli
1: questi.
0: americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
1: Allora mettiamo un po' di cacao.
0: Sì, no, no,
1: Ah,
0: metti
1: prima
0: prima,
1: questo. Pochettino al centro e questo.
0: Ecco qua.
1: Ok.
0: E adesso
1: Un poco di cacao.
0: andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è, va bene? E questo è il nuovo.
1: Il tocco finale.
0: Noi con i raffaioli
1: Siamo a
0: siamo a
1: posto.
0: posto, li abbiamo
1: Ma
0: preparati. E
1: dobbiamo solo mangiarli.
0: mo ce li mangiamo.

0: Termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che insomma con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa, ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post-pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che

potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara. Lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il

Il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record: 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente della stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore Inca di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
0: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera da Italia 2 News. Apriamo l'edizione serale del nostro telegiornale con la cronaca. La procura di Lago Negro ha disposto sequestri a

0: Policastro di Santa Marina nell'ambito di un'inchiesta su presunta lottizzazione abusiva che riguarda 5 fabbricati e circa 32 indagati. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: La procura di Lago Negro ha effettuato nella mattinata di ieri il sequestro preventivo di 6 fabbricati in corso di costruzione per oltre 15 unità abitative ricadenti in località Isca dei Macelli, frazione di Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina per un valore complessivo intorno a 1,5 milioni di euro. I reati contestati sono lottizzazione abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento trae origine da diverse indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria della Procura di Lago Negro. Le indagini sono partite da un incarico peritale finalizzato alla individuazione delle aree agricole del comune di Santa Marina che avevano perso il carattere della ruralità. Secondo l'ipotesi investigativa avallata dal GIP del Tribunale di Lago Negro, il meccanismo fraudolento si è incentrato sulla falsa classificazione, tra l'altro, delle aree di zona E2 con indice di fabbricabilità diversa rispetto a quella consentita dalla legge. L'operazione si concludeva nella quasi totalità dei casi mediante varianti in corso d'opera per cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale, assentite in assenza di qualsivoglia istruttoria sullo stato di fatto delle opere. Il risultato concreto è stata la creazione sul suolo agricolo costiero in origine inedificato di un agglomerato residenziale privato privo delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie per la sua integrazione nel territorio, con irreversibile consumo di suolo in un'area di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Le indagini, che si sono sviluppate nel corso di un'attività di ampio respiro, hanno consentito di ipotizzare le responsabilità di 32 indagati nelle rispettive qualità soggettive di lottizzatori, procuratori speciali, progettisti e direttori dei lavori, acquirenti, venditori e responsabili pro tempore dell'ufficio tecnico comunale preposti al rilascio dei titoli edilizi.
0: Il telegiornale torna tra pochi secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Ieri si è tenuta la celebrazione della festa dei carabinieri. Ascoltiamo qual è il bilancio del primo semestre di attività dell'Arma dei Carabinieri del Salernitano. Danila Pia Casella.
3: I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno tracciato un bilancio delle attività svolte da gennaio fino a maggio 2026. Da inizio anno i militari hanno garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate giunte al 112, alle quali sono seguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio. Sul piano della prevenzione, i comandi costituenti in ambito provinciale hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.000 726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati predatori. All'autorità giudiziaria sono state segnalate 116 persone per furto e 11 per rapina. Una persona è stata arrestata per omicidio volontario, mentre 3, di cui 2 sono stati di arresto, sono state denunciate per tentato omicidio. Altre 2 persone sono state deferite per associazione per delinquere, 30 per estorsione, 31 per ricettazione, 96 per truffe e frodi informatiche e 391 per lesioni dolose, percosse e minacce. Le operazioni dei militari a contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish. 65 persone sono state denunciate, mentre 158 sono segnalate al prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Per i reati inerenti al codice rosso sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 294 persone e in ben 157 casi sono state attivate proposte e attivate misure di vigilanza vigilanza a favore della vittima. Sono stati tratti in arresto 34 soggetti ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attenzione è stata dedicata anche alla tutela delle fasce deboli, in particolare alle truffe agli anziani, con l'arresto di 11 persone, e alla tutela sanitaria, alimentare, ambientale, del lavoro e delle politiche agricole e forestali, con circa 6.215.000 controlli complessivi. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, sono state comminate 3.314 sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per guida senza patente, nonché per guida sotto influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I militari, infine, hanno denunciato anche 121 persone in seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari ed emesso 189 misure di prevenzione personale, tra cui 78 fogli di via obbligatori.
0: Ed ora ascoltiamo ai nostri microfoni il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre, al termine delle celebrazioni che si sono tenute a Salerno.
4: In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Salerno, il comandante provinciale Filippo Melchiorre ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno, facendo il punto con la stampa dei risultati conseguiti e sull'impegno quotidiano dei militari sul territorio salernitano.
5: Lavorare in questa provincia è emozionante, perché è una provincia bellissima, con delle realtà e delle esigenze che ovviamente abbiamo e continuiamo quotidianamente ad affrontare, ovviamente con la collaborazione di tutti, perché ovviamente da soli non si raggiungono risultati. In questo 2025 si sta dimostrando un anno positivo per una riduzione dell'andamento della delittuosità, almeno per il momento. Registriamo sempre un alto indice di denunce in materia di codice rosso, che tuttavia può essere esaminato anche con una maggiore sensibilità e una maggiore propensione a denunciare fatti di violenza, e quindi per noi è un dato positivo. Il dopo Covid ha creato un cambiamento in determinati comportamenti e anche nelle relazioni umane, soprattutto nella fascia giovanile. Questo lo registriamo in tutto il territorio nazionale, e quindi anche su Salerno provincia abbiamo determinati elementi che però cerchiamo di seguire, e soprattutto in questo settore con il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore, perché la crescita deve ovviamente essere sostenuta sulla base culturale. Da tempo la tematica dello spaccio e del consumo degli stupefacenti è un elemento di criticità. È un elemento di criticità perché è l'elemento fondamentale e il primo elemento di introito per le organizzazioni criminali, e quindi contrastare questo fenomeno significa contrastare le grandi organizzazioni.
0: A Pignola la squadra mobile di Potenza ha eseguito perquisizioni su due indagati per la rapina al portavalori Cosmopol, corpo da circa 99.000 euro, già oggetto di altre misure cautelari. Vediamo il servizio. La squadra mobile di Potenza ha eseguito nel comune di Pignola un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso lo scorso 4 giugno dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza. Il provvedimento riguarda due indagati ritenuti coinvolti in una rapina pluriaggravata commessa in concorso con altri 4 soggetti già arrestati in flagranza il 30 giugno 2025. A Potenza. L'azione criminale avrebbe avuto come obiettivo un furgone portavalori della società Cosmopol, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 99.000 euro destinati al pagamento delle pensioni presso un ufficio postale del capoluogo lucano. Secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi, i due indagati avrebbero avuto un ruolo nella fase organizzativa e logistica del colpo, contribuendo alla pianificazione dell'azione delittuosa. Gli stessi risultano inoltre già imputati in un altro procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Potenza per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini sono tuttora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di

0: presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati ad Italia 2 News. A Sant'Arsenio il gruppo Montepruno ha ospitato la presentazione del volume su Aldo Moro, un incontro dedicato alla figura dello statista e al suo pensiero politico e istituzionale.
1: Si è tenuta ieri nella Sala Cultura della Banca Montepruno a Sant'Arsenio la presentazione del libro Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Lo Sacco con la prefazione di Pier Ferdinando Casini. Alla presentazione, con il direttore generale Cono Federico, il presidente Michele Albanese e il giornalista Marmo, c'era l'onorevole Tino Iannuzzi che abbiamo ascoltato sull'importanza della figura di Aldo Moro anche nella politica attuale.
2: E deve essere un esempio per la politica, ma per tutta la società, per i giovani, meno giovani, la persona che credeva ovviamente in quello che faceva, nelle idee che aveva, le stava portando avanti e, come ho detto prima, ha pagato con la vita a credere nelle proprie idee. Questa è una cosa che ultimamente si vede poco, devo dire la verità, si vedono tante persone che cambiano idea a seconda dell'occasione. Invece è corretto e giusto dare soprattutto ai giovani degli esempi che veramente credevano in quello che facevano e si sono impegnati al massimo fino ad arrivare alla morte.
3: Iniziato il mio percorso politico nel gruppo degli amici dell'onorevole Moro, con Nicola Rittieri, con Michele Pinto, e anche la tragedia che si è consumata tra via Fani e via Caetani ha profondamente inciso sulla mia decisione di dedicarmi con grande determinazione alla vita politica. Poi penso che oggi la lezione di Moro sia di straordinario significato e di straordinaria attualità per tanti versi. Innanzitutto perché Moro indica un metodo preciso nel comportamento della politica, che oggi può apparire completamente desueto, ma invece straordinariamente importante. Il metodo di Moro è quello dell'ascolto, dell'attenzione, del dialogo, del confronto. La mediazione non mai come compromesso mediocre o accordo al ribasso, ma invece come sintesi delle posizioni differenti per realizzare decisioni che facciano avanzare la democrazia italiana, facciano crescere il paese. Moro, attraverso questo metodo, realizza le grandi svolte della politica italiana. È artefice di rilievo in assemblea costituente nella scrittura di disposizioni importanti della nostra carta fondamentale, del dialogo con Togliatti, Nilde Iotti, Dario Basso, Piero Calamandrei, e artefice con Fanfani e Nenni della seconda fase della politica italiana dopo il centrismo de Gasperiano, cioè artefice della costruzione del centro-sinistra, ed è artefice con Enrico Berlinguer della stagione della solidarietà nazionale. E Moro ha anche un metodo d'azione che si caratterizza per la mitezza, dove la mitezza non è arrendevolezza, cedimento, rinuncia a far valere le proprie ragioni, è proprio invece l'opposto. La mitezza di Moro è tipica di chi poggia il suo impegno su valori profondamente e coerentemente vissuti, si apre al dialogo con le altre posizioni politiche con fiducia e speranza senza alcuna remora e costruisce sempre equilibri più avanzati.
0: A Polla arriva un finanziamento da oltre 778.000 euro del Fondo Sport e Periferie per la riqualificazione completa dello stadio Antonio Medici, che diventerà un impianto polifunzionale. Federica Pistone.
4: Importante traguardo per il comune di Polla, che è stato ufficialmente ammesso al finanziamento ministeriale nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per un importo di circa 780.000 euro. Una notizia accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, che parla di risultato storico per l'intera comunità. Le risorse consentiranno una trasformazione dell'impianto sportivo comunale destinato a diventare un centro polivalente, moderno, sicuro e tecnologicamente avanzato. Nel dettaglio spiega un post del comune di Polla: il progetto approvato prevede la realizzazione di nuovi spazi di gioco, un campo di padel, un campo basket volley, un'area dedicata al basket 3x3 ed una vasca per il salto in lungo. Previsti anche interventi di riqualificazione e messa in sicurezza con il rifacimento della recinzione dei campetti esistenti, oltre alla costruzione di nuovi spogliatoi conformi alle normative vigenti. Attenzione anche all'innovazione e alla sostenibilità: saranno installati installati fari di ultima generazione per il campo di calcio, un impianto fotovoltaico, una centralina domotica per la gestione intelligente di irrigazione ed illuminazione ed un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso ha espresso un ringraziamento particolare agli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione del progetto e al consigliere delegato allo sport Giovanni Corleto per l'impegno profuso negli anni a sostegno delle politiche sportive. Il comune guarda già avanti, insieme al neo assessore allo sport Vincenzo Giuliano è in programma infatti la partecipazione ad un nuovo bando per ottenere ulteriori fondi destinati al palazzetto dello sport.
0: A Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario dell'arma con cerimonia, deposizione di una corona e consegna di riconoscimenti ai militari distintisi in servizio. Vediamo.
5: Ieri mattina a Potenza la Legione Carabinieri Basilicata ha celebrato il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, una ricorrenza che rappresenta non solo un momento di festa istituzionale, ma anche un'occasione di riflessione sul profondo legame che unisce l'arma al territorio lucano e alle sue comunità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della caserma Lucania, nel rione Santa Maria di Potenza, sede del comando legionale. Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10 e sono state precedute dalla deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti dell'Arma dei Carabinieri, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. A presiedere la solenne cerimonia militare è stato il generale di brigata Luca Mennitti, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della Basilicata. Alle celebrazioni hanno preso parte anche le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, delle associazioni combattentistiche e d'arma, insieme ai familiari dei caduti e delle vittime del dovere. Particolarmente significativa è stata la presenza dei gonfaloni dei comuni decorati, dei sindaci della provincia di Potenza e di numerose scolaresche a testimonianza del radicamento dell'arma nel tessuto sociale e civile della regione. Presenti tra gli altri anche il presidente della regione Vito Bardi, il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il procuratore generale di Potenza Camillo Falvo e il presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano. Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio. Un riconoscimento al loro impegno quotidiano e alla professionalità con cui operano per garantire sicurezza, legalità e protezione delle comunità.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Si chiude a Potenza la terza edizione del Festival delle Opportunità, 3 giorni di incontri su innovazione e sviluppo con premi a personalità del mondo culturale, scientifico ed imprenditoriale. Vediamo il servizio. Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento Generatore e Generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti.

La famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori della comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già

0: nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale realizzato sulla parete esterna della caserma lato Via De Robertis. L'evento ha rappresentato un momento di alto valore simbolico, segnando un ideale ponte tra la creatività giovanile e l'istituzione dei Vigili del Fuoco. L'opera è frutto della collaborazione tra il Comando dei Vigili del Fuoco e le classi 4A di architettura e 3B arti figurative del liceo artistico di Matera. Nel suo intervento il comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, Amalia Tedeschi, ha sottolineato l'importanza del progetto stesso. Questo murale non è solo una decorazione, ma una finestra sulla nostra missione quotidiana. Il bozzetto, ispirato a un'opera dedicata al tragico crollo del Ponte Morandi, trasforma il ricordo in coraggio. La presenza dei ragazzi, ha detto ancora il comandante, ha portato in questi giorni una vitalità straordinaria nella nostra caserma, ricordandoci che la nostra missione di rigore trova il suo senso ultimo nel futuro che questi giovani rappresentano. La cerimonia è stata impreziosita dagli interventi della dirigente scolastica, Patrizia Di Franco, dal prefetto di Matera, Maria Carolina Ippolito. Dopo la scopertura dell'opera, l'arcivescovo della diocesi di Matera Irsina, Monsignor Benoni Ambarus, ha impartito la benedizione. Poi il comandante ha consegnato gli attestati di merito agli studenti e ai docenti a suggello di una sinergia che ha trasformato una parete grigia in una vibrante azione e in un vibrante messaggio di speranza e servizio per la comunità di Matera.
1: Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano insieme sul set per il terzo capitolo di Bentornati a Sud, con riprese che inizieranno l'8 giugno tra il Cilento e Castellabate.
0: A circa 16 anni dall'uscita in sala del fenomeno cinematografico, ma anche turistico, che ha sbancato al box office italiano, prima con Benvenuti al Sud e poi con Benvenuti al Nord, la coppia, campione di incassi, formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, torna sul set per il terzo film della saga, diretto ancora una volta da Luca Miniero. Il soggetto è scritto dal comico napoletano Alessandro Siani, la sceneggiatura da parte dello stesso Siani insieme a Bisio e Miniero. Il film, il cui titolo sarà Bentornati al Sud, è una produzione Bardolet Film, una società Lucisano Media Group e Medusa Film, ed è prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. Accanto ai due protagonisti storici torneranno anche altri volti noti dei primi due lungometraggi: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione anche di Valentina Lodovini. Le riprese di Bentornati al Sud si svolgeranno per 7 settimane tra le strade e i vicoli e le piazze anche di Castellabate, che nel 2010 fece da sfondo anche al primo film. Inoltre si girerà in altre località del Cilento, a Roma e a Milano. La fotografia del film è affidata a Francesco Di Pierro, le scenografie a Giada Esposito, i costumi ancora a Eleonora Rella e il montaggio infine a Ian De Grassi. Le musiche saranno di Umberto Scipione. Bentornati al Sud arriverà nelle sale italiane a breve e sarà distribuito da Medusa Film.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.

qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce nel 1727 e il 1733, era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del Santo Patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, e quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
0: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: un viaggio tra i luoghi sacri di Catena Nuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catena Nuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo, che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè è molto, molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
1: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi, le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmento per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Galetna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: L'Eremitata di Santa Maria di Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini. Quindi noi abbiamo anche due abbazie, il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al palazzo municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, che è, diciamo, un punto di ritrovo per tutte noi le licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria con Diego Lettani è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a queste escursioni, dovute anche alle temperature, dovute anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima, ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci godiamo la sigla, Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano: è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza, lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carene.
2: L'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TGV, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è, l'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
8: Organizzato questa partita assieme al Comune di Valdagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
3: Un pronostico per la partita?
8: 5-5, pareggio
3: Perfetto.
8: con tanti gol.
1: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo, aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la Nazionale Calcio Spettacolo, devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un po' che diciamo l'arbitro di calcio, non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Buonasera, chiediamo risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Dovresti ancora da rivedere.
3: 10,
2: il capitano, 10, come sempre, come il Kino, il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte, Marco Carena. Hanno visto come i campi raccoglie le
0: aspetti. NC.
2: Come risultato finale 2-1. No, non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri, vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: Qui in Piemonte siamo, per TGS Televisione, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il

0: Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
1: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possano costituire per innaffiare la nostra umanità che a volte è così arida.
2: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
3: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente, vuol dire che non si appartiene. E infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto. E l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente. E allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere. E allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
2: Dalla Calabria con gusto e furore arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con.
4: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci! Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di ghermano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano e anche questo viene da Canolo e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra afrisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
2: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
5: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera. E oggi ci godiamo la seconda parte perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
6: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.

0: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene e che
1: Certo.
0: si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
1: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
0: Per
1: preparazione per
0: imparare,
1: imparare, esatto.
0: esatto, non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale,
1: È
0: no?
1: una
0: Importante.
1: responsabilità. Complimenti, davvero.
0: Grazie, davvero
1: Complimenti, davvero.
0: grazie.
1: Grazie, ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando,
0: Grazie,
1: eh? Ok?
0: sempre. Grazie mille.
1: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, mi costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti
1: Ma me
2: qua.
1: lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
2: Esatto.
1: E da lì è nato
2: E da lì è
1: tutto.
2: nato tutto. Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
1: Cani, cani, cani, vedo anche un gatto, eh?
2: Come non hai un Maine Coon?
1: Esatto.
2: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
1: Grazie, grazie, grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I Beagle, i Beagle. E come puoi non parlare con Federica di Beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore Beagle femminuccia. Un amore patatoso.
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli altri
1: Bambini.
3: cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa
1: Si siedono sul piede.
3: sempre, perché sono
1: Classico,
3: sempre in parente.
1: mi mancava Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano mille. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutte in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
1: Giura, eh?
3: Giuro, giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
1: Bisogna
3: sono
1: di scaricare.
3: di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno
1: Ma
3: niente.
1: no!
3: Quindi va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
3: Esatto, ci sono due colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il Beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto anche a volte irruenti perché è il loro carattere e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: Ma è realmente il beagle.
1: Esatto,

0: Quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
1: Assolutamente, volentieri.
0: Brava, grazie, complimenti, viva e vigo sempre! E al Petit in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
2: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
0: Bravo,
2: che prende...
0: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande.
2: Ho fatto i miei compiti.
0: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
2: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
0: Da quanto sei volontario?
2: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
0: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
3: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese, perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea, perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
4: Siamo a Casella, in provincia di Genova, un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone è Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevency.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali. Il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho! Hey!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca.

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia.
Fiorente città marinara, al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione,

possiede anche un primo piano, è detto Trullo Sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'acropoli c'era il foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da

colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 avanti Cristo fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castello Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura.
La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Siamo a Gragnano, in provincia di Napoli, capitale della pasta. Dal 2014 Gragnano è insignita dalla comunità europea della certificazione IGP, quindi identità geografica protetta. Parliamo ovviamente della pasta. Da secoli Gragnano produce pasta, da secoli Gragnano è sinonimo di qualità nella produzione pastaria. Le prime tracce che parlano della pastificazione a Gragnano risalgono al 1500, quando ovviamente il regno borbonico era all'inizio della sua grande crescita. Una grande città come Napoli aveva bisogno di un continuo approvvigionamento di materia alimentare e Gragnano era perfetta perché era ben collegata alla città di Napoli e ben collegata anche alla parte più meridionale del regno, ovvero il bacino di raccolta della materia prima del grano, quindi Sicilia, Puglia, Basilicata. Il grano arrivava da lì direttamente a Gragnano, qui veniva molito nella Valle dei Mulini, quindi una valle storica dove sono mulini in pietra, e poi pastificato. L'aria di Gragnano, il suo microclima, permetteva un'essiccazione perfetta della pasta che poi veniva trasportata a Napoli, che era il bacino di utenza e di vendita maggiore del prodotto.

I grani vengono coltivati con rotazione triennale delle colture, vengono in questo modo conservate tutte le proprietà nutrizionali naturali del terreno, perché si dà il tempo al suolo di rigenerarsi coltivando un anno grano, un anno una leguminosa che si chiama favino, che viene lasciata marcire nel terreno e con cui poi si fa sovescio, ovvero si ara il terreno senza raccogliere questa leguminosa.

Monza. Il terzo anno si va in maggese, ovvero il terreno si lascia a riposo senza nessun tipo di coltivazione. Come disciplinare i GP? Ovviamente Gragnano ha delle regole, ha dei canoni, appunto un disciplinare, per cui la pasta che può portare il simbolo IGP di Gragnano deve essere sicuramente prodotta nell'areale di Gragnano utilizzando l'acqua della falda locale, quindi dei Monti Lattari. Un altro principio del disciplinare è ovviamente l'utilizzo della trafila in bronzo e di un processo di essiccazione lento e a temperatura controllata. Lento, ovvero che può andare dalle 6 alle 60 ore, a temperatura controllata, quindi che non può superare una determinata temperatura che è quella di 80 gradi centigradi.

Il processo di pastificazione inizia qui, dove viene stoccata la semola di grano duro. Viene utilizzata in maniera alternata, quindi prendendo prima da un silo e poi dall'altro, in modo tale da rendere reperibile la tracciabilità della semola. Arriva poi al macchinario di estrusione, dove la pasta viene estrusa tramite trafile in bronzo. Abbiamo ovviamente trafile per pasta corta e trafile per pasta lunga. Dopo il processo di estrusione si ha un primo passaggio in un corridoio del vento, dove la temperatura leggermente più alta serve a bloccare la maglia glutinica e quindi la memoria di forma, che è una caratteristica tipica del grano duro. Dopo quindi questo primo processo si passa alla cella di essiccazione. La cella di essiccazione è una cella termostatica a temperatura e umidità controllata, dove riproduciamo il processo di essiccazione tipico della tradizione gragnanese, che avveniva per strada. In questo modo la pasta può essiccare dalle 24 alle 60 ore in base al formato, e quando termina il processo di essiccazione, solo dopo una stabilizzazione la pasta verrà impacchettata. L'impacchettamento avviene a mano in modo tale che ci possa essere un ulteriore check sulla qualità del prodotto. Viene sigillato ogni astuccio con una fascetta che riporta un codice di produzione, tramite il quale poi il consumatore potrà tracciare la provenienza del grano.

0: Tra le eccellenze dell'agroalimentare italiano che ci caratterizzano nel mondo, forse la pasta è l'alimento che ci caratterizza di più. È presente in ogni ricetta regionale, su tutti i primi piatti della tradizione italiana. La pasta è l'alimento con il quale gli italiani interpretano la dieta mediterranea, in altri paesi per esempio il riso. Dal punto di vista nutrizionale è una delle fonti più importanti di carboidrati insieme al pane, che sono quelli che danno l'energia, ci servono per l'energia di tutti i giorni, anche se recentemente sono stati troppo criminalizzati per il fatto che aumentano la glicemia. Proprio in questo senso la pasta è molto importante perché ha un indice glicemico estremamente basso e quindi, a meno che non ci facciamo delle scorpacciate da pranzo di matrimonio, incide sulla glicemia molto meno di quanto possano fare altri alimenti. È molto ricca di fibra, anche se non ci pensiamo mai, è molto ricca di proteine. Pensiamo che i cereali sono gli alimenti dai quali la dieta italiana trae la maggior parte delle proteine, quindi è un piatto estremamente importante, un alimento estremamente importante nella tradizione italiana. Quanto consumarne? In un fabbisogno medio di circa 2000 kcal possiamo consumare un piatto di pasta, quindi 80 grammi di pasta tutti i giorni. Volendo anche due, ovviamente dobbiamo muoverci un po' di più e rinunciare a qualche porzione di pane.
1: Voglio fare una commistione colta e sagace. La pasta di Gragnano, guardate com'è bella ruvida. È una pasta molto buona, qui ci sta un'acqua strepitosa alle spalle di questa pasta. Dei grani molto buoni. Insomma, mezze maniche. Buttiamo la pasta.

e andiamo. Là! Smucinatina propiziatoria. Facciamogli riprendere il bollore e poi scoperchiamo. Prepariamoci subito il fondo. Una cipolletta sbrattata d'arte. Là! Molto molto bene. Là! Ecco, alla brutazza, eh? Prendiamo una noce di burro. Una noce di burro può essere anche una noce di cocco, sono scelte private, ma noi ce ne mettiamo un po'. Ecco. Beh, la pasta ci vuole, insomma, no? Ecco qui. Ragazzi, questo burro è anche molto buono. Accendo e ci metto la cipolla. Tagliuzzo un po' di speck tirolese e qui commistiamo già tra nord, sud, centro, lato, sinistro, destro. Lo sfettuccio e lo lascio grossolanamente sfettucciato. Molto molto bene. Là. Facciamo andare un po' questo loschissimo intruglio. Ecco che si squagliasse un po' questo burro. E mi preparo intanto un po' di taleggio. Gli togliamo un pochino così. Lo lascio abbastanza intero perché tanto dopo si squaglia. Come la cipolla si è leggermente ammalvita e lo speck si è un po' vitrificato, vedete che il grasso diventa trasparente, non vogliamo che sia molto rosolata, ma prendiamo un passino e per evitare che caramellizzi o caramelli ci mettiamo l'acqua dove abbiamo messo dei porcini a riprendersi, erano dei bei porcini secchi. Anzi, aspettiamo un attimo che facciamo così.

Questo si asciugherà, questa si cuocerà, ci vediamo fra 8 minuti, 9 forse. Ci siamo, alziamo, ci mettiamo un goccetto di crema di latte, un goccetto. I dadini di taleggio, là. Prima che i dadini si sfasciano, tiriamo su questo stupendo mezzo manicone. Molto molto bene, spegniamo qui. Come tira un po', lo mettiamo nel piatto. Perfetta. Spegniamo.

0: pop. Regge in cottura, acchiappa, imbibisce. Viva la pasta di Gragnano. Buon appetito. Passo la parola alla comunità europea.
1: Tutti i prodotti del territorio sono fondamentali. Gli accordi commerciali cercano di allargare quanto più possibile, riducendo le tasse e i pagamenti di dazi doganali, per cui sono fondamentali. E abbiamo bisogno di esportare di più, non dimentichiamoci che l'Europa è la principale area al mondo di esportazione, abbiamo di gran lunga superato gli Stati Uniti con oltre 135 miliardi di euro di export. Accordi commerciali che però vanno fatti in un certo modo, bisogna essere certi che non ci sia un prezzo che paga il settore agricolo alimentare rispetto ad altri settori dell'economia molto più forti, penso all'industria automobilistica, alla chimica, agli altri grandi settori dell'economia. Il CETA è stato un accordo molto molto discusso, ancora oggi non tutti i paesi europei l'hanno ratificato, soltanto 15 sono i paesi che l'hanno ratificato. Il tema è la garanzia che ci dà questo accordo sulle indicazioni geografiche, sui prodotti del territorio, sui prodotti che hanno un legame certificato attraverso le regole europee. Qui abbiamo luci ed ombre, i primi dati del primo anno sicuramente hanno rappresentato un segno positivo, nel secondo anno c'è qualche segno negativo, si tratta di capire adesso nel prosieguo dell'entrata in vigore dal settembre del 2017 che risultati complessivi avremo. Certamente il CETA, bisogna ricordare, come tutti gli accordi commerciali, non sono degli accordi statici, per cui ogni anno vengono revisionati e ogni anno, lì dove ci possono essere difficoltà, problematiche di applicazione, si può ovviamente aggiustare con un monitoraggio che tra l'altro lo stesso Parlamento europeo cerca di fare.

Sono Enrico Fanelli, presidente del Consorzio di tutela del peperone di Senise IGP e siamo a Senise, un piccolo centro della Basilicata dove si produce da moltissimi anni l'ortaggio principe di questa regione, che è il peperone di Senise IGP, detto anche peperone crusco. È un ortaggio molto particolare, a differenza di tutti gli altri peperoni, ha delle peculiarità. Ha una buccia molto sottile e per questo viene essiccato, è di facile essiccazione per questo motivo, e le peculiarità che sono sul territorio, quindi il clima, i tipi di terreno che abbiamo in questo territorio, fanno sì che questo peperone si differenzia da tutti gli altri tipi di peperoni. Viene coltivato in queste zone dal 1600 per la vocazione del territorio, per un fatto climatico. Questo prodotto è stato sempre coltivato in questi territori.

0: ha un disciplinare di produzione, chi segue questo disciplinare ha degli obblighi imposti proprio da questo documento e quindi che vanno dal periodo di semina, che è dalla terza settimana di marzo, al trapianto, che dall'ultima decade di maggio. Poi il raccolto inizia normalmente in base al clima, alle temperature che abbiamo, verso fine luglio. Il cambio del clima ha influito molto nelle coltivazioni del peperone di Senise IGP, in quanto stiamo riscontrando dei ritardi nell'arrivo della stagione calda. Siccome il peperone è una pianta che una volta arrivata a maturazione viene raccolta più volte, noi non facciamo un solo raccolto all'anno, questo che cosa comporta? Porta ritardi nei raccolti, quindi dei cali di produzione che noi agricoltori ci vediamo costretti a perdere del prodotto. Il processo produttivo è questo: i peperoni vengono raccolti a maturazione, quindi il peperone da verde passa a rosso, quella è la maturazione giusta per essere raccolto. Una volta raccolto vengono messi in delle casse di stoccaggio per qualche giorno, in modo che il peduncolo del peperone si ammorbidisce. E tutto questo processo, dal raccolto alle fasi successive, viene fatto manualmente senza l'utilizzo di macchinari. Una volta raccolto e fatto riposare qualche giorno nelle casse di raccolta, vengono fatte le tipiche collane di peperone. Questo tipo di lavorazione è stato tramandato da generazioni a queste signore che oggi fanno queste tipiche collane. Quindi con ago e filo vengono insertati questi peperoni e poi vengono messi in dei locali adibiti all'essiccazione. Locali arieggiati, non c'è nessun tipo di essiccazione forzata e in base alle temperature che abbiamo nel periodo estivo, mediamente nel giro di 20-30 giorni il peperone si essicca e quindi viene fatto un primo processo di trasformazione da fresco a secco. Una volta essiccato il prodotto viene o confezionato secco o negli ultimi anni stiamo assistendo ad un nuovo tipo di confezionamento, diciamo. Il prodotto viene fritto in olio extravergine d'oliva e confezionato o in busta o in vetro.
1: Il peperone crusco è un prodotto particolare perché è un peperone dolce che viene prima essiccato e poi fritto. Quindi si presta, diventa croccante e si presta a molteplici usi. Può essere usato sia come contorno, sia come antipasto, come snack, ma può essere anche sbriciolato su varie preparazioni a base di verdura o anche a base di pasta o riso. Le caratteristiche nutritive ovviamente sono in secondo piano perché la quantità che si consuma è veramente poca. Però il fatto di avere fibra e di essere lievemente unto possiamo dire che aumenti un pochino il senso di sazietà e quindi possiamo metterlo sui vari piatti per aumentare sia sapidità che senso di sazietà. Non possiamo esprimere giudizi né positivi né negativi. Fa bene? Fa male? Certamente non può fare male perché se ne consumano quantità estremamente basse, ma non possiamo dire nemmeno che faccia bene. Certamente dà sapore a molte preparazioni e se usato come snack può fare da spezzafame. Ovviamente tutto dipende da quanto ne consumiamo. Se ne consumiamo troppo, come tutte le cose, può anche fare male.
2: Enrico ci ha dato questi stupendi safrani cruschi e io, come faccio spesso, mi inventerò qualche cosa con i safrani cruschi. Mi piace fare la commistione fra il safrano crusco che è secco e quello fresco, quindi mi sto inventando questa ricettucola molto semplice. Una dose generosa di olio. La mettiamo nella padella, giù, perché ci dobbiamo condire anche la pasta, quindi un po' d'olio ci va, insomma, no? Cipolla rossa, tenera, dolce, gustosa. Gli togliamo le brattee esterne che sono sempre un pochino più coriacee, a noi ci interessa un po' di tenerezza. Là! e poi gli diamo una bella stritazzata.

Allora, se vi piace la cipolla, lasciatela più grossa. Se la volete meno invasiva, la fate più fina. Accendo. Ci metto la cipolla. Non la faremo rosolare, ma ammalvire, cioè ammosciare un po'. Poi mi prendo un bel peperone bello paccuto, lo spacco a metà, ci tolgo questo biancore con i semi che insomma è sempre più disdicevole. Per questo tipo di piatto ci vogliono quelli proprio rossi rossi rossi, non quelli macchiati di verde, altrimenti vi vengono un po' più amarotti. Questi li tagliamo a pezzi, semplicemente, così senza una logica, e la buttiamo nella cipolla. Un po' di sale grosso, scrupolosamente grosso. Una fogliolina di salvia. Rigiriamo e facciamo andare per 5-6 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. 5 minuti sono passati. Diamo una sfumatina di vino bianco a questo loschissimo intruglio. Che profumo! Mettiamo l'acqua nella pasta, nell'acqua della pasta. Ha ripreso il bollore, buttiamo la pasta. Smucinatina propiziatoria. Non bisogna far cuocere troppo il tutto, quindi lo togliamo. Mettiamo questa bella padellina, ci mettiamo un altro goccetto d'olio. Ci prendiamo due bei peperoni cruschi, bellissimi, e non li togliamo di nulla, li lasciamo integri così. Come l'olio ha preso un attimo il calore, un secondo ancora, e mettiamo a rinvenire nell'olio che frigge i due safrani cruschi. Allì, gli diamo il tempo, come loro si saranno presi un po', vedrete che cosa ci facciamo, ma gli diamo 5 minuti, anche sempre solo 5 minuti. 5. Loro sono pronti, quindi spegniamo. È vero che mi chiamano Muzio, che non mi scotto mai, però insomma scottano. Allora, ricambio pentola, la metto qui. Il safrano lo stritazzo con tutti i semi e tutto quello che c'è. Glielo faccio proprio a pezzetti, belli grossi, che quando ce li troviamo in bocca ci piacciono. Questa parte no. Là. Lo metto insieme a quell'altro peperone. Là. Vediamo qua come stanno questi. Facciamo un pretest. Sentiamo come stanno di cottura e di sale. Cinque minuti. Direi che è cotta. Ci tiriamo su la pasta e suadentemente la buttiamo nel nostro loschissimo intruglio. Non sto scolando molto, ma abbastanza. Un goccetto di olio crudo scrupolosamente. Gli diamo una bella mantecata tutti insieme, ecco, molto molto bene. Ci aiutiamo con questo strumento di tortura e facciamo sì che il pacchero si riempia di queste magnificenze, molto molto bene. Che non si dica che io non impiatto, eh? Vestiamo il tutto con prima qualche scaglietta così, ecco, e poi gli diamo una nevicatina più fina. Ora qui potresti aggiungere il pepe, potresti aggiungere qualche erba aromatica, del basilico, fate come vi pare. Io intanto faccio un test con questa base molto molto semplice. Mi prendo un peperone, un safranino.

0: Delicious. Indugio. Veramente gustoso questo peperone crusco.
1: Molto molto buono.
0: Masticarlo è un piacere. E allora buon appetito. E passo la parola alla comunità europea.
2: Il peperone crusco della Basilicata, in quanto specificità del nostro Sud Italia, è un buon esempio per parlare degli impatti che i cambiamenti climatici hanno sull'agricoltura. Prodotti di questo genere rischiano il loro futuro perché sono soggetti a delle condizioni climatiche che non hanno precedenti. È necessario aiutare con i soldi pubblici gli agricoltori a mettere in atto delle pratiche che rendano il loro terreno più fertile. Si può fare adottando tutta una serie di manovre che costano tempo e soldi, chiaramente, ma che possono essere molto utili. È necessario scommettere sulla diversità, diverse piante, diverse varietà delle stesse piante. Bisogna giocare sulle sinergie tra specie diverse per fare in modo che gli insetti che possono essere nocivi per una pianta vengano allontanati dalla pianta di fianco. C'è tutta una serie di dati scientifici e di conoscenza che può essere messa in atto sul campo, ma è necessario aiutare gli agricoltori. Fino ad oggi le misure che gli stati membri e anche a livello europeo sono state prese sono troppo deboli. Dobbiamo cercare di invertire la rotta e fare in modo che il denaro pubblico venga speso e venga dato a quegli imprenditori, a quegli agricoltori che mettono in atto specifiche pratiche che possano aiutare il loro terreno a diventare più fertile, a diventare più resiliente, cioè a reagire agli shock climatici in maniera migliore.

La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico. È quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra

0: registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
1: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è

progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore.

0: migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza dagli altri del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e

0: comunione nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo. È anche un messaggio di speranza.
1: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di

Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi

0: Essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo,

0: corporativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lobosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
3: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri

due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto,

0: rattoppi, chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula, con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello scalo.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare

le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che nei rispettivi ambiti rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora.

0: Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
3: strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La Commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale a conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono

Sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C.

simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
3: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Monte San sulla Marcellana, nella zona dello scalo, che nelle zone

0: Montane, sia a Sala Conselina in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo di

Distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio,

Protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed una

0: un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Assegno la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche.

e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative.

e qualità progettuale sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C.

simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare.

Gare, guardare film, giocare, fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
4: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
5: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
4: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
4: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
4: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
4: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
4: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
6: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
7: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sui

0: gli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, Lady Gresher Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
0: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie

0: altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto, la sua famiglia nella giungla.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: saluto a tutti e ben ritrovati a Bike TG. Il nostro telegiornale oggi ci porta a Borghetto Santo Spirito, una prima edizione che ha già il sapore delle grandi classiche. Vediamo com'è andata.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua a Borghetto Santo Spirito, si è conclusa la prima edizione della Gran Fondo Borghetto, che fa parte della sesta tappa del Loa Bikers. E tutto bene, la giornata buona, buoni partecipanti, logicamente un percorso selettivo che comunque ha fatto sì che comunque sono arrivati un po' frastagliati.

0: Ed ora spazio alla triathlon. Il nostro Dado Nardone ci porta in Puglia per la triplice, un'esperienza che davvero non conosce confini.
1: Domenica 31 maggio a Trani si è svolto il triathlon olimpico, valido anche come campionato italiano interforze. Le vittorie assolute sono andate a Nicoletta Santonocito e Sergi Policarpenco, i campioni in carica, e proprio Policarpenco e Alessia Mancini hanno vinto anche i titoli interforze. Ma la scena è stata conquistata da Betta di Capua e da Vincenzo, una coppia incredibile. Vincenzo che ha spinto nuotando, pedalando e correndo Betta fino al traguardo, fino alla conquista di un sogno che si chiama poi anche Ironman, perché dopo questa finish line conquistata in quel di Trani, per i due, per la coppia, si apre anche la possibilità di andare ad agosto a conquistare la finish line dell'Ironman a Vichy. Un bellissimo sogno, una bellissima storia da raccontare, tantissime caldissime emozioni vissute in quel di Trani.
2: Facciamo un grande applauso per la nostra Betta! Un grande applauso!

0: bacio, l'abbraccio, l'emozione tra mamma e figlia.
1: Viva Festival è nato da un'idea delle cicliste per caso, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, per incontrarsi, condividere e pedalare insieme. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, nel suggestivo Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, torna Viva Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il nome Cicliste per caso è nato durante un viaggio in bici sulla carretera Australe, la leggendaria strada sterrata di 1200 km, che corre controvento lungo la Patagonia cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Dopo quel primo viaggio mitico, Silvia e Linda non hanno più smesso di pedalare. Cicliste per caso è un progetto che parla di cicloviaggi, sostenibilità e women empowerment. L'obiettivo di Linda e Silvia è incoraggiare le donne a viaggiare, essere autonome e intraprendenti. Più in generale, pedalano verso un mondo più giusto e inclusivo.
2: Questo viaggio in Bolivia l'ho sognato tanto perché è un'avventura.
3: Mi finisce la strada, comincia sale o meglio l'acqua.
2: Quando mi chiedevano cosa volevo diventare da grande, dicevo sempre che volevo essere Indiana Jones, Marco Polo, Cousteau. Volevo essere un'avventuriera.
3: Tanta pioggia e poi anche adesso grandine.
4: Gracias. Ciao.
5: Posto protetto, adesso mi chiudo dentro e mi porto qualcosa da mangiare.
2: Io sono cresciuta col mito di Ulisse e Penelope. Ulisse viaggia, va all'avventura e intanto Penelope sta a casa, tesse e lo aspetta. Voglio essere una Penelope moderna, una che si è rotta di stare a casa e aspettare, che ha voglia di andare, di conquistare il mondo, di sentirsi libera e di viaggiare.
1: Torna anche nel 2026 la magia di Bike Night, il tour di pedalate notturne firmato WeTour, che da oltre 10 anni porta migliaia di cicliste e ciclisti a vivere un'esperienza unica, attraversare la notte in bicicletta lungo alcune delle ciclovie più suggestive d'Italia. Il calendario partirà sabato 13 giugno da Ferrara, proseguirà il 27 giugno con la nuova tappa romana, farà tappa a Udine il 25 luglio e si concluderà sabato 3 ottobre con la Bike Night di Milano.

Jonas Vingegaard vince ufficialmente la 109ª edizione del Giro d'Italia, il primo della sua carriera. Un successo strameritato, costruito giorno dopo giorno con 5 vittorie di tappa e un dominio che non è mai stato davvero in discussione. I nostri amici di Nova Produzione ci hanno inviato alcuni scatti esclusivi che raccontano la bellezza, la fatica e l'emozione di queste 3 settimane rosa. Un viaggio dentro il giro visto da vicino attraverso immagini che parlano da sole.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi fido anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della Mandorla.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica, c'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora,
0: qua
2: ci abbiamo
0: aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo, cosa ti sei tatuato?
2: Bartali, e beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Vrà, il formaggio di Vrà e tante altre buone cose annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alle Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco. Oh. Non credo.
5: Un bel percorso,
6: ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti,
7: bello divertentissimo,
8: bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Berno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... È solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Vediamo, grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Specialized è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend. Forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi, perché questo percorso, che è un percorso veloce,

0: veloce di alta montagna ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fodora e Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport. Quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
1: Dal 10 anni che la faccio.
2: Da tempo.
1: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
3: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo e una per caduta.
2: Assieta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assieta sono sicura che me la godo.
4: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
5: Come sempre, puntualmente il sindaco di Sestrè Gianni Pulcè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
6: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota. Prima per il Giro d'Italia e ora per l'Assietta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
7: Partiti, come siete, Rachel?

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, è spettacolare. L'Indiana è la decima, tanto l'angolo da solo sembra in crisi, da fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Le parole in inglese, Stefano, what's your name?
5: Oh, Stefano,
4: good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino, prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike, quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok, stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto, ma fammi
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazione per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
2: Sì, la solita strada.
0: Grave?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
2: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata, dai, in bocca al lupo, divertiti, per bene.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa.

0: Due.
1: E dove sapevo che...
0: Dai, salutate con lo speaker. Salutate, ciao! Grande, grande, grande. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E quello qua, ciao, ciao.

Sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: Il sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Settalegre, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sarà la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere le buone gambe in salita in vista anche del campionato di Land Grab che sarà molto duro.

0: Siamo al chiame Jacopo,
1: io che sei Jacopo, Pistoli.
0: Dac, Pistoli. Pistoia, Toscana, bella, bellissima Toscana. Pronta qua?
1: Pronta, sì.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando è arrivata la location e tutto?
1: Questo, benissimo, abbiamo degli iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito dal pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo. Vedevo che il distacco era sempre alto. E la sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. Data then.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'albo d'oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo. Mi fermo qua, tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e
4: era adatto a me. Sono contento di entrare nell'albo d'oro, una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te? Ho sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il captain veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo dottor Sibre. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, non avevo uno leggermente di più e in salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo dire di più, però sono contento, dai, qualcosa, lo sputta via.
2: Assolutamente, grazie!
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la volta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetta Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare, ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Assetta Legend!

si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili.

0: belli lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui a Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della Gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per due bellissime giornate con la Binda e con le manifestazioni Gravel, Crono e Gran Fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Cioè, non riesco. Sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per, se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: lì, faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
4: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record da Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.

0: giornata. Poi martedì la Trevelli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
1: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, il vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
0: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
1: Complimenti a chi viene qua.
0: Grazie.
2: Con la pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pulpo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pulpo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, e la vino e l'acqua.

0: essere il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se me ne
2: vuoi. Poco. È finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
1: Grazie. Prego.
5: Già mangiato.
0: Com'era?
5: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
5: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
6: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre Doc, ristoro.
7: State già andando?
1: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
7: Com'era?
1: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
7: Ristoro?
1: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
7: grazie,
1: ottimo.
7: Grazie mille.
8: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
7: Fotoricordo?
9: Fotoricordo, vieni.
7: Cioè, no, dico, è un
9: come
7: momento...
9: Fotoricordo?
10: Sì, bello.
11: Ricordiamoci di lui.
9: Tra un po' non c'è più.
7: Avete mangiato?
12: Sì, mangiato benissimo. Sto posto adesso.
13: Quello che c'è rimasto,
12: a Manetta fino a Varese.
13: Certa gente...
11: Ma tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
1: E vino?
14: Ecco, passa il padrone, ci vuole, dai.
15: Salute.
14: Un bicchiere di vino con pasta e padrone ci vuole.
16: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
17: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
18: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
7: Come sta andando?
1: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
7: Quanta pasta hai fatto?
1: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
7: Grazie.
8: Ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
19: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare. E ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo. E mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, è partito.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale Alligueglia, 22 febbraio 2026, eccoci qua. Ed eccoci qua appunto per, come dicevo prima, per la 28esima volta. Percorso di 112 km, 1700 e qualcosa metri di dislivello, sicurezza sul percorso al top. Iscritti in partenza questa mattina 1600, numero chiuso, abbiamo volutamente chiuso le iscrizioni al raggiungimento della 1600esima iscrizione, proprio per poter garantire la massima sicurezza a tutti i ciclisti che prendono il via questa mattina. 12 moto della polizia stradale più 4 macchine sempre della stradale, 18 moto di scorta tecnica, più di 150 volontari, 2 ore di chiusura strada sull'intero percorso. Credo che la dica lunga sul tipo di organizzazione e sul livello di sicurezza che anche la Gran Fondo Alligueglia offre ai propri tesserati.
1: Sono felicissimo di essere qua, è un'atmosfera incredibile. Consiglio a tutti anche solo di venire a vederla se non è possibile correre.
2: Col sole Alligueglia, con un bellissimo percorso, sali e scendi e non vediamo l'ora di partire.
3: Ho già fatto questa gara altri anni, è bellissima e non vedo l'ora di rifarla.
4: Prime esperienze, vediamo come va.
5: Siamo distanti oggi,
6: Pare di sì, vediamo.
7: C'è solo un obiettivo, quello di vincere, questo non importa niente.
8: Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis du club cycloclub Cannois, à Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice. On vient faire le Grand Fondo Alligueglia. Pour moi, c'est plusieurs années que je le fais, c'est super. L'organisation est nickel, il y a des beaux paysages, c'est magnifique. Et j'ai invité aussi quelques amis à découvrir ce Grand Fondo, c'est super. Voilà.
9: Francesco Canepa, allora si parte per Gran Fondo Alligueglia, raccontaci un po' come ti sei preparato e soprattutto non è l'esordio per te, perché se non ricordo male hai già gareggiato.
10: Quasi, già ho fatto due gare all'inizio stagione, ho fatto un secondo e un terzo e sono preparato qua molto, sono molto positivo per la gara di oggi. Ho il percorso lo so a memoria, sono in scala di casa, quindi non può essere che vabbè, giornata, meglio di così.

0: diciamo un centro compreso per tutto quello che è la comunicazione di
1: giusto con il circuito Gran Fondo Series by Gobic. Oggi la prima tappa del circuito, la Gran Fondo di Laigueglia. Il 16-17 maggio ci sarà la seconda tappa, la Gran Fondo Brava Phoenix. Giungiamo alla 33esima edizione, quindi è una storia del ciclismo che parla da sola.
0: Ciao Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie, tutto bene, bellissima giornata, grazie mille Mevio che ha, oltre a splendida organizzazione, al bellissimo percorso, riesce sempre a prenotare una bellissima giornata. Oggi pedaliamo tutti insieme, mi sembra che oggi siamo in 1600, per cui sarà anche quella una grande festa dello sport.
0: Bene, un bel sold out quest'oggi. Ma tu oggi come interpreti la gara? Con il cronometro oppure per arrivare in fondo, divertirsi?
2: Faremo io e Sandro una bella gita in un bellissimo paesaggio.
0: Allora, siamo passati dalla Brabra, siamo arrivati alla tappa finale della Tre Valli Varesine, ma di mezzo c'è Sestri che aspetta tantissime persone.
3: 5 luglio, Sestri, il Gran Fondo del Colle delle Finestre, sì. Siamo la tappa di montagna del circuito e siamo, insomma, abbiamo questo grande attu, questa grande salita del Colle delle Finestre, che è una salita unica, 18 km, 8 km di sterrato finale, teatro di grandi tappe del Giro d'Italia. Devo dire che un paio di Giro d'Italia si sono decisi sul Colle delle Finestre, quindi è una salita che non può mancare nel palmarès di uno scalatore, di un ciclista che ama la montagna, ma in generale di tutti quelli che vogliono vivere grandi emozioni.
4: Siamo sold out, 1600 i partenti di quest'oggi che partiranno qua sul lungomare della Laigueglia e arriveranno sulla cima di Colle Micheri dopo 112 km, 1700 metri di dislivello.

0: Ah, per i primi la selezione la fanno sicuramente subito, poi la salita finale di Colla Michieri, ma penso che i favoriti arriveranno sicuramente già distanziati. Quindi.
1: Ci sono tanti atleti fortissimi e cercherò di fare bella figura, di fare il mio solito, la mia parte.

0: Sì, bene, dai. Prima gara, quindi deciderà la strada. Per forza.
1: Da culo con furore.
2: Tanto bello.
1: E carica molla.

0: siete?
1: Siamo 13.
2: Magici, si fa magici.
3: Bene, partenza a fondo. Vai mollare! Ciao carissimi! Ciao ciao!
4: Thank you, Al. Bellissima giornata, la seconda edizione che faccio, è sempre bellissimo.

0: molto.
1: È la terza volta che la faccio, sono di Parma ed è sempre la prima in apertura di stagione, è sempre molto bella. Tra l'altro sono sempre stata fortunata che ho sempre trovato bel tempo.
2: No, corra, ti aspetto!
3: Veloce questa parte!
2: Dai, raga! Dai,
4: qua! Dai, dai!

0: la nostra prima volta che siamo qua a Reguegna. Speriamo bene, bella giornata e
1: buon giro.
0: In bocca al lupo a tutti.

0: Ciao, noi siamo la Rorello Speedbike di Bra. Siamo qua per la Gran Fondo di Laigueglia 2026. Abbiamo il nostro capitano Fulvio e una parte della nostra squadra. Speriamo di fare bene. L'importante è arrivare a casa, gambe in salita e testa in discesa. Grazie mille, ciao.
1: Fa Ravenna e poi si arriva, dai, ancora 60 km.
2: Siamo fortunati, un bel clima, però all'interno fa più freddo, eh.
3: Sì, dai, prima gara dell'anno, ci fa una prima sgasata tutti insieme, vediamo di divertirci e che passiamo una bella giornata.
4: Con la giornata così è anche riuscita, dai, speriamo bene.
2: Vediamo prima gara dell'anno, vediamo a che punto siamo con la forma, dai, proviamo sul campo.
5: L'iniziativa è prima gara dell'anno, bella, dai, iniziamo, vediamo come siamo messi.
6: È bello, bel percorso, sono un po' di anni che la faccio e speriamo vada bene.

Emilia celebra con orgoglio la straordinaria vittoria di Alberto Nardin, ciclista che continua a confermarsi un autentico fenomeno nel panorama amatoriale. Ex professionista e atleta dal talento cristallino, Nardin aggiunge un'altra prestigiosa affermazione a una carriera già ricca di successi. La sua determinazione, la costanza negli allenamenti e la capacità di fare la differenza nei momenti decisivi lo rendono un punto di riferimento per tutto il movimento ciclistico. La Aiguella applaude un campione che ancora una volta ha saputo distinguersi con classe e forza. A pochi secondi dal vincitore Alberto Nardin, il secondo posto va a Michel Demiri, autore di una prova solida e combattiva fino all'ultimo metro. Completa il podio Nicolò Tamussi, terzo classificato, che conferma ancora una volta la sua costanza e competitività nelle gare più impegnative.

0: Oggi è stata una bella giornata e sono stata molto fortunata perché c'era il sole, le strade erano asciutte, era tutto ben segnalato, non ho trovato nessuna macchina che intralciava. È stato davvero bello.
1: Ma è stata una bellissima gara, era da tantissimo che non mi divertivo così tanto perché ho smesso di gareggiare ad agosto dello scorso anno, quindi era proprio tanto che non mi ritrovavo nel gruppone. E a parte la prima parte un po' pericolosa nel gruppo, che avevo anche un po' di paura perché ovviamente bisogna sempre rompere il ghiaccio nelle prime corse, poi quando è iniziata la salita ho subito sentito che le gambe andavano bene. Siamo state tutte le ragazze in un bel gruppetto, poi sull'ultima salita si è fatta selezione e sono contenta perché ho tenuto un bel ritmo e mi sono proprio divertita. Quello è sempre l'importante e non chiedevo altro.
2: Eccoci arrivati, giornata perfetta, tempo magnifico, gara molto veloce, ma noi siamo arrivati prima.
3: Credo ventesimo. Bene, bene, comunque sono contento.
4: Strade pulite?
3: Sì, sì, sì, livello altissimo.
5: Sì, ogni anno la media è sempre più alta, il livello è sempre migliore e tutto sommato sono soddisfatto della gara che ho portato al termine. Piazzamento nei primi 10, comunque è la prima gara importante dell'anno e dai, si guarda avanti, siamo fiduciosi.
6: La gara l'ho trovata molto sicura, segnalata bene anche le discese, nonostante sappiamo che sono pericolose, quindi partiamo un po' prevenuti, però la segnaletica era adeguata secondo me, non ho visto particolari pericoli e ci siamo divertiti in sicurezza.
7: Sempre bello quale Guegli, era il primo appuntamento importante della stagione, vanno tutti veramente forte, tutti gli anni si aumenta la velocità, si aumentano i ritmi, e è stata una bella giornata di sport.
8: Diciamo una classica d'apertura under 23, poi alla mia età che sono più over ormai 35, una gara sicuramente stratirata, un livello altissimo, per fortuna non ho visto troppe cadute anche se il nervosismo era alto, però devo dire come al solito una classica d'apertura strabella, anche se non è le mie caratteristiche è sempre un piacere farlo.
9: No, un bellissimo percorso. Discese molto tecniche, però nel complesso bellissima gara, traffico super sicuro, non c'era manco una macchina incontrato, sono arrivato col secondo gruppetto e sono contento.
10: Le discese non abbiamo incontrato nessuna macchina che veniva in senso opposto, un po' di ghiaia però è normale in questo periodo dell'anno nelle discese, però è tutto ok, sempre organizzata bene.
11: Ma un percorso stupendo, molto tecnico, tanto divertimento e ci siamo divertiti, dai.
12: Sensazioni buone, ci siamo divertiti, va bene, bel percorso, veloce.
13: Com'è andata? Me la racconti?
14: Bene, bene, dai. Tutto bene.
15: Bellissima corsa, tutto perfetto, veramente. Bellissima giornata, più di così non si può.
16: Strade sicure, percorso meraviglioso, come sempre. Dura, molto dura.
17: Gara velocissima, tanto tempo per rifiatare, però una bella battaglia.

0: Allora si possono lasciare qua le bici.
1: Fino a quando volete.
0: Sì, sì.
1: Fino alle 4 o 5.
2: Buonasera, lasciala qui.
3: Grazie.
4: Muy bien, bonito lugar, mucha gente, muy cariñoso, todo bien, ¿cómo se puede decir? Todo bien organizado, muy contento.
5: Él es el organizador.
4: Muchas gracias.
5: A ti,
4: estén muy bien. Okay.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao. Siamo qui, concluso finalmente questa 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale della Guerriglia, o quantomeno si sta concludendo piano piano. Siamo qui a dare una mano, a collaborare nella gestione del parco chiuso bici con i Lucchetti. Credo che GS Ampi sia l'unico in Italia che custodisce le biciclette con i Lucchetti, quindi è tanta roba. È andata bene nel senso che pochissimi incidenti, 1600 partenti e arrivano quasi tutti, e stanno arrivando quasi tutti, quindi è un buon segno, ovviamente. Il tempo ci ha dato una mano, che dire, garone, era apertura di stagione e credo che nel migliore dei modi non potesse andare. Tutti a fare i complimenti per la sicurezza, nessuna macchina trovata sul percorso di gara, tanta polizia, tante scorte tecniche, tanti volontari, tanta chiusura strada, 2 ore di chiusura strada, non è da tutte le prove. Quindi siamo contenti di questa giornata e non ci rimane che un arrivederci alla prossima, che è il 19 di aprile in quel di Torino con la Gran Fondo Internazionale Torino.
8: E scusate, un'ultima cosa.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Oggi siamo a Caselli in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedrete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo e che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza e passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo Longobardo-Normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che è subito sotto.

0: Ma proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, questi sono i
1: Nuovo.
0: processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa
1: Ah,
0: Madre di certo
1: bellissimo.
0: di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo, perché? Perché a Caselle c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo, la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'Arcangelo Michele.

0: ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Caselle in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frummicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, quella a pire e quella a cavallo, neri, scuri in volto, ecco perché frummicoloni. Allora i casellesi vanno sul monte Pitteri, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frummicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta. Cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, e quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele, che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati all'Aurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni. E noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente

0: particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un, potremmo definirla, un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi case di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
1: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
2: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti: innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico, e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
3: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
4: Fantastico.
3: Che mi fai mangiare? Fammi sentire.
4: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli.
3: I tadducci.
4: Noi andiamo a prendere il...
3: Andiamo.
4: Possiamo?
3: Sì, sì.
4: Così andiamo con le patate e le zucchine.
3: Questi sono invece la parte della zucca che... per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta, e quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore, però questo vi posso dire che è una leccornia.
4: Aspettiamo che va in bollore e quindi...
3: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
4: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli, abbiamo fatto le melanzane famose imbuttunate.
3: Imbuttunate.
4: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui.
3: Casa Ova?
4: Sì, sì, sì.
3: Quindi si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova, prezzemolo.
4: Prezzemolo, un po' di... qui c'è anche un po' di carne.
3: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
4: Qui abbiamo...
3: È iniziato il bollore.
4: Sì, è iniziato il bollore.
3: Dai, iniziamo.
4: Ti do una mano. Ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati perché sono state raccolte poche ore fa e a sapore ha tutt'altra storia.
3: Abbiamo
4: aspettiamo
3: qua
4: giusto un minuto, così andiamo in bollore e poi...
3: Quindi
4: e
3: tu poi sali qua, giusto?
4: Noi saliamo qua, aglio crudo,
3: sale.
4: E olio crudo, sale grosso, come stai vedendo in...
3: Quindi oggi assaggerò questa versione.
4: Sì.
3: Allora Mario, hai iniziato il bollore?
4: C'è il bollore, prendiamo tutto.
3: Belli croccanti.
4: Poi dopo andiamo con l'olio.
3: Olio extravergine di oliva, che qua abbondiamo.
4: Sì, abbiamo l'olio, ci sta, quindi generoso. Ci mettiamo due fiori vivi. Proprio così, no?
3: Ok.
4: E così anche nell'impiattamento.
3: Allora Mario, andiamo a impiattare.
4: Io so che a te piacciono più le verdure, quindi io...
3: Bravissima.
4: Ti abbondare di verdure, quindi faccio una cosa così, guarda. Ti metto una zucchina, una patata,
3: Ecco.
4: Quindi, guarda, ti metto un fiore proprio vivo.
3: Ecco. Questo è il piatto mio preferito.
4: Guarda, io sono emozionato proprio perché è un piatto veramente nostro. Ce lo sentiamo proprio, sì.
3: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi veniate a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando sempre, l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla!
4: Se non sai cosa

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori che non possono non farmi guardare.

0: guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
1: È una delizia, viva la Calabria! Number one.
2: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommelier e consulente vinicolo Francesco Pagani.
3: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio, quindi puoi guadagnare molto ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi, però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto, e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
4: La mia attività, FP One Experience ed NP One Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
2: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhuu!
5: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
6: Dove incontro il mondo del profit, incontro il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pettifiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come pet in fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
5: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
7: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
5: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
7: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
5: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
7: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
5: Sì, c'è la spinale.
7: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
5: Complimenti Luca,
7: grazie.
5: Bravo, complimenti, bravo,
7: grazie,
5: bravo, bravo, andiamo
7: grazie,
5: avanti.
7: Grazie, grazie,
5: figurati.
7: Grazie a tutti.
5: Pet in fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
8: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
5: Pet in fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
9: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
5: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
9: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
5: sempre
9: in difficoltà.
5: Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale idea.
10: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
5: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
10: Esatto.
5: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
10: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
5: Infatti ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
10: il gelato.
5: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
10: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
5: Non si ferma mai.

0: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Parle un français?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina, non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente, concilia, documenti, soi e dell'amico caro. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: Possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
3: Niente.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
4: Promesso.
5: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 1,5 milione di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
5: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Scusi, però... Però come scappassero da grande.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa ululano tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa!
4: Non è giusto!
5: Dillo al nostro amico!
6: Lo vogliamo in classe!
7: Sì!
1: No! È vietato!

adesso arte e cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Braci e Abbracci.
0: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi, da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia. Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore, e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica, per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche, e ha una grande anima, che si vede quando dipinge, perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
3: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo, però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, e viva l'arte in cucina
2: italiane, l'eccellenza italiana.
4: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica, e brava Giulia.
5: Ciao a tutti e bentornati.

0: Io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
1: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevents.it. Poi socializziamo, è facile, ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un clic, un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao! Maraniao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up all'inizio

Almeno se ne consigliano due all'anno che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente. Bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi

servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti, sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente.

Ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia.

dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono.

0: Non mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: sì,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa, eh?
0: Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310, con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Dopo
0: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024, torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione

0: collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta 9 collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno 3 mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a 2 giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nella città metropolitana di Torino, torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24ª edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per 3 giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Tak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5 per 1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la 3ª edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per 2 giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul piano Mattei, in

0: iniziativa governativa che guarda all'Africa, critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
1: L'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
0: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sì, fedele alla nostra casa comune.
2: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di 4 continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
0: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSIV. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khodri, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo che a bordo di un'automobile lanciata ad alta velocità in centro aveva travolto 7 persone. Ricorda quel 16 maggio, partendo dal soccorso ai feriti prestato dai cittadini, Chiara Tommasini, presidente dell'associazione CSV Net.
3: Opereremo insieme con il locale centro di servizio Terra Estensi, con il comune di Modena e tutti gli affinché questi temi dell'inclusione sociale, della salute mentale, dell'integrazione siano parte integrante delle politiche pubbliche.
0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio,

0: è il battistero di San Giovanni in fondo. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
1: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione, richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Conselina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Conselina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 30

21 anni in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento Generatore e Generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno.

Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale collettiva nella costruzione del domani, un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori della comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ai piedi della collina su cui sorge un castello affacciato sulla sottostante mitica Absanctus o Ansanctus, la Valle d'Asanto, Rocca San Felice è senza dubbio uno dei più bei paesi dell'Irpinia. Luogo di grande suggestione sia sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico e ambientale, sia archeologico. Il paese irpino è letteralmente immerso nel verde delle campagne e dei boschi. Rocca San Felice rappresenta da un lato un tipico esempio di conquista dell'ambiente naturale da parte dell'uomo, che, nel tempo, lo ha plasmato ricavandone spazi per abitazioni, strade, piazze. Dall'altro, il classico arroccamento del nucleo urbano intorno al fortilizio medievale da cui trarre protezione dalle scorrerie degli invasori. Gli elementi riportati mostrano inequivocabilmente la potenziale vocazione turistica di Rocca San Felice, che potrebbe ricevere una forte spinta dallo sfruttamento termale delle sorgenti di acqua sulfurea e sulfureo ferruginosa impiegate in passato per la cura delle malattie cutanee la prima e per quelle reumatiche la seconda, anche tenuto conto che in zona già operano con successo le terme di San Teodoro di Villa Maina. Il verde, le acque termali, unitamente alla tranquillità del luogo, ai cibi genuini, alla possibilità di escursioni archeologiche, concorrono ad assicurare una vacanza riposante e rigenerante a Rocca San Felice.

La storia di Rocca San Felice è solitamente divisa in due periodi, quello delle Mefite, risalente al VII secolo a.C., e quello del borgo medievale dall'848. Furono i Longobardi ad edificare in cima alla collina il fortilizio che ancora oggi domina l'abitato del paese,

sua costruzione fu successiva le lotte per il possesso del Ducato di Benevento, risolte nell'848 dal re Ludovico II, figlio dell'imperatore Lotario, imponendo ai belligeranti la divisione del Ducato conteso in quello di Benevento e di Salerno. Il torrente Fredane segnò il confine tra i due ducati. Per la difesa dei confini, Radelchi, principe di Benevento, fece edificare due fortilizie a Sant'Angelo a Pesco e a Rocca San Felice. A sua volta, Siconolfo, principe di Salerno, ordinò la costruzione dei fortilizi di Monticchio dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torrella dei Lombardi e Guardia dei Lombardi. Oltre all'aspetto medievale, Rocca San Felice ha conservato anche la genuinità della sua cucina contadina, di cui vale la pena di assaggiare il carmasciano, un formaggio pecorino di ottima qualità, prodotto ancora oggi con metodi di un tempo.

Nel borgo siamo attratti dalla bottega di un pittore che ama però definirsi pingitore all'uso medievale. Più ammiriamo Rocca San Felice e più ci rendiamo conto che dal concorso di tutte le sue ricchezze paesaggistiche, culturali, gastronomiche, architettoniche e dallo sfruttamento delle acque termali, questo grazioso borgo potrebbe trarre la spinta per uno sviluppo turistico che faccia decollare l'economia locale.

I lavori di restauro del 1990-1994 hanno consentito di recuperare la struttura complessiva della rocca, non solo per quanto riguarda le mura difensive e la torre cilindrica principale, ma anche delineando il percorso di accesso.

Il fortilizio era cinto da mura e vi si accedeva sul lato meridionale dal portale scavato nella roccia calcarea. La struttura difensiva aveva come fulcro la torre cilindrica eretta tra il XIII e il XIV secolo, inglobando preesistenti strutture difensive sia cilindriche sia poligonali.

La torre, del diametro di 10 metri, fu edificata utilizzando la tecnica del riempimento a sacco, entro due cortine di pietre lavorate che formavano la facciata interna ed esterna. Alla torre si accedeva da scale di legno che all'occorrenza venivano rimosse e che consentivano, attraverso delle botole nel pavimento, il passaggio dai piani inferiori a quelli superiori.

Inizialmente nel castello di Rocca San Felice vi dimorarono solo i soldati e un capitano. La popolazione delle campagne circostanti di Santa Felicita e di Mefite ben presto si trasferì presso il fortilizio, prima in capanne provvisorie e poi, trasformandosi in residenze in muratura, originarono già nell'850 il primo nucleo dell'insediamento di Rocca San Felice.

L'originario fortilizio longobardo, nel corso del tempo, subì modifiche ed integrazioni. Se la funzione difensiva fu accentuata nel XV secolo con la realizzazione del bastione meridionale, gli interventi successivi ne esaltarono la destinazione residenziale, che divenne evidente verso la fine del Medioevo, con la costruzione del Palatium, dotato di cisterna e camino, e di un edificio abitativo tra la torre e le mura.

Ci spostiamo dal Fortilizio alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Le prime testimonianze del cristianesimo a Rocca San Felice si ritrovano nelle pergamene del 1125 e del 1133, relative alla donazione di terre a San Guglielmo. Al 1197 risale la bolla papale di Celestino III, che conferma la donazione di San Cesario e di San Nicola in Rocca San Felice. L'edificazione della chiesa madre di Santa Maria Maggiore risalirebbe a quel tempo, cioè al XII secolo. Nel 1555 ricevette dal cardinale Michele Saraceno la pergamena contenente il decreto di costituzione della confraternita.

Eternita del Santissimo Corpo di Cristo. L'edificio religioso fu costruito nel 1728 e restaurato nel 1951. L'attuale struttura della chiesa e dell'imponente campanile che l'affianca sono recenti, in quanto il terremoto del 23 novembre del 1980 li distrusse quasi completamente. Nella ricostruzione si è conservato l'utilizzo della pietra locale per la muratura esterna. La riapertura al culto della chiesa è avvenuta il 4 agosto del 1991. Un altro edificio gentilizio assai caratteristico e grazioso, risalente al XVII secolo, è quello in cui il 24 maggio 1736 nacque l'archeologo e letterato Vincenzo Santoni, al quale si devono gli studi e le ricerche sulla Valle d'Asanto e sulla dea Mefite. Quasi al centro della piazza San Felice svetta un imponente tiglio, noto come l'Albero della Libertà, in quanto piantato nel 1799 a ricordo della Rivoluzione francese e della Repubblica partenopea. La pianta plurisecolare è protetta da un basamento ottagonale a due gradoni, realizzato nel 1870.

A margine della centrale piazza San Felice si trova una monumentale fontana collocatavi nel 1866, dopo essere stata trasferita dal Largo Croce, dove era stata inaugurata nel 1749.

Il centro storico di Rocca San Felice ha conservato la conformazione tipica medievale, con le stradine di vicoletti stretti che seguono l'andamento della roccia.

Le scalinate, gli archi, le palazzine del XVII e XVIII secolo, le casette basse scavate nella roccia, i portali in pietra locale ed il silenzio quasi assoluto invogliano a soffermarsi in questo paese, dal quale la vista può spaziare anche sui fantastici panorami e sui boschi che lo circondano.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese.

0: lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno.

0: Vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando

0: Un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate, il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo 2 o 3 volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Minit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.

Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, IMSS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendo

0: casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente dello stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.

0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili

0: ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcopneus, la qualità best drive a polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un

Magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in campagna per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche

0: Amalfitano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso, dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione

è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra

I principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICCREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti

0: passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in campagna per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e

0: mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha

creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana, per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità.

per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione e dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che nei rispettivi ambiti rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore

settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificati.

0: Giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni, insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle

0: famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso

dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformando

In un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Ben ritrovati, che piacere essere qui. Gran Gala Italia, Elena Presti,
1: Alfredo Nolasco.
0: Che piacere, eccoci qui.
1: Bellissimo essere qui.
0: Sembra ieri la prima puntata, invece la 297esima.
1: Esatto, senti, senti che musica, che luci. Grazie sempre al nostro Gianni Gandhi, al piano. E poi lo sai che c'è il nostro gruppo, noi andiamo in giro con il nostro gruppo e a breve mi esibirò col mio gruppo.
0: No, anche stasera. Questa gioia.
1: Una cosa un po' strana, vabbè, una battutina. Invece io voglio partire.
0: Tu mi trascuri, tu
1: no,
0: non
1: no,
0: mi ascolti.
1: No, io non ti trascuro bene. Io voglio partire con un brano, per esempio, cantato proprio incredibilmente. Voglio partire, con te partirò.
0: Vabbè, questo non me l'aspettavo.
1: Voglio partire, e con te?
0: Ma ci vorrebbe un cantante di quelli,
1: con te
0: di livello.
1: Partirò.

0: non è che è un brano
1: così. Cosa mi consigli in questi?
0: Io sono sicura, voglio qui Riccardo Antonelli.
1: Riccardo Antonelli!
0: Eccolo!
1: Del resto, cominciamo a preoccuparvi. Come stai, Riccardo? Cominciamo a preoccuparvi. Canzone così, chi la potrà interpretare?
0: Con te partirò e andrò in Australia, in giro per il mondo.
1: Con lui?
0: Certo, perché lui che mi porta in tour, con Gianni Gandhi andiamo in tour internazionale.
1: Mi ero già montato la testa.
0: E tu te ne stai qua.
2: Non ti preoccupare.
1: Grazie, grazie, cari, grazie, grazie. Come stai, Riccardo?
2: Molto bene, complimenti per tutto, naturalmente.
0: Grazie.
1: Noi apriamo la puntata, anche questa puntata, con te, perché porti fortuna. È una puntata d'acciaio questa qui, e mi sembra anche doveroso, come dicevi, iniziare con te.
0: Esatto. E una cosa carina, insomma, le ultime tue, diciamo, i tour, le tue esperienze, raccontaci un po'.
2: Ma le esperienze sono sempre nuove, voglio dire, alla fine non c'è mai niente di ripetitivo, fortunatamente. Ultimamente sono stato in Francia, esattamente a Marsiglia, nella cattedrale, nella basilica di Notre Dame de la Garde, dove ho cantato musica sacra, con aggiunta di grandi classici italiani e romanze. Quindi mi sono un po' sbizzarrito, diciamo così, nel repertorio più classico
0: quindi
2: possibile.
0: Quindi per altri concerti di musica sacra,
2: sì,
0: con Gianni Gandhi, che poi abbiamo vinto questo bando di musica sacra, sicuramente ti chiamiamo, perché
2: benissimo,
0: Riccardo Antonelli è molto sacrale e spirituale come musica e come voce.
1: Ma lo immagino lì a Marsiglia con tutta questa sacralità. Ma adesso, più che immaginarti, voglio ascoltarti, ascoltarti con questa interpretazione particolare di...
2: Con te partirò.
1: Riccardo
0: Antonelli.
2: Grazie.

0: Che poesia, poetica,
1: di essere bella e bella, c'è poco da fare.
0: È una bella musica, diciamo, più che canzone. E ricordiamo che è stata interpretata, eseguita per il Festival di Musica Sacra a Roma, ha vinto insomma questo bando, l'Associazione Mediterraneo Production, e con questa musica stiamo facendo un po' di tappe nelle varie chiese, nei posti insomma dove c'è il sacro. E la musica si chiama Risvegli ed è dell'album Anno Domini, Jubileum Anno Domini. Va bene, grazie al nostro Gianni Gandi, però
1: tanta roba,
0: continuiamo,
1: tanta roba.
0: Continuiamo perché c'è un ospite, però, c'è un ospite che ci viene a trovare spesso. Chi è?
1: Mi hai fatto venire un'idea a proposito di bei risvegli o bei ricordi di un personaggio che è sempre sulla cresta dell'onda da parecchi anni, sempre con nuovi successi, in particolare con uno che ci presenterà adesso. Lui è?
0: Don Bacchi!
1: Don Bacchi!
0: Don Bacchi, eccolo! Sempre presente e sempre così, guarda com'è veloce, com'è, guarda che eleganza nel movimento, possiamo dire, elegante.
1: Bacchi. Tutta questa energia che deriva da un'immensità che non si capisce, di epoche e di quant'altro. All'epoca dei jukebox, all'epoca del vinile, all'epoca diciamo del QR code in un'altra puntata.
2: Del QR code. All'epoca anche di chi canta con l'iTunes, queste balle qua, capisci? e noi cantanti di una certa epoca, diciamo, ancora oggi mettiamo il cuore e la gola.
1: Quando voi di quella generazione avete preso coscienza dell'esistenza dell'autotune e dell'utilizzo relativo, in realtà a chi avete pensato?
2: No, io onestamente ancora non ho preso coscienza che ci possa essere appunto questo tipo di strumento che canta al posto tuo, tutto sommato. E se ne prenderò coscienza, certamente non sarò uno di quelli che userà questo marchingegno. Finché ce la faccio, lo dico anche nella mia canzone Autoritratto, appunto, se, finché ce la faccio io canterò, ecco, altrimenti smetterò.
1: Allora ascoltiamolo.
0: Sì, lo ascoltiamo, però prima volevo anche ricordare che lui, oltre ad essere un grandissimo insomma, musicista, cantante, cantautore, di tutto di più, è fumettista, e anche attore. Allora parliamo un attimo della tua carriera anche con Lizzani, perché Carlo Lizzani è un grande regista con cui ho avuto l'onore di lavorare, ma tanti registi, hai lavorato in tanti ruoli diversi anche.
2: Sì, i primi due o tre, insomma, mi vedevano come un bandito, un gangster,
0: esatto,
2: con la faccia, con la barba lunga, eccetera. Infatti, Lizzani, ho fatto Banditi a Milano e ho fatto I Sette Fratelli Cervi con Gianni Puccini, ho fatto Barbagia, ancora un bandito in Sardegna, sempre con Lizzani, e poi ho girato con degli attori straordinari, Gian Maria Volonté, Renzo Montagnani, insomma, Luigi Fenech, cioè gente che sicuramente non l'ho mandato a dire, insomma, ecco, come facenti parte di questo
1: Aldo, mi sto ricordando di qualche film un po', non so se si può dire, perché
2: una cavalla tutta nuda,
1: ma pure tu, Aldo,
0: la
1: cavalla tutta nuda
2: è il primo film sul Decamerone di Franco Rossetti, e che poi ovviamente ha creato questa scia di decameronici, come si diceva allora, e però il primo

0: aver avuto l'idea di fare Boccaccio, alcune favole di Boccaccio, alcune storie di Boccaccio appunto in cinema, è stato lui, Franco Rosetti.
1: Bene, comunque ci fai ascoltare finalmente questo brano bellissimo che ti abbiamo richiesto altre volte, però ce lo lasci in questa puntata, l'artista.
0: Sì, anche perché è una chiusura assolutamente adeguata, perché è la storia di di un artista, appunto, che ha i suoi tremori prima di salire sul palco, dopodiché, mentre sta cantando, si rende conto che tutto quanto fila a dovere, e fino alla fine, quando appunto c'è la conclusione, che è quella che ascolterete, appunto. Le emozioni dell'artista avrei potuto intitolarla.
1: Bellissimo, bene, l'ascoltiamo.
2: L'artista canta Don Bucky.
1: Eccolo.

0: E complimenti al nostro Don Bachi.
1: Questo disco è stato realizzato da un quartetto di musicisti straordinario.
0: Sì.
1: Era il 1980, alla chitarra c'era Alberto Radius, alla batteria c'era Tullio De Piscopo, al basso c'era Julius Farmer, pace all'anima sua, e alle tastiere c'era Roberto Colombo. I violini furono orchestrati da Sante Palumbo, quindi
0: bellissimo.
1: Un quintetto di musicisti straordinario.
0: È vero.
1: Straordinario.
0: Ti vogliono salutare, a parte il nostro Gianni Gandhi, ovviamente, il nostro produttore, maestro, eccetera, ma anche delle ospiti, anche la nostra Isa Doglia che ti voleva salutare e venire qui con noi, e anche Stefano Mirabello della produzione esecutiva. E quindi,
1: grazie.
0: E anche Connie Nolasco, se potesse mai venirlo a salutare, mi piacerebbe.
2: Isa,
0: eccola.
3: Quanti fans, quanti milioni di fans, oggi si chiamano follower,
1: follower.
3: Ma quanti milioni
1: follower.
3: Di fans in ogni parte del mondo, e ci chiedevano, ma è vero, davvero ritorna anche in questa puntata Don Bachi? Certo che ritorna, compreso,
0: e poi la... anche Valentina Tacchi del Faro, che c'è sempre.
1: Sai quando
0: e chissà
1: posso
0: se
1: tornare?
0: Arriva la nostra Valentina.
1: Ciao. Sai quando posso tornare? Quando esce il fumetto, così lo porto fisicamente in visione.
3: È un'ottima, è un'ottima idea, grazie.
0: Bene.
3: Ancora
0: Isa, allora tu che ti occupi di sociale, di tante cose, rivedere qua Don Bachi
2: è stato un grande piacere, è un veramente
0: piacere.
2: Un onore unico,
1: grazie,
2: grazie, grazie a voi.
0: E Connie anche una,
4: grazie,
0: un saluto a tutti noi,
4: un grande piacere ritornare
1: grazie,
4: qui a Roma grazie. E stare con voi. Davvero grazie.
0: Bene.
4: A tutti.
0: E
4: grazie.
0: Stefano, un saluto, perché anche lui è produttore.
5: Grande piacere di avere una colonna della musica italiana che ha fatto la storia. Grazie veramente.
0: Bene, bene. Grazie.
1: Grazie di tutto e alla prossima occasione. Ciao.
3: Don Bachi, Don Bachi.

0: Elena.
1: Franco Lattanzi, proprio tu, ma che bello.
0: Mamma, ti ricordi quando abbiamo fatto l'inaugurazione di questo negozio?
1: Sì, sì, ma un po' di anni fa.
0: Sì, qualche anno fa, sì, ma pieno di gente, bello, guarda, è stata una cosa meravigliosa. Hai cantato da divina.
1: Questo è il regno di Franco Lattanzi, ho trovato proprio te subito.

0: Antica Norcineria Lattanzi, la tradizione del gusto e della qualità.
1: Bene, a questo punto siamo con un ospite eccellente che fa parte della nostra squadra di questa quinta edizione, Mimmo
2: Cavallaro, con
1: ben ritrovato, Mimmo.
2: La musica proprio che esce dalle radici, no? E sale, certo. Sale. E ci fa ascoltare ovviamente anche dei brani inediti, oltre che quelli proprio folk,

0: popolari della terra della Calabria, però altri brani che poi tu hai fatto un po' in tutto il mondo perché sei molto richiesto, no? E quindi oltre Calabria, Sicilia, ringraziando sempre il nostro maestro Gianni Gandi, calabrese doc, che ci ha fatti incontrare poi per questa edizione, e tu porti però appunto questi inediti che hanno questa base tua come cantautore che ti rispecchia dalle radici folk un po' del nostro folklore del Sud Italia. E quindi è un brano questo molto bello, La semenza della vita, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo ballato, insomma tutte le piazze, tu riempi veramente le piazze, fai tantissimi concerti, noi siamo sempre con te, anche ti seguiamo, e quindi dal tuo CD Meriglio si pronuncia?
1: Bravissima, bravissima, Meriglio è l'ultimo CD, è uscito nel 2024, e facciamo questo brano che si intitola, come hai detto tu, La semenza della vita.
2: Ascoltiamolo insieme, Mimmo Cavallaro.

0: Con Procasa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Con Procasa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.
1: E sì, Gran Gala Italia parla di eccellenze e mostra le opere di queste eccellenze. In questo caso abbiamo un artista, un fotografo d'arte, un artista che usa la macchina fotografica come un pennello, un grande artista riconosciuto a livello internazionale con tantissimi premi. Lui è Carlo D'Orta.
2: Piacere di conoscervi.
1: Grazie, grazie. Bene, l'avremo in tutte le puntate perché a noi piace portare la sua arte in tutte le nostre puntate, quindi siamo felici di essere con lui. E partiamo subito anche dal libro, perché ho visto che ci hai portato un libro.
2: Sì, questo è il libro, l'ultimo libro che ho stampato, fatto stampare, racconta il meglio della mia arte, sono 300 pagine con testi importantissimi di critici d'arte, persone che hanno conosciuto e apprezzato la mia arte, autorevoli anche, e niente, quindi dentro poi oltre 200 immagini delle mie opere.
1: Poi c'è tutta la tua storia, poi stiamo vedendo le immagini della tua galleria, perché sei a Roma, Piazza Crati,
2: sì,
1: una bellissima galleria.
2: Nel 2015 mi sono aperto, quando è iniziata la mia seconda vita, mi sono aperto questo studio galleria dove dipingevo e esponevo le mie opere, e poi dopo un paio d'anni ho incominciato a fare mostre a quattro mani ogni mese con un artista diverso, metà spazio per me e metà spazio per l'altro artista.
1: Esatto, e noi siamo venuti varie volte anche perché ti apprezziamo molto, poi tu hai partecipato anche a degli expo internazionali tipo Italia-Cina per l'inaugurazione anche del tempio buddista Zen che c'è stato a Roma, però parliamo dei tuoi riconoscimenti anche a livello internazionale perché sono importanti, nazionale e internazionale.
2: Eh beh, grazie, sì, ho partecipato a molti premi d'arte e negli anni, dal 2012 in poi, ne ho vinti o sono stato finalista in molti premi e conservo con piacere le targhe delle opere, dei premi che mi sono stati assegnati, ma è soprattutto un riconoscimento, una soddisfazione, perché la mia fotografia non è la fotografia classica da matrimonio, descrittiva o di documentazione giornalistica, ma è un modo di dipingere con la macchina fotografica.
1: Esatto, esatto. E però è una seconda vita tua, no?
2: Sì, la prima vita era da dirigente pubblico, anche ai vertici in alcune amministrazioni, e avevo la passione della fotografia che poi a un certo punto si è sviluppata in una forma d'arte. Poi quando sono andato in pensione mi sono aperto la partita io e mi sono messo a fare il professionista nel campo dell'arte, e però questa passione artistica mi si è sviluppata negli anni, frequentando corsi di pittura e di fotografia alla Roma University of Fine Arts, in accademie d'arte, eccetera, e quindi mi è cambiata completamente la visione fotografica.
1: Bene, in questa puntata ti piace anche parlare di una tematica, no? Di vibrazioni, mi sembra.
2: Sì, sì, sì. Per esempio la mia prima serie di fotografie d'arte l'ho intitolata Vibrazioni, e che cosa sono? Sono immagini di riflessi sulle vetrate di grattacieli, cioè sono opere vere, immagini reali, però effimere, nel senso che basta spostarsi di un paio di passi e non si capisce, quell'opera non la vedi più, quel riflesso non lo vedi più.
1: Esatto,
2: questi per esempio sono riflessi al centro direzionale di Napoli, sono due file di grattacieli che si specchiano gli uni negli altri e creano delle immagini astratte, sembrano dipinti ma sono immagini reali.
1: Esatto.
2: Perché il vetro delle vetrate deformato riflette l'immagine di fronte.
1: Che poi hai una scelta di colori straordinaria. Questa...
2: A volte faccio un po' di quello che si faceva in camera oscura con la fotografia analogica, cioè la saturazione dei colori e la enfatizzazione del chiaroscuro, luci ombre. Però non modifico invece al computer le forme perché non voglio che sia grafica digitale, deve essere fotoreale.
1: Esatto, perché qui ci sono appunto i grattacieli con i vetri. poi in altre opere anche i riflessi dalle auto, no?
2: Sì, per esempio mi sono inventato, fotografando i riflessi su cofani di automobili oppure su lastre metalliche o vetrine di negozi che deformavano ancora di più le immagini, mi sono inventato la serie Paesaggi Surreali.
1: Ecco.
2: E ho fotografato San Pietro, il Colosseo e tantissimi altri luoghi poi in giro per il mondo deformati in

0: per fare il libro I Palazzi del Potere, manuale turistico istituzionale per i cittadini italiani, dove in modo sciolto, semplice, descrivevamo le funzioni degli organi costituzionali, dal Presidente della Repubblica ai membri del governo, al Parlamento, eccetera, eccetera, e raccontavamo con fotografie normali e con un po' di fotografie surrealiste quelle istituzioni.
1: E ringraziamo la regia perché ce le fa vedere molto bene, e io direi di allargare ancora di più e far vedere una serie, ecco, vedi
0: questa
1: che belle.
0: Questa è la serie,
1: ecco.
0: Vibrazioni, riflessi,
1: sì,
0: sulle vetrate.
1: Esatto, vedi? Sono,
0: vedete,
1: stupende.
0: Quelle vetrate sono tutte praticamente pareti di vetro dei grattacieli, dove i vetri sono incorniciati da cornici metalliche.
1: Esatto.
0: Quindi quelle righette nere orizzontali e verticali che vedete sono le cornici che incorniciano i singoli vetri, ma poi ogni singolo vetro deforma completamente quello che c'è di fronte, diventano dei quadri astratti.
1: E poi vorrei vedermi immersa in queste opere, ecco, vedi, con questa camera, questo studio così bello e le tue opere che campeggiano e sono veramente,
0: sì,
1: bellissime.
0: Poi io le stampo su plexiglass, le faccio stampare su plexiglass con il fondo di alluminio o senza, in tiratura certificata limitata di 3 stampe, perché poi diventano degli oggetti molto decorativi per gli ambienti. Per esempio questa che vedete è in Banca d'Italia, all'ingresso del centro congressi della Banca d'Italia.
1: Bellissimo. Carlo, io... lo sai quanto ti stimo e ti stimiamo a Gran Gala Italia, e vorrei stare a vedere tutte le tue opere, anzi fare proprio un tuffo nelle tue opere, perché adesso poi, visto che a me piacciono anche tanto i videoclip, no? Avere queste immagini, tra l'altro tu hai partecipato anche a dei film perché hanno preso le tue opere, magari anche copertine di CD, quindi di tutto di più. Allora, noi per questa puntata ti lasciamo, però ti vogliamo vedere nelle prossime. Grazie a Carlo Dorta e grazie veramente della tua arte.
0: Grazie Elena, sei veramente carissima, bravissima, e grazie a tutti voi, bellissima questa trasmissione.
1: Allora, galleria a Piazza Crati a Roma, trovate Carlo Dorta ad accoglierti. Grazie.
0: Grazie.
2: È arrivato il momento anche di rispolverare un po' di Latin qui, a proposito di bella musica, se tu sei d'accordo, maestro Gianni Gandhi, lo facciamo molto volentieri con questo brano che ha avuto tanto successo, si intitola Tu Sonrisa, canta Elena Presti.

0: È tornato a trovarci il nostro Pippo Franco, immancabile, con la sua charme, l'eleganza e la sua grande arte, perché sei a tutto tondo, un artista, uno scrittore, un regista, un comico, un attore di teatro, di cinema, insomma, che dire, addirittura anche un fumettista, uno che fa disegni e poi cantante, quindi dire, una grande, grande esperienza, però anche scrittore, perché hai scritto dei libri molto interessanti, no? Anche grazie all'ispirazione di Natuzza, Evolo e di tanti altri. Però appunto tutte queste tue esperienze, questo modo di essere artista, tra virgolette pulito, un artista che è ispirato e ispira al bello e al bene, ed è importante, perché in questo periodo si vedono tante cose negative, le guerre, ma tante anche volontà di quelli che dominano la terra, no? Di tenerci tutti a gregge e non dare più la possibilità alle persone di esprimersi in un'arte vera, che tu invece esprimi.
1: Sai, non è che sono meritevole, per me questo è stato tutto un tragitto assolutamente naturale, io ho seguito l'istinto. Certo, hanno contribuito alcune realtà, per esempio alcune difficoltà di quando ero piccolo, però io non le vedo, non le ho mai viste come disgrazie, ma come, come dire, elementi che mi hanno arricchito e mi hanno indirizzato a cercare gli aspetti meravigliosi dell'esistenza, perché la tua vita è la più grande opera d'arte che sia mai stata realizzata. Esatto. È difficile poter dire il contrario. Conseguentemente tutto quello che fai, io la vedo così, insomma, no? Dal camminare al dormire a tutto quello che ci succede, mangiare anche, è una performance artistica, e questa è la cosiddetta arte performatica, insomma, l'arte di vivere, e nel mio caso anche di vivere l'arte.
2: Di tutte le cose che Elena un po' a cui ha accennato, che hanno caratterizzato la tua carriera, si può individuare qualche momento particolare che ti è restato nel cuore, qualche ricordo, qualcosa di indimenticabile, insomma, della tua vita professionale? È legata a quale di questi campi?
1: Sì. È difficile, mi hai fatto una domanda che praticamente non ha una risposta, perché ne ha infinite di risposte. Tutto quello che ho vissuto è parte, insomma, di tutta questa realtà, non ce n'è una diversa.

0: Posso fare l'esempio, io ho frequentato a lungo anche Fellini, con il quale ho avuto un rapporto, come dire, di amici, di interiorità in sostanza. E lui era una persona molto particolare che voleva sapere da me, voleva conoscermi a seconda di quello che io pensavo, che io avevo dentro in pratica, voleva tirare fuori da me appunto, come era successo con Billy Wilder, la realtà, no? E mi faceva delle domande, poi andavamo alle terme insieme, insomma. Abbiamo scambiato molte cose, ma per dirlo in sintesi, una volta mi ha incontrato e per capire insomma in fondo cos'era Fellini, mi ha incontrato in una libreria e lui mi ha chiesto che cosa compri, perché a seconda di quello che compri lui ti indagava dentro, no? Dico, ma sai, sto cercando dei libri di uno scrittore americano che si chiama Tom Sharp. Dice, perché cerchi quello? Perché è uno scrittore molto molto divertente, è proprio divertente. Dice, ma perché li compri? E io gli ho detto, per lenire l'ansia, e lui mi ha risposto, e senza l'ansia la vita sai che noia. E quindi, come dire, anche questo fa parte della nostra vita. E per Fellini, giustamente, la parola fine non esiste, perché non c'è nessuna storia che finisce. Tutto il resto continua, e continua praticamente all'infinito.
1: Bellissime parole, e ti ringraziamo sempre per la tua arte, anche di donare comicità, ironia e anche queste perle di saggezza che uno dovrebbe ascoltare sempre. Molte volte invece si è distratti, col tempo tiranno. Ti ringraziamo tantissimo, Pippo.
2: Grazie
1: Franco.
2: Grazie, Pippo.
1: Grazie.
2: Ci vediamo su un'altra rete, chissà quando, speriamo quanto prima. Pippo Franco.
0: Eccolo qua, grazie a voi.
2: Bravo Gianni, bravo.
1: Risvegli e di questo album.
2: Ma come fa? Ma come fa a inventare queste musiche, a comporre?
1: Tra l'altro abbiamo fatto tanti concerti, perché abbiamo vinto un bando della Regione Lazio, quindi 5 concerti di musica sacra, tra cui appunto il contemporaneo Gianni Gandi, ma anche Schubert, insomma.
2: Complimenti,
1: Bach,
2: complimenti.
1: Con un coro straordinario e anche con delle orchestre. Quindi ringraziamo la Cormax, l'orchestra Papillon e tanti altri che sono venuti a onorarci con la loro musica bellissima, celestiale. Grazie Gianni Gandi. Bene, abbiamo parlato
2: punto,
1: di un
2: però...
1: angioletto di musica celestiale. Ma
2: magari
1: se...
2: la cosa adesso la vedranno anche i nostri amici, ma si è vestita pure in tema.
1: Ma se vestita, cioè, in tema, ha detto io
2: voi
1: sono
2: donne
1: celestiale.
2: Voi donne siete incredibili. Cioè, io dicevo così, il sacro, eccetera, ma guarda
1: non
2: come...
1: solo la voce, sì, anche l'abito. Giovanna Nocetti,
2: no, guarda, amici da casa, ditemi se mi sono sbagliato. Come stai, Giovanna?
1: Giovanna,
2: come
1: in
2: stai?
1: Centro,
2: come
1: in
2: stai?
1: Centro, anzi in centro lasciamo lui, dai.
2: Ritrovata, vieni qua, vieni al centro, ti ritrovo in splendida forma. Non so se è una coincidenza, parlavamo di angeli, di roba celestiale, sacralità, e arrivi tu. Però...
3: è perché quando siamo al Gran Galà Italia,
1: ecco,
3: tutti diventano belli angelici. Scusa,
2: bella,
1: questo è un bello slogan.
2: Bella. Sì, teniamo
1: bello
2: come spot, Luciano. Questa la teniamo
1: spot,
2: come spot.
1: La teniamo, okay.
2: Tu come stai intanto?
3: Io sto bene, sto girando un giro per solite serate. Faccio questo omaggio a Gabriella Ferri, quindi ha molto successo, fra l'altro. Mi occupo del teatro mio, dove sono direttore artistico, facciamo cose meravigliose.
2: Ti diverti,
3: e
2: ti
3: poi abbiamo
2: tantissimo.
3: una bella rivista.
1: E ricordiamo il teatro, ricordiamo.
3: Sì, è il Teatro Cagnoni di Godiasco Salice Terme, ormai è il quarto anno.
1: Provincia di?
3: Di Pavia,
1: perché non tutti sanno dov'è, sì, perché è bellissimo, ma ecco, Pavia. Quindi per andare a vedere tutto l'anno, a parte quando è in tour, che sei sempre in tour, la Noncetti, sì, la troviamo a dire.
3: A dirigere, sì.
2: E poi la tua etichetta discografica,
1: la Chicco,
2: tanti profili di successo.
3: Il libro nuovo,
1: ecco,
2: che si intitola?
3: Che si intitola Io volevo diventare Giovanna. Di Alessandro Paola Schiavi, che poi dopo ve lo presento.
1: Esatto.
3: E dopo basta, io direi che dobbiamo fare... cercare una canzone da cantare io e Elena... Per la prossima, esatto,
2: sarebbe ora
1: dopo
2: perché
1: altre
2: non vale la pena,
1: successi.
2: È ancora,

0: riecheggia ancora qui anche in questa trasmissione. Però tu hai fatto una cosa eccellente, devo dire, in questi ultimi, tra le tante, sì, e cioè hai avuto questa idea di riportare, di rielaborare, rispolverare, riarrangiare, riproporre grandi successi di un personaggio, di un must della storia della musica leggera italiana come Don Bachi.
1: È vero. Allora, io voglio sottolineare un fatto, che ho cantato Don Bachi, il poeta. Infatti io canto sempre al maschile, come se fosse lui che cantasse, certo, perché le sue canzoni nascono così. E infatti l'immensità, canzone, eccetera. Questa qui è una canzone che tutti viveranno i brividi.
2: Sì, sognando.
1: Ho voluto rispolverarle per fare un omaggio a un grande poeta. È un grande musicista.
2: Don Bachi in un'altra puntata l'ha cantata anche lui.
1: Esatto.
2: E ti ha detto che sei un interprete meravigliosa e l'ha paragonata a un grandissimo personaggio che poi ti dirò.
0: Vero,
2: e ha detto che sei straordinaria. Quindi grazie. gli fa proprio piacere dire queste cose in onore alla Giovanna Nocetti e alla tua bellissima voce.
1: Grazie.
2: Allora, sognando.
0: Giovanna Nocetti.
1: Grazie.

0: Grande arte, grande arte, grande musica.
1: Grande Giovanna Nocetti, e soprattutto bell'arrangiamento, brividi ancora ripensando che qui c'era Don Bacchi qualche puntata fa, adesso ci sei te con questo meraviglioso arrangiamento.
0: Intanto vorrei chiamare il nostro giornalista che è anche scrittore del libro dedicato alla Giovanna Nocetti.
1: Prego.
0: Ecco, io volevo essere...
2: Proponiamo Giovanna canta Don Bacchi, che è edito da Chicco Music, 9 tracce, tutte cover di grandi successi di Don Bacchi, e io volevo diventare Giovanna, edito da Calibano Editore, insomma tutta la vita,
0: di
2: la
0: Alessandro
2: carriera di Giovanna.
0: Paola Schiavi.
2: Esatto. E poi c'è un'altra novità, siccome Giovanna non sta mai ferma.
0: Perché allora ci sono i CD, ci sono i libri e mancava qualcosa.
2: Quindi 2 mesi fa ha pensato: perché non studiamo una rivista? Io sono editore da 45 anni, appunto, da Chicco Music, e tu sarai il direttore di questa rivista. Va bene, quindi abbiamo unito tutte le nostre amicizie. Questo mese c'è Orietta Berti che ci ha regalato una bella intervista, e spaziamo dalla musica lirica alla musica pop e insomma tutta la cultura.
3: E poi il mese di luglio parleremo del vostro programma.
0: Grazie.
1: Mi sembra cosa buona e giusta.
0: Grazie.
1: In realtà siamo onorati di entrare in un magazine del genere, un'idea editoriale del genere.
0: E però c'è un'altra sorpresa, perché allora Conny Nolasco che
1: Ma che è successo? Che è successo?
4: Vieni, perdonatemi.
0: E lei nel sociale.
4: Allora.
1: Ecco,
0: questo è un cagnolino.
4: Qui ci sono tante dive, ma la più bella è lei.
0: Ha paura di
4: diva.
0: È timida.
3: No, perché la vede il padrone.
4: Allora, facciamo venire anche Giovanni.
1: Giovanni.
4: Allora, diva è stata lanciata in autostrada in Calabria. Prima riposta in un sacchetto e poi lanciata in autostrada e ha perso un occhio.
0: No.
4: Giovanni, un uomo straordinario, l'ha adottata e adesso vive come fosse una principessa. Io sono qui, approfittando delle telecamere, per lanciare un messaggio. Sono angeli, danno tutto. Vi prego, non abbandonateli, ma perlomeno non trattateli male. Vi prego. Grazie.
3: Posso dire una cosa?
4: Giovanna
3: ci abbandona un cane e gli porta una iella che voi non potete sapere, ma proprio iella frascica.
4: Brava. Grazie.
1: Non aggiungere altro, il messaggio è stato fin troppo chiaro, sia nella maniera soft della comunicazione, sia nella maniera un po' più incisiva.
0: Un'anatrema.
1: Allora, resta con noi perché è veramente
0: Connino
1: una
0: Lasco,
1: bella storia.
0: Grazie, che è sempre attenta.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Grazie soprattutto a chi ha compiuto questo gesto, devo dire la verità, non abbandonate.
0: Grazie, allora grazie. A Giovanna Nocetti, grazie.
1: A presto,
0: grazie.
5: Con Pro Casa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Compro Casa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.
0: Archibano, sono venuta in Belgio per trovarti, perché sennò non arrivavi più in Italia. Allora, salutiamo gli amici di Gran Gala Italia, perché a breve poi vediamo in tutte le puntate un tuo videoclip, un tuo saluto. Però ecco, ci piacerebbe sapere un attimo da te che cosa stai facendo in Belgio. Come sempre sei produttore, etichette discografiche, ma stai anche componendo e arrangiando dei brani per te, no?
6: Sì.
0: Finalmente.
6: Continuo un po'. Adesso ho capito che devi pensare un po' a me, senza essere egoista.
0: Esatto.
6: E voglio ringraziare tutta la squadra di Gran Gala Italia, Gianni Gandhi, Stefano...

0: Annabelle, il grande presentatore con te, Alfredo,
1: Non
0: Alfredo.
1: riesco.
0: Allora, chissà l'anno che viene, viene con voi. Beh, questa
1: Sì,
0: l'ho stata in Marocco, stata in Marocco e non posso
1: E lo so,
0: essere
1: non
0: a
1: potevi
0: destra
1: essere
0: e a sinistra.
1: alle
0: Dobbiamo
1: tre,
0: pensare
1: però
0: un po'
1: adesso
0: ancora.
1: ci sei e quindi poi lanciamo in studio appunto questi tuoi brani che sono veramente belli, videoclip anche che tu hai molta creatività, non solo appunto negli arrangiamenti, nelle composizioni, ma anche in questi video, in questi videoclip. A te piace proprio a tutto tondo anche i CD, le fotografie, la grafica,
0: Mi
1: i
0: piace, mi piace.
1: videoclip, ti piace
0: Mi piace
1: tantissimo.
0: perché mentre che faccio questo, con la mia moglie che amo molto bene, dopo
1: Lo so, lo
0: 49,
1: so, lo so.
0: 49 anni di matrimonio, mentre che faccio questa cosa, non ci vediamo, così siamo separati un po', perché rendi conto che quel uomo e donna, che quando arriva la pensione, si ritrova insieme, ma quello non è possibile. Non posso restare 24 ore sopra 24 ore con la mia moglie. Allora mi piace fare il montaggio, musica e
1: giustamente.
0: ogni tanto ci vediamo un po'.
1: Però lei ti aiuta
0: E quella
1: molto e ti
0: è l'amore.
1: supporta, è amore vero.
0: Voilà.
1: Va bene, allora adesso lanciamo per questa puntata questo videoclip straordinario con la tua interpretazione sempre dal cuore, perché Artibano è un uomo, è un personaggio, è un artista, ma anche e soprattutto un uomo di grande cuore e di grande emozione.

0: Adesso è tornato a trovarci perché attratto anche dalla trasmissione, noi attraiamo anche quello che vogliamo attrarre.
1: In questo caso sei tu che attrai.
0: No, ma
1: punto di vista,
0: e lui si lascia attrarre, a sua volta.
1: Scherzo.
0: Il nostro Roberto Farris.
1: Ben ritrovato Roberto, come stai?
2: Eccoci, ciao a tutti.
0: Il nostro life e mental coach, quindi
2: piacere
0: di vita
2: ritrovarvi.
0: E mentale.
1: Che poi spiegato a zia Clotilde che sta lì a seguirci dalla campagna e che salutiamo, e che vuol dire in italiano, spiegato in breve?
0: Life e mental coach.
2: Allora, praticamente coach significa allenatore, ok? Life vuol dire vita, quindi aiuto le persone ad ottenere i risultati che loro decidono come obiettivi nella propria vita. Per esempio, io seguo sia dei giovani promettenti, studenti, sono anche musicista, quindi seguo musicisti,
0: esatto.
2: Ma anche persone che per esempio vogliono migliorare la propria vita, no? Quindi non sono io che gli dico come bisogna fare, ma gli aiuto a tirare fuori i propri talenti. Quindi mi considero il vaffanguru, cioè la prima cosa,
0: vaffanguru è
2: la prima cosa che insegno e non dipende da me. Quindi con me bisogna lavorare su tirare fuori il potenziale. Quindi non basta saperlo.
1: Che ciascuno
2: è diverso per ciascuno.
0: E tra l'altro è andata anche la copertina del faro, perché ovviamente salutiamo la nostra Valentina Tacchi. E eccola la copertina del faro. Poi se vuole venire con noi, a noi è sempre piace che arrivi. Sento Valentina
2: volentieri.
0: Tacchi, perché lei è sempre pronta dietro le quinte. E mentre arriva vediamo la copertina del faro, quindi sei proprio un uomo da copertina.
2: Non mi considero proprio così, però Valentina mi ha fatto questa proposta. Anzi, il mio ufficio stampa. 12 anni che collaboriamo insieme, quindi lei mi ha conosciuto a un mio seminario sul potere del respiro. Semplicissimo, tutti quanti respiriamo, però bisogna vedere come respiriamo.
0: Esatto, allora, come respiriamo.
1: Abbiamo il microfono per Valentina. Valentina, so che è una valente collega, però se dedica una copertina non lo fa mai a caso.
3: Assolutamente. Poi in questo caso, appunto, legge dell'attrazione. Le avevamo già parlato, ma anche molto di più, perché in realtà noi possiamo puntare ad ottenere quello che veramente decidiamo di ottenere, in che modo, credendo in quella cosa e poi lasciandola andare. E io veramente sono piena di situazioni nella mia vita, in questi 20 anni di faro, dove c'è questa esperienza,
0: esatto,
3: che ho vissuto.
0: Grazie a Roberto.
3: Grazie
2: abbiamo organizzato
3: Roberto.
2: Adesso poco più di una settimana fa un seminario intitolato proprio il salto quantico, come applicare la fisica quantistica nella vita di tutti i giorni, no? In cui c'era un esercizio in cui tu lanci un'intenzione, poi te la scordi e quando meno te aspetti si verifica e tu ti sorprendi di quanto sia ancora più potente di quanto immaginassi
1: io prima. Farei delle puntate con quest'uomo delle robe strane,
0: perché siamo diventati molto spirituali, molto mentali in questo Gran Gala Italia. Non è un programma banale, non è un programma che puoi vedere dappertutto. Noi scegliamo delle eccellenze italiane nei vari campi, tra cui appunto quella del life coach.
2: Io ti propongo anche di fare qualche cosa di pratico anche la prossima volta.
0: Sì, non adesso davanti agli altri, perché magari però vabbè, va benissimo. Allora, quindi per contattarti sempre con Valentina Tacchi,
2: il mio ufficio stampa, il faro, sto dicendo.
0: Perfetto.
2: E quindi praticamente quando conosci la Tacchi, da lei non ti stacchi.
0: Vabbè, ma sei anche comico, fai molta comicità, poi sappiamo che ti piace anche cantare, suonare, l'hai fatto un tempo e quindi ci accomuna questa passione artistica. Vero Gianni Gandhi, che a lui piace cantare e suonare, e quindi faremo anche chissà un domani qualcosa insieme. Allora grazie, certo, a Roberto Farris.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora e ci vediamo in altre puntate. Grazie.
2: Volentieri.
0: Valentina Tacchi.
1: Roberto Farris,
2: ciao a tutti.
1: Complimenti, ciao Roberto.
3: Grazie,
1: ciao Valentina,
3: ciao.
4: All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di internet e della cybersecurity, in quello dell'elettronica e biomedica, ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIES. Per info scrivi a orienta.dies@unirc.it.
0: Un'altra rubrica, la scoperta della cultura dei popoli con la UIO, questa grande organizzazione internazionale con tantissimi delegati di tutte le nazioni. Abbiamo fatto un lavorone, soprattutto il presidente della UIO, quello che ha voluto proprio questa organizzazione da tanti anni nel Lazio, ma anche in altre parti d'Italia, però soprattutto nel Lazio, Expo Internazionali, Expo Cina, Expo d'Oriente, Expo Universale, con tutti i delegati e tutti i gruppi, 3.000 artisti da tutte le parti del mondo, in varie zone del Lazio e di Roma soprattutto, tra cui il Laghetto dell'Eur, Piazza Vittorio, il Campidoglio, tanti premi, insomma, veramente una grande storia quella della UIO, di questa organizzazione e di Liberato Miren.
5: Esattamente, Elena, e chiaramente come tutti i popoli non può mancare le Filippine.
0: Esatto.
5: Le Filippine, diciamo, è il cuore della nostra organizzazione, perché insieme a loro abbiamo fatto tantissime cose, il Festival delle Filippine, l'Expo Filippine, e tra cui anche i concorsi di bellezza di Filippine.
0: Esatto.
5: Che quest'anno ci stiamo preparando a fare la terza edizione del concorso di Miss Filippina, quindi tra cui abbiamo le danze, e lì nelle danze le Filippine sono molto preparate.
0: Preparati, però abbiamo un gruppo particolare, perché loro fanno la Zumba. E sono del gruppo Zumba Vibes.
5: Esatto.
0: E quindi è bellissimo anche vederle muovere in questi balli, invece un po' più balli, diciamo, ginnastica,
5: esatto,
0: ballo di Zumba, è un po' più moderni, magari non proprio specifici delle Filippine, ma che coinvolgono tanti popoli. Allora, vogliamo vederle queste due esponenti rappresentanti. Loro
5: intanto
0: sono
5: tantissime. Come si chiamano?
0: Il nome.
5: Vieni.
6: Buonasera a tutti, mi chiamo Susi.
0: Esatto, e là?
7: Salve a tutti, mi chiamo Fati.
0: Ecco.
5: Allora, Fati e Susi, mentre voi state spiegando dove fate questi corsi di Zumba Fitness nella palestra,
0: faccio parlare lei, che è meglio, così interno, non so.
7: Sì, allora, noi facciamo ogni sabato dalle 16:30 fino alle 18 al bellissimo palestra del signor Liberatore, che è il Mirena Sport Group, che si trova in via Filippo Parlatore 18, ogni sabato, e speriamo di aggiungere un altro giorno.
0: Bene.
5: Perfetto.
0: Bene, allora,
5: comunque sì, volevo aggiungere questo, che la maestra che dà lezioni di fitness non solo fa lezioni nel nostro centro, ma è anche organizzatrice quando noi promuoviamo gli eventi sul fitness, sulla danza, organizza appunto tutti i gruppi filippini per partecipare a questi spettacoli.
0: Certo.
5: Sul benessere e sul fitness.
6: E cerchiamo anche questa, anche per anche promuovere anche la cultura di noi filippini, che anche siamo anche, diciamo, che amanti del ballo e anche del canto.
0: Benissimo.
6: Questo qua.
5: Esattamente.
0: Benissimo.
5: Noi adesso vediamo anche delle immagini, delle cose belle che abbiamo fatto con le Filippine.
0: Esatto.
5: Ok?
0: Bene.
5: Bene. E allora avanti con Zumba Fitness.
0: Zumba Vibes, dai!

0: Bravissime,
1: complimenti,
0: venite
1: allora, qua, venite qua. Esatto. Chiaramente voi quello che vede il pubblico chiaramente è un movimento straordinario, perché questa è una ginnastica in movimento, è salutare, sì, fa bene. Quindi la Zumba chiaramente nasce proprio per far stare bene le persone. Esatto. Quindi l'invito che noi vi facciamo a tutti di quanto è bella la Zumba Fitness, questo esatto, è quello che noi ci teniamo ecco, a precisare con voi.
0: Benissimo.
1: Grazie, benissimo.
0: Grazie.
1: Vi potete accomodare.
0: Pure. E intanto adesso io direi di far vedere, no, qualche costume, qualche della Romania, anche dei popoli, perché questo serve a unire i popoli, no?
1: Esatto, come rubrica avete visto Elena, nelle varie puntate abbiamo visto anche fashion, esatto, con Barbara Basciano, ma abbiamo visto anche tantissime cose bellissime. Vogliamo concludere con una piccola sfilata di fashion con la Romania e con la Cina.
0: Esatto, con i costumi tradizionali della Romania,
1: tradizionali sia della Romania che della Cina.
0: Esatto.
1: Quindi via!
0: Allora via Romania con la Micaela Volok.

0: Vai Elena.
1: E complimenti.
0: Complimenti.
1: Però io volevo anche una rappresentante della danza orientale, Eleonora. Poi volevo anche le vibes, Rosanna e le... Ecco, così siamo tutti insieme con i colori del mondo. Ovviamente poi non dobbiamo lasciare fuori gli uomini, perché sennò sono tutte donne.
0: Venite.
1: E quindi siamo tutti qua. Intanto
0: lì,
1: volevo anche salutare una importante rappresentante della Cina per il glamour, per il fashion cinese.
0: Esattamente.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Royun Zhou. E oggi infatti potete vedere i nostri vestiti, i nostri abiti tradizionali della Cina. Il mio si chiama Qipao, è un abito appunto tradizionale femminile della cultura cinese e viene utilizzato soprattutto durante la dinastia Qing. E il mio è quello diciamo moderno, perché durante gli anni 20, soprattutto a Shanghai, i qipao sono stati modificati o ridisegnati diciamo per essere più simili o più moderni ai modelli di oggi. Invece questo nero della mia amica è proprio quello classico, infatti ha un colletto più alto con i ricami fatti a mano, bellissimi. Invece questo qua si chiama Hanfu, è un abito storico.
0: Dell'antica Cina.
2: Dell'antica Cina, sì.
0: Esattamente. Ma noi vogliamo sapere, dove c'hai tu l'attività?
2: Ho avuto un gran onore di aver aperto la mia boutique a Roma, in via Cairoli 59, dove trovate tutti i nostri abiti e anche i gioielli di giada, di tante cose bellissime.
0: E sappiamo, per tutti coloro che fanno dei film e hanno bisogno di costumi tradizionali, si possono rivolgere a te.
2: Certo,
0: giusto?
2: Certo.
0: Okay. E un'altra cosa molto importante invece è Elena, che loro... da quest'anno fanno parte della nostra famiglia della WIO.
1: Della WIO.
0: Quindi in tutto quello che saranno gli eventi fashion, loro saranno presenti e rappresenteranno la fashion della Cina.
1: Bene, allora,
0: quindi un ringraziamento particolare.
1: Vieni, chiudiamo in bellezza.
0: In bellezza.
1: Guarda, con tutti i colori del mondo, manca un po' l'Africa, però c'è stata fino a poco fa, nel senso in altre puntate. E allora noi salutiamo con queste stupende rappresentanze, poi con la delegata della Romania, poi con appunto Zumba Vice, la nostra ballerina Eleonora, ecco scusate, Rosanna, e quindi ecco che dire, tutto al completo, una grande equipe, la WIO, grazie a Liberato Mirenna.
0: Io volevo fare un ringraziamento particolare a te Elena, perché comunque sei sempre straordinaria, un'ottima compagna di viaggio e soprattutto stiamo rendendo il Gran Gala Italia un
1: internazionale.
0: Internazionale, che non è cosa da poco,
1: no.
0: E soprattutto diamo possibilità a tutte le nazioni di esprimersi con
1: esatto, esatto.
0: Quindi di presentare in questa trasmissione quelle che sono veramente le eccellenze e la cultura dei popoli.
1: Esatto.
0: Grazie.
1: Grazie a Liberato. Allora salutiamo.

0: Anche Gianni Gandhi e Alfredo Nolasco, così ridiamo
1: un saluto anche a voi.
0: La linea dello studio e un abbraccione, grazie, grazie, grazie, la UIO sempre più forte, vai!

0: Questa puntata, cara Elena, veramente il tempo è andato via velocissimo.
1: È tiranno, come si dice.
0: È andato via velocissimo quindi... perché erano tutti ospiti straordinari.
1: Esatto,
0: tutti.
1: Esatto.
0: E abbiamo anche un gran finale, siamo in linea proprio con tutti gli ospiti precedenti, un personaggio che, se tu sei d'accordo, potremmo raggiungere al pianoforte.
1: Raggiungiamolo.
0: E qui con noi Marco Armani,
1: personaggio, il nostro qui. Marco Armani.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Marco, ben ritrovato.
2: Ben ritrovati, eccoci qui.
0: Allora, innanzitutto grazie per essere ritornato, per far parte della nostra squadra. Abbiamo detto,
2: grazie a voi.
0: Non abbiamo più tempo e in effetti è vero. Però,
1: e anche il brano, diciamo.
0: Casualmente è Non ho tempo, il titolo di questa canzone. Che
2: poi è un singolo,
0: in ordine
2: un
0: di
2: nuovo
0: tempo,
2: singolo,
0: cronologicamente
2: sì.
0: È il tuo ultimo.
2: L'ultimo singolo uscito qualche anno fa ed è stato preso appunto il testo da una poesia di Mario De Andrade, che è un poeta brasiliano del Novecento, il quale ha scritto una cosa bellissima. Io lessi nel web questa poesia, ne ho cambiato giusto qualche frase, ma si poteva fare dopo 100 anni.
0: Vabbè, sì.
2: dalla scomparsa di questo grande artista. Ed è venuta fuori questa canzone che ho musicato con questo testo veramente contemporaneo.
1: Benissimo.
2: Che parla appunto del tempo da non perdere,
1: certo.
2: da non sprecare o da non perderlo in ogni istante,
1: esatto,
2: della nostra vita.
0: Perché la vita è bella e va vissuta in ogni sua espressione.
1: È vero.
0: Certo. Infatti.
1: Grazie Marco Armani, non
2: Grazie
1: ho tempo.
0: Noi ti ascoltiamo, siamo qui. Marco
2: Grazie.
0: Armani.
3: Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo di quanto ne abbia già vissuto. E mi sento un bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha mangiate già. Ma quando si è accorto

0: Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore della gente. Vieni, esatto. Marco Armani.
1: E allora io vorrei. Grazie, Marco. Qui, senza microfono, ma allora vorrei qui il produttore Gianni Gandi, che è stato spodestato per un attimo al piano in maniera magistrale.
0: Lo ha fatto con grande piacere.
1: E poi anche della produzione, appunto il produttore esecutivo Stefano Mirabello. E poi abbiamo la nostra Connie Nolasco, il faro di Valentina Tacchi e Valentina Tacchi. Poi abbiamo degli ospiti anche di puntata, Mimmo Cavallaro.
0: Mimmo Cavallaro, che
1: Roberto
0: porta...
1: Farris.
0: Anche e poi... Roberto, sono tantissimi, io penso.
1: Alfredo Rizzi, eccolo.
0: Anche Alfredo,
1: e poi
0: sì,
1: insomma tutti per chiudere bene questa puntata. E poi anche Lemuri in questa puntata.
0: Vieni.
1: Che Eliseo, dai, uniamoci tutti insieme.
0: Pensa quanta
1: così,
0: Calabria.
1: Ecco,
0: quanta Calabria, ma soprattutto
1: il nostro
0: quanta Puglia,
1: Lemuri,
0: quanta Puglia
1: Eliseo.
0: C'è in questa trasmissione.
1: E anche ci è venuto a trovare un saluto a Giovanni La Rosa, un saluto.
0: A proposito di Calabria, salutiamo Giovanni. Ragazzi, il tempo, come vedete, a nostra disposizione, grazie a tutti questi amici e grazie a voi che ci seguite da ogni angolo d'Italia, è terminato. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima trasmissione, ma siamo già felici perché anche questa quinta serie, Gianni e Elena, sta andando davvero a gonfie vele grazie ai nostri amici ospiti e grazie soprattutto alla vostra partecipazione, a voi che ci seguite da casa. Grazie a tutti.
1: Ciao,
0: Elena,
1: ciao,
0: presti.
1: Ciao. Alfredo Nolasco.
0: Grande la Italia, alla prossima.

sera, in giro con te l'Italia intera, con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone sento già, un'ora insieme per cercare, una ragione per sognare, e poi ti penso e ti ripenso perché sei.

pensare, senti la musica vibrare. Vieni, vieni, vieni, vieni con noi. Questo viaggio di musica e sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera e in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi, accendi la musica.

0: di Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
3: Tra strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Gerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente attese

Anche il momento delle premiazioni dei progetti. La Commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale a conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Roccadaspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santa Maria, imprenditore divulgatore

educatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: La chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo e Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in campagna per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly.

0: friendly in campagna, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Assegno la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare

disciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Underroad Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano

rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia.

0: e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità alla presenza, tra gli altri, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: La chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo e Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.
0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera

0: Amalfitana si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e

supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento però le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza, decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione

2026, il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui

principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA, per il suo impegno nella cooperazione di credito. Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori. Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud. Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Segni.

0: Io a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: In Repubblica Democratica del Congo le donne sono tra le prime vittime di Ebola, lo afferma il Fondo per le Donne UN Women sulla base dei dati delle epidemie precedenti e lo confermano i sanitari rispetto a quella in corso. Due terzi degli individui colpiti sono appunto donne o ragazze. Questo perché sono loro le prime a prendersi cura dei malati in famiglia e inoltre rappresentano la quota maggiore del personale medico-sanitario. L'appello è a rafforzare meccanismi di prevenzione a partire dalle comunità, come ha detto anche il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, inaugurando un nuovo centro per l'Ebola. La struttura sorge a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita dal virus Bundibugyo, la variante contro cui non ci sono né cure né vaccini. Ma la diagnosi precoce può favorire la guarigione, come ha detto Ghebreyesus. In Bolivia si è dimesso il ministro della difesa Marcelo Salinas dopo oltre un mese di proteste di operai, contadini, insegnanti e autotrasportatori che chiedono le dimissioni del governo anche con blocchi stradali che mettono a rischio rifornimenti nella capitale La Paz. Il presidente Rodrigo Paz Pereira è accusato di aumentare carovita e disuguaglianza attraverso tagli ai sussidi e politiche di austerity e a nulla è servito l'annuncio del capo di Stato di dimezzarsi lo stipendio insieme a quello dei ministri e di condonare le cartelle esattoriali per i lavoratori informali. Già 7 i morti in scontri e violenze. La Conferenza Episcopale Boliviana insieme al difensore civico hanno lanciato un appello congiunto alle parti a sedersi a un tavolo e dialogare, perché solo dal confronto reciproco si troveranno soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Ammontano a quasi 3.000 le famiglie costrette a fuggire dalla piena del fiume Eufrate nella Siria orientale. Le forti piogge, risultato dei cambiamenti climatici, stanno provocando esondazioni e danni agli impianti, con conseguenze anche su numerosi centri abitati. Un'emergenza che ha ricadute anche sulla produzione agricola. E anche per affrontare questo tema che il CIHEM Bari, Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, organizza il Master in Organic Farming and Food Systems. Grazie anche a fondi della cooperazione italiana, 25 studenti da tanti paesi possono accedere a una borsa di studio che comprende vitto e alloggio. La 29enne Yara Ismail è una di loro e viene proprio dalla Siria.
1: I envision myself doing a doctoral research. And climate change and...
0: Voglio fare un dottorato di ricerca in cambiamento climatico e resilienza agricola nella regione del Mediterraneo. La Siria è nel bacino del Mediterraneo e quindi credo sia importante approfondire questo genere di studi. Nell'ospedale di Abovo non abbiamo posti letto per tutte le partorienti che arrivano ogni giorno. Inoltre, quando i bambini nascono con delle patologie oppure ci sono complicanze nel parto, siamo costretti a trasferire i pazienti in altre strutture. Fondio Tan Nathalie Pleinane è la direttrice dell'ospedale di Abobo, quartiere di Abidjan da quasi 2 milioni di abitanti. Grazie a medici con l'Africa Kuam, l'Università di Padova e fondi della cooperazione italiana, l'ospedale verrà ristrutturato e dotato di un reparto di neonatologia, unità di terapia intensiva neonatale, banca del sangue, laboratorio analisi e nuove ambulanze. Inoltre, il personale avrà accesso a corsi di aggiornamento. Per la direttrice si tratta di un grande miglioramento, potremo assistere chiunque ne avrà bisogno.

0: Zero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: È stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale. Un'installazione pensata non solo come elemento decorativo, ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: E la Chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo. E Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo.

0: Poi, tra l'altro, questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fondo. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
1: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile. E spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che nonostante lo stato dell'asfalto corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione e Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo.

ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che nei rispettivi ambiti rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Vena, esempio di impresa radicata nei valori della comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità alla presenza dagli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: La chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo e Serena è stata bravissima perché come artista e come battezzata uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo, è anche un messaggio di speranza.
2: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e ho scelto poi di creare un'immagine che fosse riconoscibile dal punto di vista iconografico, ma inserendo anche un po' del mio stile, e spero che sia un'opera che arrivi al cuore delle persone e che trasmetta appunto quel sentimento di spiritualità e di speranza.

0: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli, con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro, nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessaurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
1: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesan sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula, con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
0: Svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Assegno la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico.

Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio, Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali, e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. Tre giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno dedicato alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione e dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del Festival è stata la consegna del riconoscimento Generatore e Generatrice di Opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

0: è stata inaugurata ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Santissima Trinità Sala Consilina l'opera Il Battesimo di Cristo, firmata dall'artista salese Serena Lo Bosco. Il dipinto, un olio su tavola realizzato in soli 6 mesi, trova ora la sua collocazione nell'area della fonte battesimale, un'installazione pensata non solo come elemento decorativo ma come autentico dialogo tra arte e spiritualità. L'opera infatti si ispira liberamente al battistero di San Giovanni in Fonte, straordinario monumento di epoca paleocristiana, unico nel suo genere in Italia. La presentazione è avvenuta nel giorno della festività della Santissima Trinità, alla presenza tra gli altri del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del parroco Don Gabriele Petroccelli. Proprio Don Gabriele è intervenuto ai nostri microfoni insieme all'artista Serena Lo Bosco, ha sottolineato il valore del connubio tra arte e chiesa, capace di parlare ai fedeli attraverso immagini, simboli ed emozioni profonde.
1: La chiesa si serve dell'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo e Serena è stata bravissima, perché come artista e come battezzata, uno strumento nelle mani del Signore per trasmettere una bellezza che appartiene a tutti quanti noi credenti, il battesimo. E poi tra l'altro questo battesimo di Gesù è ambientato in una perla del nostro territorio, che è il battistero di San Giovanni in Fonte. Inaugurato questo quadro, questa tavola, nel giorno in cui celebriamo la festa della Trinità, il mistero di quel Dio che è amore e comunione, nel quale siamo stati inseriti anche noi proprio grazie al battesimo.

0: e anche un messaggio di speranza.
1: Quest'opera è stata pensata per valorizzare sia il territorio, perché ho scelto come sfondo il Battistero di San Giovanni in Fonti, che è una ricchezza del nostro territorio, e

0: spiritualità e di speranza.
1: La provincia di Salerno si conferma il punto di riferimento in Campania per le vacanze al mare delle famiglie con bambini. Secondo l'elenco delle bandiere verdi 2025 assegnate da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, il territorio salernitano conquista ben 9 riconoscimenti. Le bandiere verdi vengono assegnate alle località balneari che garantiscono sicurezza, servizi e caratteristiche adatte ai bambini. Tra questi i fondali bassi, la presenza di bagnini, ampi spazi per giocare sulla sabbia e mare pulito. La costa salernitana, dal Cilento alla costiera amalfitana, si distingue ancora una volta per l'attenzione alle famiglie. Tra le località premiate ci sono Agropoli con il lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Palinuro nel comune di Centola, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge di Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un risultato che conferma la qualità dell'offerta turistica del Salernitano, capace di unire mare cristallino, servizi efficienti e spiagge adatte alle esigenze delle famiglie con bambini piccoli. Il Cilento continua a rappresentare il cuore delle vacanze family friendly in Campania, grazie a località che offrono spiagge sabbiose, acque poco profonde ed un'atmosfera tranquilla. Anche Positano, simbolo internazionale della costiera amalfitana, mantiene il riconoscimento grazie all'organizzazione delle sue spiagge e servizi dedicati. Complessivamente in Campania sono stati ottenuti 12 bandiere verdi. Oltre alle 9 località salernitane ci sono anche Cellole, Baia Domizia e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, Ischia con Carta Romana e Lido San Pietro in provincia di Napoli.
2: Strade pericolose, dissestate, assenza di manutenzione e richiesta di interventi. Questo accade sia a Montesano sulla Marcellana, nella zona dello Scalo, che nelle zone montane, sia a Sala Consilina, in zona San Rocco, sia nel centro storico di Padula. Nuova richiesta di provvedimenti per la strada regionale 276 che attraversa per intera la frazione di Magorno e collega il comune di Montesano con la Val d'Agri. In una missiva inviata agli enti preposti viene denunciato il grave stato di manutenzione in diversi punti, come il ponte Tavernazzo, che è iniziato a cedere. A circa 2 km, proseguendo per Tramutola, si legge nella lettera di Antonio Pisano, sempre a Magorno, a distanza inferiore a 100 metri, due parti della strada sono iniziate a cedere. Si tratta solo di uno dei punti critici lungo questa strada, tutti segnalati dalla lettera dell'ingegnere Pisano. Continuano poi le azioni per cercare di migliorare le condizioni della strada statale 19 di Montesano Scalo. Per quanto concerne la petizione, c'è stata la raccolta di un migliaio di firme da parte dei cittadini, promossa da Davide Garruto, figlio di Jerry, il barbiere deceduto a dicembre scorso dopo essere stato investito proprio nei pressi del bivio dello Scalo. La petizione è stata inviata ad ANAS e al comune di Montesano e sulla vicenda ci sono diverse richieste dei cittadini. Si aspettano provvedimenti soprattutto per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Un telespettatore di Sala Consilina ci ha poi inviato le foto della strada di San Rocco per denunciare lo stato della stessa tra buche e rattoppi. Chiediamo al comune di intervenire perché le auto si danneggiano e comunque ci sono persone che, nonostante lo stato dell'asfalto, corrono. Per questo si chiedono anche installazioni di mezzi persuasivi per evitare che si proceda ad alta velocità. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Padula con le strade dissestate sia nel centro storico sia nella parte dello Scalo.
1: Si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Assegno la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cem.

cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Mastandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro, e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.

Due tragedie hanno colpito la provincia di Salerno nelle ultime ore. Una ragazza di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata morta in un'abitazione nel territorio comunale di Salerno. Sulla vicenda la procura ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare le cause del decesso. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una possibile overdose da metadone. Al momento, però, le circostanze che hanno portato alla morte della giovane restano da chiarire e si attende l'esito dell'autopsia. Intanto proseguono le indagini sulla morte di una donna di 88 anni che è stata trovata priva di vita all'interno di un pozzo a Rocca d'Aspide in località Serra. A dare l'allarme nel pomeriggio di ieri è stata la badante dell'anziana. Il recupero della salma ha richiesto un complesso intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, considerata la particolare conformazione dell'area e le difficoltà operative, hanno richiesto il supporto di mezzi aerei per agevolare le operazioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono note le circostanze che hanno portato alla caduta della donna nel pozzo, ma potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale. Tragedia sfiorata invece a Maiori, dove ieri pomeriggio una turista statunitense di 31 anni, in stato di gravidanza, è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata, presumibilmente a causa di un malfunzionamento all'impianto frenante del mezzo elettrico. La donna, originaria di Seattle, in costiera amalfitana per partecipare a un matrimonio, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, riportando politraumi, diverse lacerazioni e la frattura del bacino. Dopo le prime cure per stabilizzare l'emorragia all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello, l'equipe sanitaria ha disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza decollata dal campo sportivo di Scala alla volta dell'ospedale Ruggi di Salerno. Qui la giovane è stata sottoposta agli interventi di sutura necessari e, nonostante la gravità del quadro clinico, i controlli hanno confermato che la gravidanza non è compromessa. Tuttavia, la donna resta sotto stretto monitoraggio medico.

Si è conclusa tra applausi, incontri e nuove connessioni la terza edizione del Festival delle Opportunità che dal 3 al 5 giugno ha animato il campus di Macchia Romana dell'Università degli Studi della Basilicata, trasformandolo in un laboratorio aperto di idee, visioni e partecipazione. 3 giornate intense hanno portato a Potenza studenti, giovani professionisti, imprese, associazioni, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, confermando il Festival come uno degli appuntamenti più significativi del Mezzogiorno, dedicati alla crescita delle persone e alla costruzione di nuove opportunità per i territori. Il filo conduttore dell'edizione 2026, Il futuro è il tempo che scegli di dare, ha invitato a riflettere sul valore del tempo come bene comune e sulla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione del domani. Un messaggio che attraverso panel, testimonianze e momenti di confronto sui temi dell'economia civile, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, della cooperazione, dello sviluppo delle comunità. Momento centrale del festival è stata la consegna del riconoscimento generatore e generatrice di opportunità 2026, assegnato a personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, rappresentano esempi concreti di impegno e responsabilità sociale. Tra i premiati, Leonardo Becchetti, tra i principali interpreti dell'economia civile in Italia, Ilaria Capua, scienziata di fama internazionale e promotrice del dialogo tra ricerca e società, Teresa Fiordalisi, presidente della BCC Basilicata e vicepresidente vicaria del gruppo ICREA per il suo impegno nella cooperazione di credito, Giuseppe Marco Albano, regista attento al racconto dei territori, Vito Verrastro, giornalista impegnato nella valorizzazione delle energie positive del Sud, Giando Santamaria, imprenditore e divulgatore sui temi dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Riconoscimenti anche alla famiglia Avena, esempio di impresa radicata nei valori e nella comunità, e al Potenza Calcio, protagonista di una stagione culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, simbolo di appartenenza e orgoglio collettivo. Archiviata l'edizione 2026, l'organizzazione guarda già avanti. La quarta edizione del Festival delle Opportunità si terrà a Potenza il 9, 10 e 11 giugno 2027, con l'obiettivo di consolidare uno spazio permanente di incontro tra generazioni, esperienze e visioni di futuro.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rotonda.

0: doppia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Tedesco, Giano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63.
0: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barbari.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barbari. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona, quindi dei

0: ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, non credo.
5: Com'è il percorso?
6: Ottimo, un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
7: Bello, bello, divertentissimo.
8: Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Ciao, family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il family banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te con gli striscioni. Grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brabra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Brabra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere. E con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un abitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2000.

0: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
1: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
2: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
3: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per l'Assietta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
4: Partiti con la Assietta Racing!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, tanto l'angolo da solo sembra l'inclusive, fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, è bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, associazione Stato Sicurtiva Laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Pietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike.
1: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, azione! Ale, Italia rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
2: Sì, il solito strada.
0: Grave?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
2: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per bene.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegaci. Segui noi.
7: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri.

0: Grazie, prima di oggi, quindi io prego, la mia tasca è pregare.
1: Poi faceva dei bucati allo sbaraglio, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I finetti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
0: Va bene, grazie.
1: Quando hai fatto l'anno scorso?
2: Avevo vinto.
1: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
2: Per forza,
1: No.
2: sono qua per divertirmi.
1: Palle!
3: Sono ancora.
2: E dove sapevo che...
1: Ti diverti! Dai, sono andato lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 8187, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Settalegge, mountain bike, gravel, strada, cosa si può fare ancora, cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Diciamo, il chiame Jacopo.
1: Di dove sei, Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai, Pistoli. Pistoli, Toscana. È bella, bellissima la Toscana. Piota qua?
0: Piota, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando è arrivata la location e tutto?
0: Questo, quindi, studiamo della iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
2: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene, in salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'albo d'oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo. Mi fermo qua, tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'albo d'oro, una bella soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e niente, a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te? Ho sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo tessile.

0: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La setta legge è sempre la setta legge, possiamo dirlo, Giorgio.
1: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
0: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
1: Lo sogno alto. Poi, vabbè, non avevo leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più. Però sono contento, dai, quanto ho, lo sputta lì.
0: Assolutamente, grazie.
2: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
3: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
2: Del sabato, sì sì, no vabbè, ma poi il discorso che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè tipo come oggi io sono contento, ho dato tutto e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
3: Grazie mille di non operare.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetta Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare, ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Assetta Legend!

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io l'ho fatto sfidare. 7:30.
5: Va benissimo.
4: Non riesco.
0: Che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca chi non ha la traccia, me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.

Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure. 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche gran fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questo, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.

0: sono più che significativi che alcune vittorie e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, il vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
1: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
0: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
2: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pulpo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pulpo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma?
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi, per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo, complimenti.
0: A dopo.
1: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: E te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona. Non faccio... ne volevo poco, se mettevo un po'.
2: No, è finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene.

0: carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
1: Grazie.
2: Prego.
3: Già mangiato.
4: Com'era?
3: Buono. Percorso bello.
4: E il paesaggio?
3: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
5: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorso.
6: State già andando?
7: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
6: Com'era?
7: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
6: Ristoro?
7: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
6: grazie,
7: ottimo.
6: Grazie mille.
8: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
6: Fotoricordo?
9: Fotoricordo, dai. Vieni.
6: Cioè no, dico, è un
9: come
6: momento
9: ricordo.
8: Sì, sì, no. Ricordiamoci di lui.
9: Tra poco c'è più.
6: Avete mangiato?
10: Sì, mangiato benissimo, a posto adesso.
11: Quello che c'è rimasto,
10: a manetta fino a
11: Varese. Certa gente,
9: ma tutto lui, ancora qualcosa. Lui di Varese ha mangiato tutto.
12: Vino?
13: Ecco, passo il padrone, ci vuole, dai.
9: Salute.
13: Quel bicchiere di vino con pasta padrone ci vuole.
5: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
14: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
15: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
6: Come sta andando?
16: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
6: Quanta parte fa giorno?
16: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
6: Grazie.
8: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
17: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova

prova a Varese. E daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, partito!
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone

0: È una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al

0: tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema.